Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play.
2: Alex Van Jul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Van Jul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Van Jul, featuring Kenan, If It's Only Love.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Lei è Sienna Spyro, cantautrice inglese rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

questa? Sarà questa la canzone del futuro, no? Song of the Future, con gli U2. Tra l'altro fa poco sarà pubblicato l'album, in autunno il nuovo disco, nuovo LP, una volta si diceva così, degli U2. Allora, vi do il segnale orario così mettiamo a posto i nostri orologi perché parte questa nostra settimana. Sono le 7:00, 11 secondi, fra poco colazione con Aradiano.

0: Eccola qua, questa è la sigla che usavamo una volta di colazione con Radio Alta. Giustamente questa è la terz'ultima settimana del nostro appuntamento, quello annuale, ecco, il nostro anno solare di colazione con Radio Alta fra il settembre e il giugno, ecco, giugno del 2026. Eccoci qua, buongiorno a tutti, buon lunedì, buon rientro anche dalle vacanze, perché ci sono quelli che sono tornati dalle vacanze, hanno già fatto le vacanze, la prima parte di vacanza. Noi bergamaschi siamo ormai abituati a questo, al mese di giugno, poi ci riserviamo ancora qualche settimana. Allora, a proposito di settimana, sarà una settimana ricchissima, una giornata ricca oggi, perché intanto parleremo del nostro corpo, lo faremo con un fisiatra, ecco, non sarà qua in studio, io avrei voluto, dato che ho qualche problema di schiena, col fisiatra magari si sistemava, no? Ci collegheremo con il dottor Nicola Taiocchi, che fa parte dell'Ordine dei Medici, consigliere dell'Ordine dei Medici, sarà con noi alle 7.50, parleremo della postura, sapete di chi? Dei bimbi, dei più giovani, credo che sia assolutamente importante, cosa che forse anche noi quando eravamo piccoli non facevamo, cioè proprio una postura corretta, quando si è a scuola, insomma, ci dicevo stare dritti per non soffrire di schiena. Ne parleremo con il dottor Taiocchi, che sarà con noi alle 7.50. Dopodiché alle 8.20 andiamo in una festa, una delle più seguite, una delle più frequentate in assoluto qui nella Bergamasca. Parliamo di Treviva, perché il prossimo fine settimana ci sarà questa kermesse di cultura, di musica, di colori con Treviva. Lo faremo con il suo sindaco, il sindaco di Treviolo, che è Pasquale Gandolfi, sarà con noi in studio. Poi un altro argomento, questo è molto interessante, l'ho voluto fortemente, perché con Giulia Zanardi, che responsabile marketing di Mara Cartotecnica, parleremo di una innovazione che riguarda lo scontrino fiscale che può finalmente essere riciclato. È un'innovazione sicuramente che fa bene anche all'ambiente, ne parleremo con lei, sarà in studio alle 8.35. Quindi tante cose che racconteremo anche per questa giornata con la colazione con la Radio Alta. Ritrovo Renato Pedretti, io sono Teo Mangione, questa è colazione, aspetto i vostri messaggi, i vostri auguri, andremo a leggere tante notizie, quindi ecco, ricordate il numero 329 11 84 864, se dovete mandare le vostre foto fatelo subito, così le prepariamo. Sono le 7, 3 minuti 25 secondi, intanto che voi fate tutte queste belle cose andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: Ed è questa la prima pagina di oggi, lunedì 8 giugno 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli si apre con questo titolo: delle risorse contro le frane, solo il 22% va alla prevenzione, nella Bergamasca 55.000 edifici in zone a rischio alluvionale, nelle aree della Bergamasca che presentano qualche livello di rischio franoso e alluvionale si trovano oltre 55.000 edifici, pari al 21,4% di quelli censiti in provincia. Non solo, 3.615 imprese sono esposte a rischi di frane e 17.790 a rischio alluvionale, per una totale di 21.405 attività economiche, pari al 21,5% delle imprese bergamasche. Insomma, un'impresa e un edificio su 5 circa si trovano in una zona potenzialmente esposta di dissesto idrogeologico, pur con diversi gradi di pericolosità. È uno dei dati da cui parte il position paper, cioè governare il rischio, il dissesto idrogeologico oltre l'emergenza, il primo realizzato dal Centro Studi Economici e Politici Sociali della società Omega SRL, che segnala anche come il 100 euro destinati al dissesto, solo 22 finiscono a finanziare la prevenzione, mentre 78 sono destinati alla soluzione delle emergenze. Andiamo invece a centropagina, case, le vendite crescono in provincia, nel 2025 il mercato immobiliare bergamasco ha continuato a crescere raggiungendo il record storico di 17.937 compravendite, cioè più il 3,3%, il report dell'Agenzia delle Entrate evidenzia però luci ed ombre, mentre crescono le valli e le zone dei laghi, il capoluogo di provincia ha registrato una frenata del 4,7% con 2.152 transazioni a causa della scarsità di immobili disponibili e dei prezzi sempre più elevati, specie per i giovani. Le abitazioni nuove di qualità sono molto richieste, ma un trilocale recente può costare tra 500 e 600 mila euro, cifre sostenibili solo per una fascia limitata di acquirenti. E poi andiamo di spalla, incidenti in moto, domenica di scontri, grave 64enne Oneta, feriti anche a Cologno. Gazzaniga inaugurato l'oratorio Memoria e Libertà. Almeno San Salvatore e San Nicola, ex convento, è tornato a splendere. Il vescovo a San Tommaso, coltivare la gioia nella comunità. Fara Gerardadda aprirà a settembre il nuovo nido, 60 posti. Con l'arcobaleno, periferie, l'integrazione è un gioco di squadra. Verdellino, Alessia, ricordi di Luce nel libro della madre. E poi andiamo a fondo pagina. Sentite questa notizia: si cercano volontari per uno studio sul dialetto, non come un cimelio polveroso da custodire in un museo, ma come un organismo vivo, specchio fedele delle trasformazioni sociali e antropologiche di una comunità. Da oggi al 14 giugno il territorio di Santo Bobbono Terme diventerà il fulcro di un'importante ricerca linguistica sul dialetto. L'iniziativa promossa dall'Università di Zurigo in stretta collaborazione con il Centro Studi Valle Magna punta a fotografare lo stato attuale della parlata locale, confrontandola con dati storici raccolti quasi un secolo fa. Per completare questo ambizioso studio, i promotori sono alla ricerca di volontari residenti disposti a farsi intervistare. E poi di taglio basso, Corel, alpini 60 km a piedi per ricordare i primi tesseramenti, calcio, mercato, Atalanta spunta Gudmundsson, per l'Atalanta spunta l'ipotesi di questo attaccante islandese di quasi 29 anni che è stato offerto ai nerazzurri. E a proposito di nerazzurri, la 17ª edizione Camminata Nerazzurra, festa per 12.000, quindi grande successo ieri per Bergamo. Per quanto riguarda invece i titoli sotto la testata, Trump basta, accordo vicino, Iran, missili su Israele dopo i raid a Beirut, banche mossa a sorpresa, BPM propone a MPS l'aggregazione, e poi il Papa a Madrid no a una fede privata e comoda. 1,5 milioni di persone alla messa, Leone XIV invita a impegnarsi personalmente nella costruzione del bene comune. Una ricchissima pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo di oggi, lunedì 8 giugno 2026, San Medardo. Facciamo gli auguri a tutti i Medardo che sono in ascolto. Sono le 7:08 minuti, andiamo a vedere la situazione meteo weekend e lo facciamo con il nostro infallibile Lino Il Pozzi. Eccoci Lino.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, eccoci qua.
0: Sei carico per questa settimana?
2: Carico, settimana carica.
0: Bello,
2: questo,
0: bello,
2: dai.
0: Settimana, anche perché questa per noi è la terz'ultima settimana. Tu sei andato già in ferie, Lino?
2: No. Quindi niente, devo rimandare nei prossimi mesi.
0: Prossimi mesi?
2: Devo aspettare agosto. Sì, sì.
0: Agosto, quindi ancora qualche giorno, qualche settimana. Allora, dunque, oggi come apriamo? Come sarà questa giornata?
2: Allora, Teo, l'alta pressione che ci ha accompagnato in questi giorni, oggi inizierà nuovamente a cedere, perché dall'Atlantico arriverà un impulso di aria di bassa pressione che si addosserà alle Alpi verso metà settimana. Sì. Però questo impulso inizierà a portare già dell'aria instabile già oggi e domani. Tanto è vero che oggi si partirà con cieli sereni o poco nuvolosi, durante l'arco della giornata ci sarà del scorrimento di nubi qua e là, qualche nuvoletta in più, ma niente di che, a parte probabilmente qualche locale rovescio sulle robbie qua e là, ma niente di che.
0: Okay.
2: In nottata transiterà il primo impulso, che sarebbe il primo fronte temporalesco, veloce, velocissimo in nottata, che porterà delle piogge rovesce a carattere sparso un po' su tutta la provincia. Dopodiché verranno un attimino le pause famose tra un impulso e l'altro, pausa che riguarderà quasi tutta la giornata di domani, ma poi ahimè da mercoledì arriverà un nuovo impulso un po' più corposo, un po' più marcato rispetto a quello che passerà oggi,
0: sì,
2: che dovrebbe coinvolgere abbastanza quasi tutta la giornata di mercoledì.
0: Okay.
2: È una situazione che in ogni caso è da rivedere assolutamente. La bella notizia però è che passato questo fronte ci sarà un nuovo aumento della pressione, un nuovo aumento di questa alta pressione, e probabilmente diventerà molto più duratura. Per ora le temperature non saranno eccessivamente calde, nel senso che restiamo nella media normale dei 30 gradi, quello che è l'estate.
0: Sì.
2: Però questa alta pressione, io ho visto ieri sera le proiezioni di ieri sera, se vanno confermate, probabilmente ci porterà a più giorni, nel senso che da giovedì questa rimonta anticiclonica, pare che giovedì ogni tanto ci saranno le correnti da nord, per cui ci saranno cieli ancora sereni, sì. Ovviamente si formerà ancora qualche temporale sull'est della provincia, ma da venerdì ci sarà questo deciso aumento della pressione in quota, per cui alta pressione probabilmente si protrarrà anche per la prossima settimana, per cui direi è una fase abbastanza buona. Adesso iniziamo con questa.
0: Andiamo con l'ordine.
2: Pian piano, esatto, con ordine andremo via via a spiegare un po' tutte le altre cose.
0: Senti, mi piace iniziamo questo meteo, cioè inizia bene la settimana, poi mercoledì un po' di pioggia, un po' di temporale, ci sta mercoledì, poi chi se ne importa, mercoledì è una giornata infrasettimanale,
2: così,
0: cioè,
2: infrasettimanale non
0: e
2: serve
0: poi
2: niente.
0: Ci prepariamo per il fine settimana un po' più caldino, un po' più, anche se con temperature non eccessive.
2: Momentaneamente sì, poi sicuramente se questa alta pressione inizierà a prendere vigore, nel senso che poi verrà spinta ancora da venti sud-occidentali, ovvero da quelli nordafricani, automaticamente aumenterà anche la temperatura. Questo è inevitabile, oramai non è più una novità. Però iniziamo a goderci di queste belle
0: giornate. Bravo, guardiamo il bicchiere, quello mezzo pieno piuttosto.
2: Esatto.
0: Ottimo, allora senti Lino, io metto a questo punto sole nuvoletta per oggi.
2: Va bene.
0: Questo sarà, e una signora Maria, oggi è lunedì e quindi un bel un bel rilassamento al parco, magari alla trucca, facendo un po' di yoga,
2: Sì, ci sta questa mattina, va bene, anche perché la mattina le temperature sono ancora buone.
0: Beh, esatto, così un po' di io quando faccio yoga mi innervosisco, non so tu se...
2: No, io proprio non lo faccio neanche, piuttosto prendo la bici, vado per l'altra.
0: Esatto, noi abbiamo bisogno di così buttare fuori energie. Va bene, Lino, senti, siamo a posto. Domani sai che c'è una sorpresa domani? Perché il Manuel è in ferie, siamo riusciti ad accalappiare ancora il Paolo Corazzon.
2: Domani c'è il grande ritorno.
0: Domani
2: allora.
0: l'abbiamo fregato. Grazie, Lino. Noi mercoledì con il nostro Lino Pozzi. Bene, questa è colazione con Radio Alta. Il numero ve l'ho ricordato. Argomenti, adesso ci penso sugli argomenti e poi vi dico anche se ne avete voi di argomenti. Devo salutare, mamma mia, mi stavo dimenticando, devo salutare gli amici della Coppa Val Brembana. Dove sono? Eccoli qua. Non li nomino tutti perché rischierei di dimenticarmeli, però devo salutare Felice Trionfini e Pietro Alcaini, che sono gli autori di questa Coppa Val Brembana, la 20ª. È stata veramente straordinaria questa giornata, l'ultima quantomeno, dove ha visto vincitrice l'Atalanta. Eccola qua, l'Atalanta con i ragazzi giovanissimi dell'Atalanta, che hanno vinto la 20ª Coppa Val Brembana. Ecco, devo farlo perché sennò si sarebbero arrabbiati. E allora, questa è colazione con Radio Alta. Voglio regalarvi una bellissima canzone e ho l'onore di offrirvela io questa mattina. No, la regia, ma lo faccio io perché sono andato a cercare un video dal vivo, anche perché lui poi tornerà anche live, ed è il grande Vasco Rossi con questa canzone che è intitolata Canzone. Buona giornata e buona colazione a tutti.

0: wow con il Vasco. Che voglia di poterlo sentire ancora live. Tra l'altro ho scoperto una cosa: voi sapete che Vasco sta cercando di battere un record, il record delle 500.000 persone paganti ad un concerto. Allora, vi anticipo, vi dico questa cosa. La location dovrebbe essere, uso il condizionale perché non è ancora ufficiale questa, la location dovrebbe essere nel Lazio. E quindi intorno a Roma, il luogo ancora non si conosce, ma lì dovrebbero starci 500.000 persone e sarebbe un record di pubblico pagante, perché poi hanno fatto altri concerti dove c'erano magari anche più persone, però pagante in una sola giornata, in una sola serata, in una sola giornata con Vasco Rossi. E io ci sarò, perché dobbiamo assolutamente esserci. Poi credo che facendolo nel Lazio, come dire, accontenterà quelli del nord e quelli del sud e ovviamente poi quelli del centro Italia e anche delle isole. Non vedo l'ora di darvi la notizia. Il luogo è questo, la data sarà questa, in primavera, sembra primavera con Vasco Rossi. Andiamo in strada con il nostro Vasco Rossi, con Ettore, eccoci.
1: tra l'altro conosco delle persone che sono andate sabato a Ferrara al concerto di Vasco.
0: Vedi? Perché è sempre magia ascoltare Vasco Rossi. Io l'ho visto a San Siro recentemente, l'anno scorso a San Siro, non ho sentito una sua canzone cantata da lui. Cioè, ha cantato lo stadio.
1: L'ho visto a Bergamo, al nostro stadio di Bergamo anni fa, molti anni fa.
0: Qua ragazzi, sai, ogni volta che mettiamo Vasco e parliamo di lui, ricordiamo Calcinate. Non so, tu forse non ricordi.
1: Io ero piccolino.
0: E tu eri piccolino, io ero lì a vedere Vasco Rossi al campo sportivo di Calcinate. Vasco Rossi, incredibile.
1: Diciamo che è un grandissimo artista, ma comunque non ha sfondato all'estero.
0: E chi se ne importa ce lo mettiamo. neanche Lucio Battisti, sono i migliori. Cioè, Vasco Rossi è numero uno. Allora, anche perché poi per il resto, ragazzi, quelli che ti dicono si sfondano all'estero, chi sono? Cioè, ovviamente nei paesi latini, nei paesi, cioè, non è che hai capito, noi italiani funzioniamo o all'est o nei paesi latini, paesi anglosassoni, è un po' difficile. Allora, caro Ettore, dopo aver parlato di Vasco Rossi, ce ne torniamo invece in strada, dimmi com'è la situazione.
1: Allora, sono praticamente a Rondò delle Valli, direzione Bergamo, scendendo dalla Val Brembana. È una leggera coda questa mattina, che se comunque alcune scuole sono già chiuse, però il tutto domani sarà comunque diverso. C'è anche coda sulla zona anche della Basseriana, per il resto mi sembra abbastanza tranquillo.
0: Allora, qua controlliamo, adesso io mi ripeto tutti i giorni: Galleria San Roberto, direzione Bergamo e sottopasso di Colognola, c'è traffico, questo non so, ve lo devo dire. E così anche in A4 vedo verso Milano rallentamento fra Dalmine e Trezzo. Per il resto, come dice il nostro Ettore, abbastanza tranquilla la situazione, appunto per le scuole, alcune scuole sono chiuse, quindi la situazione è un po' più tranquilla. Ettore, allora intanto grazie.
1: Fare i complimenti al nostro ragionier Lodetti per la performance, lui e i suoi colleghi artisti a Indine Gaiano sabato sera, è stato un bellissimo spettacolo, mi è piaciuto molto. Devo ringraziare il ragioniere perché è veramente una performance.
0: Ti ha divertito, dopo glielo diciamo la ragione Lodetti, poi fra interisti vi trovate, no? Senti, no, invece volevo fare il mio sondaggio di oggi. Non so se avete sentito la notizia dall'Eco di Bergamo, che a Santo Mobono Terme vogliono fare, cioè, lo studio del dialetto, no? Perché è importante così antropologicamente conoscere anche il nostro territorio, quindi la cultura del dialetto. Tu lo parli in casa con i tuoi ragazzi? Parlate il dialetto o parlate l'italiano?
1: Allora, no, noi parliamo l'italiano. Se devo parlare magari con mio papà o con qualche mio zio,
0: parli in dialetto.
1: Sì, posso parlare tranquillamente il dialetto.
0: Okay,
1: sicuramente noi nelle nostre valli sfido chiunque andare andare nella Val Gandino e riuscire a capire cosa dicono.
0: A Gandino mi viene in mente che a Gandino siamo in Val Seriana il 5, perché noi, come diciamo noi 5? Sic, no? Loro dicono zic. cambia il dialetto da paese a paese. Però voglio sapere, ecco, se parlate il dialetto qualunque esso sia, cioè non solo il bergamasco, cioè se c'è un calabrese, se parlo il calabrese piuttosto che so, il romanesco o il dialetto bergamasco in casa, quindi tu a casa parli solo italiano.
1: Ringraziamo la nostra poetessa.
0: Anna Rudelli è sempre stata incredibile, incredibile.
1: Per quello che ha fatto, per quello che ha scritto, certo. Le sue poesie in bergamasco.
0: Bene, Ettore, buon lavoro, buon viaggio.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, Tahalide. Allora, facciamo la nostra sosta, però voglio saperlo. Ecco, parlate, vi piace parlare il dialetto in casa, sì o no? Fatemelo sapere. 329-1184-864. Spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
5: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
9: Radio Alta.

0: Questi sono piccoli capolavori musicali, ma non solo per la musicalità, anche per gli arrangiamenti che sentiamo. Che pulizia, che bellezza, che arte. Poi peraltro, per chi ci ha seguiti da Bergamo TV, anche delle immagini dove si vedeva l'arte, la nostra arte, quella italiana, le nostre città, le più belle. Mango con Come Mona Lisa, bellissima canzone. Tra l'altro devo salutare Marco perché mi ha scritto questo messaggio, dice: buongiorno a te, a proposito di dialetto Val di Magnino, tu lo sai che sei il numero uno a Fandala Lapa, cioè alla favela. Il parlare è vero, noi facciamo questo mestiere, insomma parliamo tanto. Grazie a Marco. E poi vi sto chiedendo, lo parlate il dialetto? Vi piace parlarlo in casa o comunque con i vostri amici, con i vostri parenti? Sì, no, fatemelo sapere. Andiamo da Andrea, eccoci. Andrea, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Benvenuto Andrea. Allora, situazione traffico stamattina, vi ho visto lunedì, come va?
1: Io sono partito adesso, sto andando verso Bergamo, sì? Da Presetto, sono sulla via Milano per prendere la rotonda per entrare nella Epica 671 e già vedo la colonna che sta per entrare nella galleria, la galleria che dovevo prendere anch'io.
0: Sì.
1: Quindi adesso sono sulla rotonda di Bonate.
0: Ok, poi allora la linea in galleria San Roberto è arancione, quindi c'è il traffico ma è in movimento. Poi come tu sai, 671 prima del sottopasso di Colognola ci sono poi quei famosi rallentamenti, purtroppo è così anche oggi, mentre vedo che il traffico è un pochino più leggero in alcuni punti, per esempio sulla Villa dal Medalmine vedo che sì, c'è, però non come gli altri giorni. Anche sull'asse Paltriniano-Mugazzone, Galleria Montenegrone, controllo anche la Val Cavallina, ecco, dalla zona Martina di Vigano San Martino fino a Entratico c'è rallentamento, e anche un pochino in tangenziale sud. Insomma, questa è la situazione. Andrea, posso chiederti una cosa?
1: Certo.
0: Perché tu fai il medico, cioè con i tuoi pazienti parlate il dialetto, cioè ti rivolgi in dialetto oppure parli italiano?
1: No, io non lo so il dialetto, lo capisco ma non lo
0: sai parlare.
1: Non lo parlo, però se mi parlano lo capisco.
0: Lo capisci, ma neanche qualche battutina, qualche cosa, no? Niente?
1: Io proprio faccio fatica a parlarlo il bergamasco, anche se ho sempre sentito i miei parenti, mio papà, mio zio,
0: parlarlo,
1: che parlano, però non l'ho mai imparato proprio come dialetto.
0: Sì, perché bisogna essere belli precisi.
1: Non è entrato in testa.
0: Sì,
1: esatto, però a capirlo tranquillamente lo capisco.
0: Il dialetto, va bene, anche perché faccio questa domanda perché stanno facendo uno studio a Santo Bono Terme dove stanno cercando persone proprio che conoscono perfettamente il dialetto. Ci sono delle interviste che faranno, presumo in bergamasco, cioè fanno la domanda in italiano e questi si aspettano risposta in bergamasco. Ci sono quelli che parlano proprio il bergamasco bene, per esempio il Vava secondo me è un professore bergamasco, cioè lui
1: della Crusca bergamasco,
0: mamma, e Luciano Ravasi sono veramente dei docenti della lingua. Va bene, caro Andrea, ti lascio al tuo lavoro, buona, però stamattina il primo paziente che vedi gli dici cosa in bergamasco? Come stai? Non lo so, cioè, tu sei medico, no? Giusto?
1: Sì, sì. Mi inventerò qualcosa. Vabbè, vado a vederlo su Google.
0: Addirittura. Ciao Andrea, ciao, grazie. Grazie mille. Allora, andiamo invece a fare i vostri auguretti questa mattina. Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Omar, da tutta la combriccola. Tanti auguri Omar. Poi abbiamo, ecco, le fotine, Renato. Sabato abbiamo festeggiato i tuoi 50 anni, Gabri. Ma dai, è una ragazzina, Gabri. Jacopo e Matteo. Jacopo è un po' figlio di colazione, Ciao Jacopo, è diventato sempre più grande, Jacopo è cresciuto con noi. Poi tanti auguri Michela, da Matteo, Samuele, Alessia e tutta la family, tutta contenta anche lei per il suo compleanno. Poi guarda questo, allora ieri la signora Teresa di Capriate ha raggiunto il traguardo dei 101, circondata dall'effetto del figlio Franco con Ivana e dalla figlia Silvia, cioè 101 anni, è bellissima, bellissima, la lascio ancora lì in onda, così la vedono le amiche, guarda, 101 anni, Teresa, sei bellissima, ciao Teresa. E poi tanti auguri di buon compleanno a Pippo, che ha festeggiato i suoi 82 anni dalla moglie Maria e dalle figlie Valentina, Chiara e anche dal nipotino Lorenzo. Tanti auguri di buon compleanno a un ragazzo, descritto il più bel ragazzo, di nome Gianluigi, di Cornimagna, che festeggia i suoi 54 anni. Auguri dalla mamma Andreina e dai fratelli Massimo, Maurizio, Roberto e Nadia. E poi tanti auguri di buon compleanno a Claudia di Rota, Imagna, che festeggia 68 anni. Auguri dai figli Peter, Ivan, Michele e anche da parte dell'ufficio auguri, quindi da Olimpia. Tanti auguri a tutti questi nostri amici che festeggiano ovviamente il compleanno. Quale canzone vado a mettervi oggi? Mi diverto a trovare le canzoni, lo faccio io Renato, lo metto io la canzone, perché stamattina così mi va di mettermi le canzoni io, mi devo divertire. Charlotte Carden con The Way We Touch. Tanti auguri a tutti.

Eccola qua, questa è The Way We Touch con Charlotte Carden, una delle canzoni più programmate qui da noi, ed è il disco degli auguri di questa mattina. Allora vado a leggervi quella che è la pagina storica del nostro giornale, è la prima giornata della settimana, e quindi andiamo a leggere la prima pagina del 1965, quindi siamo negli anni 60-65. Cosa accadeva in quegli anni? Nel 65 io c'ero, nel 65 avevo 3 anni, ma c'ero. E allora, era martedì 8 giugno, una copia del giornale costava 50 lire dell'Eco di Bergamo. Allora, il titolo: puntuale e precisa, la capsula Gemini 4 si è posata sulle acque delle Bahamas. Cioè, dopo 97 ore e 57 minuti di volo spaziale, cioè, ma vi rendete conto, negli anni 60 si è andati sullo spazio. Mac DeWitt e White, in ottime condizioni, hanno ricevuto entusiastiche accoglienze dell'equipaggio della portaerei Wasp, di cui Ponte era decollato l'elicottero che li ha recuperati in mare. Un guasto ad un calcolatore elettronico, cioè il computer, ha fatto sì che la manovra di rientro fosse affidata alla base di controllo terrestre. L'attrito con l'atmosfera ha riscaldato la capsula ad una temperatura di circa 1645 gradi. È pazzesco quello che è stato fatto negli anni 60. Poi vediamo i titoli sotto la testata. Gli americani preparano contromisure per affrontare l'offensiva del Viet Cong. Qua siamo nel 65, la guerra del Viet Cong, sappiamo quello che è accaduto. Poi crisi monetaria in India, sospese temporaneamente tutte le importazioni, 104 morti invece in Jugoslavia per uno scoppio di Grisù il gas, in una miniera di carbone. Ma andiamo all'interno del giornale, vediamo le nostre notizie. Ecco qua, prima di notizie locali, sempre dell'Eco di Bergamo. Ecco, questa è una notizia che riguarda i bergamaschi che partivano e partono ancora, perché sono partiti da qualche giorno, i pellegrini a Lourdes. All'epoca, 1965, si partiva con il treno, 600 bergamaschi pellegrini a Lourdes.

sono validi tutti i giorni, insomma, per andare a vedere il circo americano e tutte le loro bellezze. Questo però accadeva appunto nel lontano 1965, ma andiamo a vedere invece la situazione per quanto riguarda le canzoni. Ho qualcosa anticipato in questo momento. Allora, classifica della Hit Parade, cosa si ascoltava? Allora, c'era Richard Anthony al numero 3 con Piangi, poi in seconda posizione Mina con Un anno d'amore, pensate, una canzone scritta da Nino Ferrer con il testo di Mogol, 1965. Mentre vi faccio sentire il disco che era al numero 1, ed è una canzone che noi che abbiamo fatto il servizio militare conosciamo perfettamente, cioè, perché all'epoca, quando erano le 23 se non sbaglio, alle 23 il silenzio e tutti zitti, tutti a nanna. Ed era questo brano famosissimo ripreso da un trombettista amatissimo, simpaticissimo, che era Nini Rosso, e noi questa mattina vi facciamo sentire proprio la versione del silenzio suonata da questo trombettista che è Nini Rosso, ed era numero uno, il 45 giri più venduto in Italia nel 1965. Vai Nini!

Beh, solo per chi ha vissuto quel momento, cioè il servizio di leva, può capire, può emozionarsi ascoltando questa canzone. Poi per il resto è una bella melodia, no? Il silenzio quando sentivi questa tromba quasi piangente, no? Pensando a casa, ti intristivi un pochino. Il silenzio fuori ordinanza, mi scrive Sergio, la sera prima del congedo. Brividi, lo so, per chi ha servito il servizio militare così, giorno di congedo.

0: con questa. Io ricordo, tanto questa versione dove c'era la parte parlata, ovviamente non è che si usava questa in caserma, nel mangiadischi, negli anni 60, era la preferita di mio papà, metteva 45 giri, il silenzio di Nini Rosso, e infatti era numero uno, non pensavo che una canzone, cioè una melodia così arrivasse in testa alla classifica, ma è stato questo il successo di Nini Rosso, il silenzio, 1965, era il 12 giugno del 65. Adesso state qui con me perché fra poco torniamo e ci colleghiamo con il dottor Nicola Taiocchi, fisiatra. Tra poco.
1: Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
6: Da Fanghetti, affari perfetti.
7: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
6: Da Fanghetti, affari perfetti.
8: Radio Alta.

0: Questa è la radio che state ascoltando, Radio Alta, ci state guardando attraverso Bergamo TV, prima giornata della settimana. Noi pensiamo a voi, alla vostra salute, perché vogliamo che gli ascoltatori, i telespettatori, le telespettatrici stiano in forma. E allora abbiamo invitato, parlando di salute, questa mattina del dottor Nicola Taiocchi, che è consigliere dell'ordine, medico fisiatra, referente delle attività riabilitative di una struttura bergamasca, e lo abbiamo in linea con noi. Buongiorno dottor Nicola Taiocchi, grazie per aver accolto l'invito.
1: Buongiorno, buongiorno a voi tutti, buon risveglio
0: e buona settimana.
1: Buona settimana, spero che voi abbiate già preso un buon caffè.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Io non l'ho ancora fatto e quindi spero che non si noti.
0: Non si noti, glielo offriamo noi il caffè. Allora, abbiamo invitato il dottor Taiocchi, che è appunto consigliere dell'ordine dei medici, per parlare, lui è fisiatra, quindi per parlare anche della postura che noi grandi forse non ci comportiamo nel modo corretto, non ci postiamo nel modo corretto, però dobbiamo farlo, dobbiamo pretenderlo anche dai più piccoli, quindi dai bambini, no? Sulla postura, perché è così difficile poter sedersi nel modo corretto per la nostra colonna vertebrale? Perché non c'è questa cultura, dottor Taiocchi?
1: Ma allora, cominciamo col dire che siamo tutti diversi e quindi non esiste una postura ideale o una soluzione ideale. Sicuramente esistono delle raccomandazioni, dei consigli, esistono delle buone condotte. Sicuramente non è il caso di mantenere delle posture fisse, viziate in modo continuativo. Sicuramente la vita che facciamo, le sollecitazioni che abbiamo con le strumentazioni, sul posto di lavoro, i device che hanno modificato il nostro anche modo di stare, quindi certo, anche la nostra postura, sicuramente tutti questi aspetti poi influiscono su un bilancio d'insieme, quindi sul nostro benessere.
0: E quindi anche alla postura dei più piccoli. Lei diceva giustamente tablet, computer, se sul posto di lavoro non siamo, o quantomeno noi pensiamo di essere comodamente seduti, ma in realtà poi non è così. Ecco, per i genitori in particolare, perché sappiamo, io ricordo quando insomma si era piccoli, a scuola arrivava il medico, controllava anche la colonna vertebrale, no? Lei è scoliotico. Ecco, tutte queste cose sono importanti da seguire. I genitori sono attenti a questo, o anche loro si lasciano andare, si sbracano proprio seduti comodamente?
1: I genitori sono spesso più attenti ai loro figli che a loro stessi.
0: Ok.
1: Quindi su questo capita di incontrare in studio, in ambulatorio, genitori che giustamente si preoccupano per un vizio di postura di loro figlio, magari una schiena un pochino storta, magari una simmetria, una gamba che sembra più lunga o più corta, un piede che è un po' più seduto, un po' piatto, un po' storto, un po' mal posizionato, un cammino non perfettamente simmetrico, un piede un po' ruotato all'interno. Sono tutti aspetti che di solito i genitori notano bene nei loro figli, e poi giustamente questi aspetti li portano all'attenzione del pediatra di famiglia e allo specialista fisiatra, ortopedico in seconda battuta. Noi adulti spesso siamo più in difficoltà con il tenere una postura ideale. Il lavoro d'ufficio, lavorare molto a PC, la postura scorretta sul posto di lavoro, sono 7-8 ore al giorno spesso, certo, per 5 giorni.
0: Ce n'è una in particolare, ecco, se riuscissimo a dare un consiglio a chi ci sta seguendo in questo momento, magari in macchina, ecco, la postura in macchina molte volte ti appoggi al bracciolo, non stai seduto bene, quei cuscini per esempio che cercano, come dire, di farti avere la colonna vertebrale convessa, no? Quindi non concava, sono corretti, cose necessarie oppure non servono a niente?
1: Sono tutte indicazioni utili. Cominciamo col dire che la postura ideale è quella successiva, è quella che terrai subito dopo. Cioè il concetto un po' dell'alternanza del movimento. Il concetto è sempre quello, non è la postura ideale da mantenere, ma è la variazione posturale che è più importante.
0: Quindi non bisogna essere statici? Cioè, se io sono seduto così in questo momento, dal momento in cui dovevo fare il collegamento con il dottor Taiocchi, mi sono messo eretto, no? Dritto, se no poi mi sgrida. Invece no, poi devo cambiare la postura?
1: Sì, esatto, per esempio per chi fa un lavoro d'ufficio impiegatizio e lavora a PC, la raccomandazione è quella di fare una pausa ogni 40-45 minuti e alternare 5 minuti una camminata, un po' di stretching, un po' di allungamento, un po' di, insomma, il classico, quello che diremmo gergalmente nello sgranchirsi le ossa. È la postura fissa, la postura mantenuta per periodi più lunghi che causa il problema. Poi ovvio che se dovessimo analizzare nello specifico la posizione, la postura che uno tiene ad esempio sul posto di lavoro, c'è tutto un tema degli aspetti di ergonomia sul posto di lavoro che sono molto importanti, certo. Quindi la corretta altezza dello schermo, che la seduta sia fatta di una seduta di buona qualità con un adeguato supporto lombare, che la parte dorsale dovrebbe stare sempre in appoggio sullo schienale e non ritrovarsi davanti, certo, al PC con la testa piegata, oppure posizioni ruotate dello schermo.
0: Sì.
1: Sono tutti aspetti che se li facciamo per più volte, tutti i giorni, per tutta la vita, rischiano di sovraccaricare in modo asimmetrico i gruppi muscolari, e dai oggi e domani.
0: Certo, senta, dottor Taiocchi, lei diceva la camminata, per esempio ci sono tante persone che magari vanno anche a correre. Adesso io lo dico da runner, così, cioè di quelli non professionisti, no? I runner, quelli della domenica. Correre fa male, sinceramente, alla schiena?
1: Questa è una bella domanda. Allora, correre è una bella attività fisica, fa bene. Cominciamo col dire questo. Poi, sicuramente uno corre 20 anni in un modo, 30 in un altro, a 40, 50, adesso poi non so come ci posizioniamo.
0: Qua siamo sull'anziano andante.
1: Quindi dovremmo adeguare anche la nostra richiesta sportiva alle nostre potenzialità.
0: Chiaro.
1: E poi, come in tutti gli sport, non dovremmo sovraccaricare.
0: Quindi bastoncini che possono aiutare, no?
1: Sì, poi dipende anche dalle condizioni singolo. Se uno è in forma perfetta, ha sempre fatto l'atleta, ha sempre corso, corre e sta da Dio. Se uno viene da mesi di inattività, è un po' sovrappeso, ha avuto qualche acciacco in passato, che ne so, alla zona lombare o alle ginocchia o alle anche, l'attività, quel tipo di attività va un po' rimodulata.
0: È chiaro. Senta, dottor Taiocchi, poi la lascio. Le sfide principali della sanità territoriale proprio su questo tema, quali sono?
1: Ma oggi abbiamo una grande sfida, che è quella di garantire una presa in carico veloce dei bisogni degli utenti, dei cittadini. Questa penso che sia la sfida più difficile, ma la sfida principale, cioè di non lasciare indietro
0: nessuno,
1: di non lasciare indietro chi ha un bisogno di salute preventivo o bisogno di salute puro perché ha un problema clinico e non riesce ad accedere alle cure per una questione di oggettiva difficoltà oggi nell'accesso alle cure. tutta la politica, tutto diciamo il sistema istituzionale dovrebbe concentrare qui oggi le sue attenzioni, le sue risorse, le sue energie. Questo vale per gli adulti, ma vale anche età pediatrica.
0: È chiaro, ne parliamo spesso, come lei ben sa, qui in trasmissione, insomma, che la sanità possa essere più fruibile, insomma, più facile, di facile accesso. Dottor Nicola Taiocchi, noi intanto la ringraziamo, sto già meglio, devo essere sincero, qualche problema di postura questa mattina, quindi mi sono eretto e sto meglio, e le auguro buon lavoro, ma mi perdoni, adesso la domanda, qua siamo a colazione. Il fisiatra non può avere mal di schiena, giusto? Cioè lei non si può presentare ai suoi pazienti.
1: Il fisiatra può avere mal di schiena, ma non lo deve dire.
0: Non lo deve dire. Però si può auto correggersi, ecco, quantomeno.
1: No, questo è difficile. È sempre buona cosa mettersi
0: nelle mani degli altri.
1: Di qualcun altro.
0: È vero.
1: Una buona regola.
0: Grazie per essere stato con noi, alla dottora Nicola Taiocchi, consigliere dell'Ordine dei Medici di Bergamo. Grazie e buon lavoro. Giornata. Speriamo di avervi fatto passare magari qualche dolorino in questo momento, ma affidatevi sempre ai medici, ai professionisti, che è assolutamente molto importante. State qui con me, perché fra poco, senza mal di schiena, ce ne andiamo a Treviolo, perché prossimo weekend parte questa manifestazione, questa festa bellissima che si chiama Treviva. Lo faremo con Pasquale Gandolfi.
2: Spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
4: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
4: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
4: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
5: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
6: Da Fanghetti, affari perfetti.
7: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
6: Da Fanghetti, affari perfetti.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
10: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
0: Segnale orario 8 minuti 10 secondi.
11: Bergamo Ora, in collaborazione con l'eco di bergamo.it.
0: Notizia che leggiamo in prima pagina sul nostro giornale, che trovate in edicola questa mattina, l'Eco di Bergamo, anche nell'online di Sesto, nella Bergamasca, la rincorsa, l'emergenza, solo il 22% per prevenire. Su 100 euro, 78 alle urgenze. Lo studio di Omega SRL, la nuova provincia, seconda in Lombardia, la nostra provincia, per pressione franosa. Ancora in prima pagina, scontro tra motociclisti tedeschi sulla strada per il passo di Zambla, un ferito grave in incidente poco dopo le 13 di ieri sulla provinciale 46 a Oneta, un 64enne trasportato in eri soccorso in codice rosso a Bergamo, non sarebbe in pericolo di vita. E ancora in prima pagina, Bergamo, oltre 100 persone in cammino seguendo il sorriso di Gaia, in ricordo della bimba morta nel 2016, il papà, solidarietà a sostegno del reparto di pediatria dell'ospedale. Si parla anche di sport con Ancelotti che chiama Ederson ai mondiali, sostituirà il romanista Wesley, salgono a 8 i giocatori dell'Atalanta, il brasiliano convocato a un anno dopo l'ultima volta. Altre notizie sempre dall'online, cerca Bergamo, scopri il dettaglio, un capitello, dove si trova, rispondi al quiz, il particolare da indovinare questa settimana è un capitello in città, date la vostra risposta nel sondaggio all'interno di questo articolo, per chi è davanti al video in questo momento può vedere questo capitello e partecipare ovviamente al gioco. Andiamo a aggiornare la pagina, qua parliamo di case record di vendite in Bergamasca, ma non nel capoluogo, troppo care per i giovani. Nella nostra provincia 17.937 transazioni, più 3%, dato più alto di sempre. Calo in città, Belotti dice per il nuovo si parte da 4.000 euro al metro quadrato. E poi andiamo a vedere la situazione del traffico, andiamo in A4, si viaggia abbastanza bene, vediamo che non ci sono particolari rallentamenti se non da Dalmine verso Capriate, c'è qualche chilometro di coda, e poi anche in direzione opposta, sempre alla stessa altezza ma con linea arancione piuttosto che rossa. Invece vediamo nella zona ormai quella che conosciamo tutti, 671 e quindi San Roberto, con il sottopasso di Colognola, qua ci sono rallentamenti in entrambi i sensi di marcia, quindi verso Bergamo da Curno e anche da Seriate verso Bergamo, meglio sulla Villa d'Almedalmine, così anche Paltrinieno Mugazzone, c'è meno traffico rispetto agli altri giorni, galleria Montenegrone, rallentamenti, linea arancione fino alla 671 in Val Cavallina, qualche rallentamento all'altezza di Entratico Luzzana, e poi traffico regolare con linea arancione in tangenziale sud. Per quanto riguarda il meteo per le prossime ore, ma vediamo da Trebi Meteo, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge, ci dicono gli amici di Trebi Meteo. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29 gradi. 8:11 minuti 38 secondi, aggiornamenti alle 9, alle 10, alle 11, mezzogiorno in contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
4: Bergamo ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: I love you. Allora, ogni tanto io dico il futuro e nel passato, ma non solo nella musica, anche nelle cose. Io quando leggo le notizie, tipo quella del 1965, dove si è andati sulla luna, nello spazio, dico il futuro e il passato, voglio andare indietro per... Ecco, anche nella musica, secondo me, molte volte, non sempre, ma molte volte sembra che non si siano... Sembra che non siano stati fatti passi avanti, ma piuttosto indietro. Ecco, nella musica, per trovare delle belle cose, dobbiamo andare indietro nel tempo. Questa era una canzone cantata da Rod Stewart, che è uno che ha cantato anche con i Piccoli Musici di Casazza. Cioè, immaginate questa cosa, bellissima. Insieme ad Alley Brothers, cioè a uno degli Alley Brothers, gruppi mitici degli anni passati, negli anni 70, una canzone su tutti era Harvest for the World, che vi invito ad ascoltare. Era Ronald Hartley, o Halley, perché poi la pronuncia era giusto così. Ogni tanto mi piace ricordare queste cose che fanno parte della nostra cultura musicale, perché comunque contemporanea, nonostante siano passati un po' di anni, ma è sempre contemporanea. Andiamo dal nostro Francesco. Francesco, eccoci!
1: Buongiorno, Teo, buongiorno a tutti!
0: Ma tu te la ricordi questa canzone, Diesel Hard Mine? Te la ricordi?
1: No, adesso... Allora, l'ho sentita più volte, ma vabbè, ovviamente quando è uscita credo che non mi sia rimasta particolarmente impressa.
0: Perché non c'eri ancora. Di che anno era Diesel Hard on Mine? Credo anni 90, anni 80, forse 80, non so, comunque un po' di anni fa. Era più giovane anche lui, Rod Stewart, adesso è un ottantenne, che crescono. Anche se devo dire una cosa, Mick Jagger, che ho visto recentemente in un video su Facebook, che è in Sicilia, perché lui ama la Sicilia, è in giro con l'ape Piaggio. Hai presente?
1: L'ho visto anch'io ed è bellissimo.
0: È bellissimo, con l'ape Piaggio. Mick Jagger è fantastico. E a proposito di motori, poi arriviamo a te, caro Francesco, dobbiamo fare i complimenti a Kimi Antonelli, perché ha vinto ieri il Gran Premio di Monte Carlo, il primo italiano dopo 22 anni, dopo Jarno Trulli, Kimi Antonelli. E noi ferraristi siamo un po' divisi ultimamente, perché io tifo tanto questo ragazzino di 19 anni, che è veramente incredibile. Ha vinto benissimo a Monte Carlo, è un fenomeno veramente. Va bene, detto ciò, dimmi com'è la situazione traffico, caro Francesco.
1: Allora, questa mattina noi probabilmente per l'ultima mattinata di traffico intenso, sperando nella chiusura delle scuole, abbiamo azzardato via Gavazzeni a Bergamo per arrivare nel quartiere di Boccaleone. Ti devo segnalare le solite importanti colonne in ingresso Bergamo su via autostrada.
0: Sì.
1: Però per il resto la rotonda della Malpensata è abbastanza agevole e molto scorrevole via Gavazzeni, quindi questa mattina si viaggia bene. Siamo passati da poco sotto il cavalcavia di Boccaleone,
0: sì,
1: e anche lì in direzione, diciamo, dell'autostrada si viaggia relativamente bene. Quindi,
0: vabbè.
1: Non veramente.
0: Senti, ma le scuole sono già chiuse da oggi?
1: Allora, oggi è l'ultimo giorno.
0: L'ultimo giorno.
1: Fa 4 ore e poi da domani inizia il CREP.
0: Ok. Bene, Francesco, comunque la canzone originale era del 1966.
1: Ecco, no, non c'ero allora.
0: Io c'ero, io anche Renato c'era, noi c'eravamo. Ciao caro, grazie
1: ciao,
0: Francesco, salutiamo anche Arianna. Sono le 8:19, state qui perché fra poco invece grande festa, ce ne andiamo a Treviolo per Treviva per il prossimo fine settimana, state con noi. Radio
2: Alta. Spot, spot. Un'invasione di colori, da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
6: È arrivata 18.

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
1: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
2: Discovery Funk.
3: Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk. A fantastic voyage to the
4: land of funk. Dalle radici del funk alle ultime novità. Ogni pomeriggio alle 4 scopo per voi le perle della

0: Alexa.
1: Discovery Funk.
0: Ecco, come vi dicevo poc'anzi, grande festa perché si avvicina un'edizione speciale tutta colorata per quanto riguarda Treviva. Treviva Festival 13 e 14 giugno 2026, un momento che è imperdibile. Per parlarne abbiamo addirittura scomodato il sindaco Pasquale Gandolfi che è con noi. Buongiorno,
2: buona settimana a tutti voi.
0: Benvenuto a colazione con Radio Alta per uno dei momenti più belli, sicuramente non solo per Treviva, ma un po' per tutta la provincia di Treviva, è veramente un grande successo.
2: Siamo alla nona edizione, ormai ha preso un rilievo oltre che la provincia, nel senso che in queste nove edizioni abbiamo sempre aumentato la quantità di pubblico che viene a trovarci durante Treviva. Nelle ultime scorse edizioni abbiamo superato le 50.000 presenze.
0: Caspita.
2: Che è un numero impressionante per quanto riguarda la nostra realtà. Però è una festa molto grande che riesce ad ospitare questi numeri. Stiamo parlando di 36 ore di eventi in continuo, non stop, che iniziano sabato sera alle 17 e terminano la domenica sera alle 24.
0: Io mi sono preoccupato per voi, per il meteo, con i nostri meteo man e il nostro Lino Pozzi, cioè di stare tranquilli per quanto riguarda...
2: Incrociamo le dita, non facciamo altri gesti, incrociamo le dita.
0: Il fine settimana. Allora, un programma molto ricco, anche perché poi io credo che il successo sia dovuto un po' ai personaggi che arrivano a Treviva, perché ricordo Ivana Spagna qualche tempo fa, Irene Grandi,
2: Gabri Ponte. Eiffel.
0: Esatto, ricordo dei nomi importanti. Tra l'altro quest'anno secondo me è trasversale questo, cioè perché ci sono i papà e le mamme che forse erano già fan di lei, cioè, e poi i figli, i nipoti, quindi è trasversale. Prende tutti, sto parlando di Cristina D'Avena.
2: Quest'anno la special guest del sabato sera alle 22 sarà Cristina D'Avena. Faremo un passo tutti nel passato, noi giovani 20, 30, quasi cinquantenni.
0: Sì.
2: Faremo tutti un passo nel passato. A seguire, subito dopo, ci sarà una dance revenge, quindi torneremo poi a tutti a ballare in piazza, prima grazie a lei e poi grazie a dei bravissimi DJ, ma con lei appunto faremo un passo davvero nel passato. Ci sarà oltre a lei tutta una serie di attività, perché Treviva si sviluppa su circa 1,5 chilometri di percorso, con due palchi, uno in testa alla manifestazione in piazza Monsignor Benedetti e uno in coda alla manifestazione in piazza Donatori di Sangue, e lì avremo quindi due palchi. In contemporanea a Cristina D'Avena ci saranno altre attività nel secondo palco.
0: Quindi
2: con
0: delle
2: cover.
0: Nella stessa ora, sì. Diciamo, voi accontentate più pubblici.
2: Momenti diversi, generazioni diverse.
0: Incredibile.
2: Esatto. E durante e lungo questo percorso di circa 1,5 chilometri si può tranquillamente mangiare con street food che arrivano da tutta Italia. Ci sarà la possibilità di conoscere i nostri commercianti, perché la manifestazione è ovviamente per mettere in mostra i commercianti di Treviolo, ma soprattutto le nostre associazioni sociali, culturali, sportive, che utilizzano la manifestazione per mettersi in mostra, per far vedere quanto fanno durante l'anno e quanto faranno nei prossimi anni.
0: Allora, per chi è davanti al video, ne ha facoltà di poter vedere queste immagini che riguardano questa festa colorata, ben organizzata, perché io credo che il successo di una manifestazione duri nel tempo quando c'è un'organizzazione forte, e voi siete veramente, veramente bravi. Tra l'altro dobbiamo anche dire una cosa importante che riguarda diciamo un artista che non sarà più, non fa più parte del vostro cartellone, che è Ron, però...
2: Esatto, però c'è una grande novità, o meglio, Ron giusto la scorsa settimana, quindi pochissimi giorni fa, ha comunicato a tutta Italia l'annullamento delle proprie date per giugno e luglio per dei problemi di salute. Gli facciamo quindi un grande in bocca al lupo. L'abbiamo sostituito con un grande, grande complesso.
0: Caspita.
2: Porteremo a Treviola, a Treviva, i Nomadi.
0: Per la prima volta?
2: Per la prima volta. E sarà, credo, l'unico concerto gratuito che i Nomadi fanno nel nord Italia. Tenete conto che i Nomadi stanno riempiendo l'arena, stanno riempiendo ancora, insomma, fanno grandi, grandi, grandi eventi. Quindi avremo loro domenica sera alle 21:30 con un concerto di 2 ore e mezza. Sarà il concerto appunto che loro stanno portando per l'Italia con tutti i loro più grandi successi. Sarà anche lì un salto nel passato per noi 20, 30, 50 anni, 60 anni.
0: trasversale,
2: chi non canta Io vagabondo?
1: No, i nomadi sono un tra l'altro, a proposito di nomadi, perché è vero che stiamo festeggiando i Pooh per i loro 60 anni, ma i nomadi credo che forse qualche anno in più ce l'abbiano.
2: Immagino proprio di sì.
1: Quindi sono Beppe Carletti è veramente Highlander, cioè, è incredibile.
2: E quindi ospiteremo, e siamo ben contenti di ospitare loro, domenica sera alle 22, alle 21.30, mentre alle 22 sul secondo palco ci saranno le Giannissime, che sono una cover di Gianna Nannini, sono delle ragazze bergamasche bravissime, e anche perché durante Treviva noi cerchiamo di dare spazio anche alle giovani band emergenti del nostro territorio. Le Giannissime sono sulla piazza da molto tempo e hanno un grandissimo successo, e sono una delle cover di Gianna Nannini, appunto, che da anni porta questa musica sul nostro territorio, sul territorio italiano, a dire la verità. Quindi sono davvero molto molto brave. E durante la festa, nel mentre, la domenica pomeriggio in particolare, ma già anche il sabato sera, ospiteremo Emergenzopoli. Emergenzopoli è quel villaggio costruito da tutte le forze dell'ordine, pompieri, quindi vigili del fuoco, carabinieri, guardie di finanza, polizia stradale. E sarà un modo anche soprattutto per i ragazzi, per i bambini, di conoscere questa realtà, di salire sui loro mezzi, di fare delle attività con loro. Lo scorso anno già l'abbiamo portata e fu un enorme successo, la riportiamo anche quest'anno, e durante tutta la giornata verranno fatte molte attività, in particolare legate ai bambini e ai ragazzi, in particolare la domenica dal tardo pomeriggio e anche la domenica mattina. Ci saranno tutta una serie di attività soprattutto dedicate ai bambini e ai ragazzi, e sono attività diverse. Ospiteremo un circo, avremo il palo della cuccagna, insomma avremo tante attività, una festa che si sviluppa in tante attività, in tanti momenti, dedicate in maniera trasversale ai diversamente giovani, ma anche ai giovanissimi.
0: Di sicuro poi avete concentrato tutto in un personaggio come Cristina D'Avena, perché sto pensando, noi che eravamo bambini negli anni 60, lei più giovane, negli anni 60 io ero innamorato di Cristina D'Avena che cantava Peppone Russava, quella è una canzone degli anni 60, poi è arrivata negli anni 80 quindi i nostri figli, e poi negli anni successivi per quanto riguarda i nonni, quindi immaginate il grande successo che può ottenere.
2: Diciamo che ci riporta a quell'età della spensieratezza, ci riporta in quei momenti sereni, e quindi se per quelle due ore riusciamo anche a staccare la spina e cantare tranquillamente con tutta la famiglia in un posto assolutamente magico come è la manifestazione Treviva.
0: Lei diceva una cosa importante che riguarda appunto questa manifestazione, che riguarda il territorio, quindi l'economia e i vari commercianti, perché poi tutto questo riesce anche con la loro collaborazione. Questo a livello per il territorio economico è importante per voi?
2: È assolutamente importante. Voi tenete conto che questa manifestazione ovviamente ha un costo anche importante, ma è un costo che viene completamente coperto e sostenuto da sponsorizzazioni, quindi ringrazio pubblicamente da subito tutti gli sponsor che vedete, che ci permettono di realizzare Treviva. È nata con questo spirito, quindi non spendiamo soldi pubblici per realizzare questa manifestazione, anzi da questa manifestazione riusciamo ad avere un minimo risultato, e questo risultato economico la manifestazione lo dona all'amministrazione locale per darlo alle famiglie meno abbienti del nostro territorio, all'interno di un fondo specifico che ha sviluppato l'amministrazione. Vado fiero di questa cosa, perché è molto semplice realizzare manifestazioni pubbliche con soldi pubblici, ma realizzarla coinvolgendo privati, e quindi vuol dire aziende, ma dalle più grandi alle più piccole, credo che sia uno dei grandi motivi per cui Treviva oggi continua ad essere una gran bella manifestazione.
0: Sì, credo che poi il successo, oltre a come lo avete organizzato, oltre agli ospiti, sia dovuto anche a queste motivazioni di solidarietà, insomma ne sappiamo qualcosa.
2: Avremo ospite l'Eco Caffè, quindi se volete un buon caffè venite anche solo per questo a trovarci.
0: Sì, ma questa mattina avete un po' dormito tutti, questa mattina avete un po' dormito tutti, perché vedo che c'è Roberta Cardone che qui, anzi facciamo una cosa, vieni Roberta, ecco così in diretta
1: in questo momento ti metti qua, poniti qua, ti faccio fare il giro, ecco, con Roberta, che è la responsabile del nostro Eco Caffè. La prepariamo subito, io l'aspettavo prima, però lui è arrivato. Eccoci, in questo momento. Buongiorno Roberta.
3: Io benissimo.
1: Bene. Roberta, sei pronta con Eco Caffè?
3: Ricomincia la stagione 2026 dell'Eco Caffè. E parti subito con Treviva, parti col botto Treviolo 13-14. Siamo carichi, siamo pronti e adesso iniziamo.
1: Ti ho visto. E novità per quest'anno con Eco Caffè ce ne sono? Guardato che il primo appuntamento.
3: Allora, novità, sicuramente ci sono delle nuove tappe in programma. Abbiamo Albino, abbiamo Foppolo, abbiamo delle nuove tappe. Treviva ci accompagna sempre come tutti gli anni, quindi siamo orgogliosi di partecipare a questa iniziativa.
1: E carichissimi. Per partire da Treviolo. Io vi ringrazio per essere stati con noi.
3: Grazie mille.
1: Hai trovato traffico.
3: Diciamo.
1: Un po' di traffico. Sindaco Gandolfi, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Bocca al lupo.
2: Viva il lupo.
1: Per questa
2: viva Treviva.
1: Nona edizione di Treviva. Salutiamo gli amici e gli abitanti di Treviolo, però sappiamo che poi c'è tutta la provincia che partecipa a questo.
2: Vi aspettiamo.
1: A questo evento. 13 e 14 giugno, quindi il prossimo fine settimana con Treviva. State con noi, fra poco altre cose da raccontare qui a colazione con Radio Alta. State qua.
4: Colazione con Radio Alta. Radio Alta.
5: Spot.
6: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
7: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
6: Questo è Facchi Camini e Stufe.
7: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
6: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
7: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
8: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
9: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
8: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
10: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
11: Da Fanghetti, affari perfetti.
12: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
11: Da Fanghetti, affari perfetti.
13: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: Rieccoci con colazione con Radio Alta. Ancora buongiorno ai nostri amici che ci stanno seguendo dalla radio, dalla televisione, anche dai social. E qua c'è una bella novità. Tra l'altro si è appena conclusa una manifestazione che riguarda il nostro ambiente, stiamo parlando di Climarte, Bergamo Sostenibile. C'è una novità che tocca tutti noi, perché quando andiamo a fare la spesa poi ci rilasciano lo scontrino, e lo scontrino è inquinato. brillante, molti magari non lo sanno. Quindi uno scontrino può cambiare la storia della nostra vita. Scontrini in carta termica senza fenoli, riciclabili con la carta. Per saperne di più, noi abbiamo invitato Giulia Zanardi, che è responsabile marketing di Mara Cartotecnica. Buongiorno, benvenuta.
14: Grazie.
1: Benvenuta. La prima cosa che io ho chiesto a Giulia è: ma cosa sono i fenoli? Giulia, cosa sono i fenoli?
14: Sì, la domanda viene spontanea. I fenoli sono una sostanza chimica che viene utilizzata nella produzione nel processo di produzione della carta termica. E fino all'anno scorso, diciamo, erano presenti sul mercato prevalentemente carte contenenti bisfenolo S. Da oggi sono prive di fenoli, quindi per chi lo chiede, per chi lo desidera, okay, è possibile avere una carta termica completamente riciclabile.
1: Però mi faccia capire, se io vado a fare la spesa, sì, vado a fare la spesa in un qualsiasi supermercato e dico: senta, lo scontrino me lo dia con senza fenoli, cioè loro ce l'hanno a disposizione, cioè cambiano per me la carta?
14: Allora, no, non è detto che ce l'abbiano, chiaramente. Quindi siamo qui oggi proprio per informare sia i negozianti, i commercianti, le catene di negozi di questo importante cambio di paradigma.
1: È chiaro, perché lo scontrino è inquinante per la carta termica, è questo che inquina, cioè nel momento in cui noi poi lo gettiamo, dove lo gettiamo
14: lo scontrino?
1: Carta?
14: No. Lo scontrino fino ad oggi va buttato nell'indifferenziato, quindi non va nella raccolta carta. Da oggi, osservando il retro dello scontrino, se è presente il marchio della riciclabilità che abbiamo registrato con Assografici, può essere conferito nella raccolta carta.
1: Ovviamente per chi ci sta seguendo da Bergamo TV è facilitato, perché può vedere, ecco, questo marchettino, lo vedete alla sinistra del vostro teleschermo, dove c'è scritto "riciclami nella carta senza fenoli". Ecco, questo è il marchettino che voi trovate anche sullo scontrino.
14: Esatto, sul retro dello scontrino viene stampato da noi.
1: Perché avete avuto questa idea? Cioè, che cosa vi ha portato? Anche perché sto immaginando costi maggiori per questa carta senza fenoli.
14: Allora, sicuramente c'è stato dietro un lavoro importante da parte di tutta la filiera, quindi dai fornitori della carta termica fino ad arrivare a noi trasformatori. E ci siamo arrivati perché abbiamo appunto visto demonizzare la figura dello scontrino, quindi lo scontrino inquina, e quindi sono partiti con questo scontrino digitale, che però a nostro avviso, facendo un paio di calcoli, forse inquina anche di più. Quindi abbiamo detto: perché non proporre una soluzione veramente ecosostenibile, quindi riciclabile nella carta?
1: Allora, spieghiamo bene perché può inquinare di più uno scontrino, perché comunque sono memorizzazioni che vengono fatte su server, perché questa cosa forse non si riesce a comprendere nel modo più corretto, e quindi con un dispendio di energia per mantenere queste memorie dei server. Quindi immaginate i milioni di scontrini che vengono protetti, conservati da questi server, per poterlo fare serve tanta energia, insomma, questa è la motivazione. Quindi lo scontrino senza fenoli può essere meno inquinante.
14: Esatto, perché è riciclabile nella raccolta carta, quindi viene all'interno del processo di riciclo, viene tranquillamente integrato.
1: Allora, ci sono diverse curiosità che avevo. Per esempio, il gruppo Grom ha deciso di aderire, quindi di avere questa carta,
14: sì,
1: no? Come bisogna fare? Cioè, se in questo momento ci sono vari supermercati, ipermercati che vogliono partecipare, vogliono impattare meno sull'ambiente, che devono fare?
14: Allora, devono sicuramente rivolgersi a uno dei rotolifici aderenti a questa iniziativa. Noi siamo appunto rotolifici di riferimento per l'area di Bergamo, e chiedere questo tipo di carta, quindi carta termica senza fenoli, e avere la possibilità di stampare sul retro sia il proprio logo che appunto il marchio della riciclabilità della carta. Quindi ha una duplice funzione.
1: Pubblicità su questo. Che visione futura avete in termini appunto industriali per voi?
14: Ma sicuramente quello che è interessante è che questa novità, io credo che porterà comunque un miglioramento della sensibilità a livello sia dei consumatori che dei distributori, piuttosto che le catene di negozi. Quindi loro sicuramente avranno la contezza di dire: ok, magari anche per il nostro brand può essere interessante promuovere un'azione di ecosostenibilità, quindi far vedere che il nostro brand effettivamente è green. E Grom è uno di questi, è un esempio lampante, perché Grom all'interno dei suoi punti vendita, è nostro cliente, utilizza solamente materiali riciclabili al 100%, tra cui anche palettine, coppette eccetera, e quindi mancava proprio lo scontrino.
1: Posso toccarlo, certo, così tanto per capire? Sì. Perché sapete, quando hai in mano lo scontrino, quello tradizionale, ti lascia, non lo so, qualcosa di strano fra le dita. E questo è normale, sembra stampato, cioè
14: è stampato sul retro da noi, prestampato, e poi ovviamente viene inserito nella cassa per la stampa dello scontrino.
1: Ecco, la stampa dello scontrino, poi diciamo quello che viene scritto, come funziona? Perché lì sono elementi, ecco, elementi come dire termici.
14: Esatto.
1: In questo caso?
14: È la stessa identica tecnologia, quindi lo scontrino phenol free viene inserito nel registratore telematico come si è sempre fatto, non c'è nessun cambio di tecnologia da effettuare, e appunto viene stampato poi lo scontrino da consegnare al consumatore.
1: Come siete stati accolti?
14: Ma allora, io vedo positivamente dai nostri clienti, infatti tanti si stanno muovendo per acquistare questo tipo di scontrino, nonostante comunque abbia un costo leggermente superiore, c'è veramente tanta sensibilità sul tema, quindi io sono molto contenta.
1: Ecco, di questo poi sto immaginando, qualora ci fossero più negozi, ipermercati che partecipano a questa iniziativa, ovviamente si abbattono anche i costi, quindi sì. Molto meno, poi sapendo che stiamo facendo bene al nostro pianeta, all'ambiente. È un progetto vostro che è unico, che può essere distribuito in tutto il mondo a questo punto, cioè come brevetto?
14: Allora no, diciamo che come dicevo prima è stata un'innovazione di filiera, quindi siamo un gruppo di rotolifici associati ad Assografici, che è la nostra associazione di riferimento, e quindi chiunque sul territorio nazionale può rivolgersi a noi o ad altri rotolifici e chiedere questo tipo di prodotto, quindi non abbiamo noi un'esclusiva, ma sicuramente per il territorio di Bergamo siamo i referenti.
1: Giusto, perché poi io dico, sulla sostenibilità, sull'ambiente non ci devono essere esclusive.
14: Infatti, esatto.
1: Su questo qua ci dobbiamo vivere assolutamente sì. Tutti, quindi mi fa molto piacere averlo ospitato e averne parlato. Siamo i primi a parlarne qua.
14: Sì.
1: Ragazzi, cioè

0: Male, sì, no? Sì, sì. Se hai questo,
1: esatto.
0: anche altro
1: non si puoi, spera, esatto,
0: non
1: sì.
0: puoi fermarti a questo. Mi fa molto piacere. Allora, intanto grazie per essere stata con noi questa mattina, Giulia Zanardi, responsabile marketing di Mara Cartotecnica. Ricordate, partecipate, e poi magari il negoziante potrebbe dire: guarda, se noi vi diamo questo scontrino, avete anche lo sconto.
1: Esatto, chi lo sa.
0: Inventiamoci qualcosa. Grazie,
1: grazie
0: Giulia. Grazie, grazie davvero. State qui con me, con la colazione con Radio Alta, ultima parte di questa puntata ricchissima del nostro appuntamento, perché fra poco un po' di divertimento, un po' di leggerezza con il nostro ragionello Detti, fra poco qua a colazione.

0: spot.
1: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
2: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Discovery Funk. Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
8: Alle 4 del pomeriggio si entra nella terra del funk. Accendiamo i riflettori sul meglio della musica black globale. Un concentrato di ritmo puro che non accetta confini.

0: che meraviglia, che meraviglia, mamma mia, che capolavoro. Ma dove ci siamo persi? Cioè, queste erano le canzoni che venivano trasmesse dalla radio, venivano acquistate, venivano apprezzate da tutti. Want you just the way you are, cioè ti voglio così come sei e come noi vogliamo il nostro ragioniere Cacopolozza, Cacopolozza arancino, arancino. Questa dove la comprate? In Sicilia? Questa?
1: Sì, questa è Sicilia. Arancino,
0: color arancino, arancino. Che bello, ma l'autista stamattina, sta viaggiando con la.
1: Lei è un re,
0: caro il mio ragioniere. Cos'è? Aspetta perché. Stamattina c'è Just the Way You Are che si sente dappertutto. Guarda qua il nostro Billy Joel che faceva il boxer. Lui aveva sto naso schiacciato. Come faccio a fermarlo? Devo fermarlo. Mi perdoni, ragioniere, perché dovevo schiacciare un po' di bottoni stamattina. Stamattina è andata così. Allora, dobbiamo salutare. Aspetta, fermo. Dobbiamo salutare Isabella, che è la mamma del grande Matteo Ruggeri, che è stato giocatore dell'Atalanta. Lui ama sempre l'Atalanta, adesso credo che sia nell'Atletico Madrid,
1: esatto.
0: Lo salutiamo Matteo perché è un fan di Colazione con la Radioate, dice salutami tanto il ragioniere Isabella,
1: che onore, ragazzi.
0: E devo salutare,
1: io vorrei ringraziare veloce il pubblico di Andy Negaiano,
0: sì,
1: che abbiamo fatto lo spettacolo per l'Avis, è stato un pubblico caloroso e numeroso, grazie.
0: La Val Cavallina, poi la saluta anche Ettore.
1: Anche Ettore che è venuto a
0: vedere
1: lo spettacolo,
0: Poi voi frainteristi mi intendete. E poi, aspetta, perché devo andare a far rivedere, i nostri amici della Coppa Val Brembana, che è stato un successo pazzesco, con Pietro Alcaini, con Felice Trionfini, insomma, con tutti quelli che hanno collaborato, e poi complimenti all'Atalanta, i giovanissimi dell'Atalanta, perché hanno vinto la 20ª Coppa Val Brembana. Ma Isabella dobbiamo assolutamente salutarla. Bene, detto ciò, caro.
1: Se parliamo di sport, andiamo anche a parlare di sport anche noi.
0: Bene, allora, sport, ecco qua.
1: Allora, facciamo i complimenti all'Italia Under 17 che è diventata campione.
0: Applauso almeno
1: noi,
0: con loro.
1: Noi siamo forti, dopo cominciano un po' a andare.
0: Ci fermiamo, anche perché sa che adesso si stanno preparando le squadre, il mondiale che sta per iniziare, noi ne siamo fuori ancora anche questo.
1: Esatto, infatti ho una notizia della squadra, dopo arriverà.
0: Poi vediamo altre notizie sempre di sport.
1: Questa è la notizia del mondiale.
0: All'hotel del Sudafrica si presenta un solo tifoso. I calciatori fanno la fila per salutarlo, giustamente.
1: Bellissimo. Solo uno.
0: Noi siamo invece milioni di tifosi con una squadra che non c'è. Ecco, loro invece sono i giocatori che vanno a salutare l'unico tifoso che c'è.
1: L'unico.
0: Ma come mai l'unico tifoso del Sudafrica?
1: Perché era nell'hotel lì in America.
0: C'era solo un tifoso.
1: Vinceranno,
0: vinceranno il mondiale. Secondo me vinceranno
1: tutti
0: il mondiale. Vinceranno il mondiale. Poi, altra notizia, che è questo?
1: Ah, qui andiamo ancora,
0: l'attaccante del Chelsea, Alejandro Garnacho, ha detto che preferirebbe finire all'Inter piuttosto che al Milan, in quanto pensa che non si troverebbe bene a vivere in una città come Milano. Giustamente.
1: Guardi i commenti.
0: Conosce bene Milan-Inter, conosce bene. Dice, titolo di studio istruzione del microonde. Poi Fabrizio dice, poi ha anche aggiunto la Juve no, non mi piacciono le maglie bianconere, piuttosto scelgo l'Udinese. Che ha la stessa, a questo punto piuttosto che Inter, dice, posso andare all'Atalanta, tanto i colori sono quelli, no? Se ne importa. Bravo, complimenti. Poi
1: questo è successo la settimana scorsa, perché dopo non ci lunedì abbiamo parlato di calcio, ma l'avevo preparata. Questa è stata veramente il colmo.
0: Dunque, ha sbagliato ad acquistare la destinazione del suo volo e se ne è accorto troppo tardi. Quando pensate di essere sfortunati e leggermente distratti, pensate che c'è chi è messo leggermente peggio di voi. Anande SB25 alla fine ha visto vincere il suo Paris Saint-Germain da una stanza d'albergo di Bucarest. È andato a Bucarest invece di Budapest dove c'era la finale. Vabbè, se l'ha vista in televisione. Ragioniere, dove è finito? Eccolo qua, Cacopoluzza. Ciao ragioniere, dai, un po' di risate ce le siamo fatte. Complimenti per la serata di Endine. Ciao.
1: Grazie.
0: Beppe,
1: buona giornata e buon lavoro a tutti.
0: Siamo in chiusura del nostro appuntamento. Ma vi siete divertiti? Cioè, ragazzi, noi abbiamo, adesso ve lo posso dire, alla fine abbiamo avuto dei problemi tecnici insormontabili all'inizio, sembravano, e invece io e Renato ce l'abbiamo fatta. Non vi siete accorti di nulla, ma abbiamo vissuto sul filo del rasoio oggi. Bene, grazie davvero per chi è stato con noi, dal dottore Nicola Taiocchi, Pasquale Gandolfi, Roberta Cardone di Ecocaffè, ovviamente Treviolo, il sindaco, e poi anche alla nostra ospite Giulia Zanardi, responsabile marketing per quello scontrino bellissimo senza fenoli. Grazie Renato Pedretti, io sono Teo Mangione, vi aspetto domattina e sarà ancora colazione con Radio Alta, non perdetela. Ciao.
2: Radio Alta, sono le 8:59. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: Dissesto nella Bergamasca, la rincorsa all'emergenza, solo il 22% per prevenire. Su 100 euro, 78 vanno alle urgenze. Lo studio di Omega SRL, la nostra provincia, seconda in Lombardia per pressione franosa. Ancora in prima da Oneta, scontro tra motociclisti tedeschi sulla strada per il passo di Zambla, un ferito grave, l'incidente poco dopo le 13 di ieri. Un 64enne trasportato in eli soccorso in codice rosso a Bergamo, non sarebbe in pericolo di vita. Bergamo, oltre 100 persone in cammino seguendo il sorriso di Gaia, un incontro della bimba, mi ricordo poi della bimba morta nel 2016, il papà solidarietà a sostegno del reparto di pediatria dell'ospedale. Aggiorniamo la pagina del nostro Eco di Bergamo online, qua si parla di case, record di vendite in Bergamasca, tra l'altro notizia anche questa che leggete in prima pagina, ma non nel capoluogo. Troppo care per i giovani. La nostra provincia, 17.937 transazioni, più 3,3%, dato più alto di sempre. Calo in città, Belotti per il nuovo si parte da 4.000 euro al metro quadrato. Situazione invece per quanto riguarda il traffico: in A4 si viaggia bene verso Milano, verso Venezia, anche in Brebemi, punti critici, 671 ancora rallentamento sotto passo di Colognola, bene invece sulla Villa del Medalmine, anche in zona Ramera Petosino, poco traffico, Paltrinene o Mugazzone, vediamo che ci sono dei rallentamenti con la linea arancione e rossa, soprattutto per chi arriva dalla valle, bene invece in Galleria Montenegrone e così anche Valcavallina, la linea verde, qualche rallentamento in tangenziale sud e in Valle Imagna per chi scende dalla valle. Non ci sono segnalazioni di incidenti per fortuna. Per quanto riguarda invece il meteo, c'è l'imprevalenza nuvolosi, poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge, la temperatura massima sarà di 29 gradi. 9:02:10, aggiornamenti alle 10 alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot.
3: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot.
1: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS sulla provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato, orario continuato.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Oggi alle 10.30 il pontefice parlerà al Parlamento spagnolo, di seguito un incontro con i vescovi, nel pomeriggio l'omaggio alla Madonna dell'Almudena e l'abbraccio con la comunità diocesana allo stadio Bernabeu. TV 2000, Play 2000 trasmetteranno in diretta tutti i momenti salienti della visita a partire dalle 10.30. Si è tornato a sparare nel Golfo. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Tel Aviv al momento non accoglie la richiesta di Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen, poi intercettato altri provenienti proprio dall'Iran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese. Le guardie rivoluzionarie minacciano stamane: oltre Hormuz potremo bloccare anche Bab al-Mandab. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, ha esortato alla calma dopo che Iran e Israele si sono scambiati questi attacchi, mettendo alla prova la fragile tregua e minacciando le speranze di un accordo. C'è bisogno che le parti si siedano ad un tavolo negoziale e trovino un accordo. Non abbiamo bisogno dell'escalation, ha affermato Kallas. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita a causa di un drone ucraino che ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri Mosca-Simferpol. Nell'attacco è rimasto ferito il macchinista e ucciso il suo assistente. Ieri il presidente Zelensky ha incontrato il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e ha ottenuto il sostegno di Kiev al termine del vertice avvenuto a Londra. Sale a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto che ha colpito nelle ultime ore le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite. Lo ha riportato poco fa l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Ballottaggio per le amministrative, si vota fino alle 15, di seguito inizierà lo spoglio delle schede. Le operazioni riguardano 12 regioni, 41 comuni, di cui 6 capoluoghi di provincia.
4: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoproteine lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80. Dime.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
0: Alta Play Today. Massima rotazione.

Disarm, distorsione armonica, tornano con Luna Storta, il nuovo singolo tratto dal loro EP d'esordio, Disarm, registrato e prodotto da Francesco James Dini. Un brano notturno e visionario, dove la scrittura italiana incontra un alternative rock maturo e graffiante. Per nuovi suoni su Radio Alta, Disarm, Luna Storta.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta.
2: Radio Alta.
3: Di una parola se non vuoi più.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Cavernago ha inaugurato ufficialmente il nuovo impianto fotovoltaico della comunità energetica CER dei Due Castelli. L'impianto, realizzato da Ceres su terreno comunale in via Romanino, nell'area industriale del paese, è composto da 160 moduli ad alta efficienza su oltre 4.000 metri quadrati. L'energia prodotta, circa 120.000 kWh all'anno, sarà condivisa tra i membri della comunità, famiglie, imprese ed edifici pubblici del territorio, con benefici diretti sulle bollette e sulle emissioni inquinanti.
3: Oggi, proprio in occasione della Settimana della Repubblica, abbiamo inaugurato questo nuovo parco fotovoltaico che è stato realizzato proprio nella zona artigianale, commerciale di Cavernago, con l'obiettivo di produrre energia che verrà poi immessa all'interno della comunità energetica. Un'iniziativa a tutela dell'ambiente e che ha come obiettivo quello di produrre un'energia anche che diventa solidale. Una comunità energetica è una nuova frontiera dell'energia condivisa. Sostanzialmente imprese, cittadini, enti pubblici si mettono insieme con l'obiettivo di produrre energia che viene consumata all'interno dello stesso territorio. È l'esperienza che stiamo facendo a Cavernago. L'obiettivo è proprio quello di far sì che l'energia venga prodotta a Cavernago e venga consumata a Cavernago. L'iniziativa si sviluppa su 4.000 metri di area di proprietà comunale che è stata concessa in diritto di superficie alla società che ha realizzato l'investimento. Si tratta di 160 pannelli che andranno poi a servire la comunità energetica Due Castelli che abbiamo costituito un anno e mezzo fa.
4: Bigliettazione elettronica per la navigazione, a breve si partirà anche sulla costa bergamasca.
5: Tra poco verrà installato anche nel comune di Sarnico presso la pensilina, in modo che chi deve acquistare i biglietti di navigazione possa farlo ancora più comodamente senza fare code in biglietteria o sulle imbarcazioni.
6: Novità già in funzione da aprile agli attracchi di Iseo, Sulzano e Sale Marasino. Successivamente sarà valutata anche la possibilità di un'estensione del nuovo servizio anche all'Over. Nel frattempo la stagione di navigazione Lago di Iseo entra nel vivo con l'introduzione dell'orario estivo in vigore dal 15 giugno e che garantirà più corse e più disponibilità di motonavi per navigare sul lago anche dai 7 attracchi bergamaschi: Sarnico, Predore, Tavernola, Riva di Solto, Castro, Lovere e Costa Volpino. Attualmente la flotta è composta da 16 navi di varie dimensioni, fino a un massimo di 400 persone.
7: Unire il benessere del corpo alla leggerezza della mente, immersi nella natura della Valle Imania. A Berbeno la passeggiata si fa terapeutica con il percorso dello yoga ridente, un itinerario, pensato per tutti, dove i classici benefici del trekking incontrano esercizi di respirazione e tutte le tappe dedicate alla risata incondizionata.
8: Lo yoga della risata è una pratica che arriva dall'India, è stata inventata dal dottor Madan Kataria nel 1995 e insegna a ridere simulando le risate senza bisogno di comicità o di battute. E ridere fa bene e quindi abbiamo scoperto che praticamente crea connessioni, migliora la respirazione, aumenta le difese immunitarie. E quindi invito tutti a praticare la risata.
7: Lungo il sentiero speciali installazioni guidano passo dopo passo grandi e bambini tra pillole di pensiero positivo e attività interattive. Due giornate di inaugurazione con ospiti da tutto il mondo e un incontro anche con la lingua dei segni italiana. Un modo originale per riscoprire il territorio, ricaricare le energie e sconfiggere lo stress quotidiano, una risata alla volta.
9: Ieri abbiamo inaugurato con grande piacere, con grande divertimento, il secondo percorso ridente al mondo. Questo non è un semplice tracciato, ma bensì un momento di aggregazione, di divertimento, di benessere fisico e soprattutto un modo per attrarre più turismo all'interno della nostra amata Valle Imania.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
10: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori Vigile le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. come possiamo aiutarti oggi?
11: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
12: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
13: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
14: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Tori Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Nel Golfo tornano a parlare le armi. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. In serata sono state sentite le sirene risuonare in tutto il paese. Trump aveva chiesto a Tel Aviv di astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili partiti da Teheran. Le guardie rivoluzionarie minacciano. Oltre Hormuz possiamo bloccare anche Bab al-Mandab. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri, Kaya Kallas, esorta alla calma dopo che Iran e Israele si sono scambiati gli attacchi, mettendo alla prova una fragile tregua e minacciando le speranze di un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Credo che la regione non abbia bisogno di un'escalation, ha fatto sapere la Kallas. Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Oggi alle 10.30 il pontefice, dopo l'incontro con il premier Sanchez, parlerà al Parlamento spagnolo. Di seguito ci sarà l'incontro con i vescovi, nel pomeriggio l'omaggio alla Madonna dell'Almudena e poi l'abbraccio con la comunità diocesana allo stadio Bernabeu. Tutti questi appuntamenti li potrete seguire in diretta su TV 2000 e Play 2000. Il terremoto magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine meridionali, il sisma si è verificato a una profondità di 35 chilometri dalla costa dell'isola di Mindanao. Un primo bilancio provvisorio parla di 12 morti, sono crollati numerosi edifici. 20 le persone arrestate nell'ambito dell'operazione antimafia eseguita dalla polizia a Catania. L'organizzazione smantellata si occupava anche di traffico di stupefacenti e poteva contare sull'appoggio di clan mafiosi locali. Siamo allo sport, ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi con Bolli, lascia il Roland Garros a Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli. Quinta vittoria intanto per Kimi Antonelli su Mercedes, dominando dall'inizio alla fine il Gran Premio di Monte Carlo. Il presidente del Real Madrid, Perez, sfidato alle urne per la prima volta dal 2009 dall'imprenditore Riquelme, è stato rieletto nella notte fino al 2030 per un ottavo mandato. Perez, 79 anni, ha confermato: prima decisione del suo ottavo mandato sarà il ritorno di José Mourinho in panchina 13 anni dopo il suo primo passaggio nella squadra madrilena. È tutto.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande.
2: Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Generazione 2000.
1: Il grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi.
0: La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08.

0: Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
1: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti ad doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS sulla provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349 sabato, orario continuato.
2: Radio Alta.
3: La musica grande.

0: la musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lucent.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 11.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Cavernago ha inaugurato ufficialmente il nuovo impianto fotovoltaico della comunità energetica CER dei Due Castelli. L'impianto, realizzato da Ceres su terreno comunale in via Romanino, nell'area industriale del paese, è composto da 160 moduli ad alta efficienza su oltre 4.000 metri quadrati. L'energia prodotta, circa 120.000 kWh all'anno, sarà condivisa tra i membri della comunità, famiglie, imprese ed edifici pubblici del territorio, con benefici diretti sulle bollette e sulle emissioni inquinanti.
3: Oggi, proprio in occasione della Settimana della Repubblica, abbiamo inaugurato questo nuovo parco fotovoltaico che è stato realizzato proprio nella zona artigianale, commerciale di Cavernago, con l'obiettivo di produrre energia che verrà poi immessa all'interno della comunità energetica. Un'iniziativa a tutela dell'ambiente e che ha come obiettivo quello di produrre un'energia anche che diventa solidale. Una comunità energetica è una nuova frontiera dell'energia condivisa. Sostanzialmente imprese, cittadini, enti pubblici si mettono insieme con l'obiettivo di produrre energia che viene consumata all'interno dello stesso territorio. È l'esperienza che stiamo facendo a Cavernago. L'obiettivo è proprio quello di far sì che l'energia venga prodotta a Cavernago e venga consumata a Cavernago. L'iniziativa si sviluppa su 4.000 metri di area di proprietà comunale che è stata concessa in diritto di superficie alla società che ha realizzato l'investimento. Si tratta di 160 pannelli che andranno poi a servire la comunità energetica Due Castelli che abbiamo costituito un anno e mezzo fa.
4: Bigliettazione elettronica per la navigazione, a breve si partirà anche sulla costa bergamasca.
5: Tra poco verrà installato anche nel comune di Sarnico presso la pensilina, in modo che chi deve acquistare i biglietti di navigazione possa farlo ancora più comodamente senza fare code in biglietteria o sulle imbarcazioni.
6: Novità già in funzione da aprile agli attracchi di Iseo, Sulzano e Sale Marasino. Successivamente sarà valutata anche la possibilità di un'estensione del nuovo servizio anche all'Ove. Nel frattempo la stagione di navigazione Lago di Iseo entra nel vivo con l'introduzione dell'orario estivo in vigore dal 15 giugno e che garantirà più corse e più disponibilità di motonavi per navigare sul lago anche dai 7 attracchi bergamaschi: Sarnico, Predore, Tavernola, Riva di Solto, Castro, Lovere e Costa Volpino. Attualmente la flotta è composta da 16 navi di varie dimensioni fino a un massimo di 400 persone.
7: Unire il benessere del corpo alla leggerezza della mente, immersi nella natura della Valle Imagna. A Berbeno la passeggiata si fa terapeutica con il percorso dello yoga ridente, un itinerario pensato per tutti, dove i classici benefici del trekking incontrano esercizi di respirazione e tutte le tappe dedicate alla risata incondizionata.
8: Lo yoga della risata è una pratica che arriva dall'India, è stata inventata dal dottor Madan Kataria nel 1995 e insegna a ridere simulando le risate senza bisogno di comicità o di battute. E ridere fa bene e quindi abbiamo scoperto che praticamente crea connessioni, migliora la respirazione, aumenta le difese immunitarie e quindi invito tutti a praticare la risata.
7: Lungo il sentiero speciali installazioni guidano passo dopo passo grandi e bambini tra pillole di pensiero positivo e attività interattive. Due giornate di inaugurazione con ospiti da tutto il mondo e un incontro anche con la lingua dei segni italiana. Un modo originale per riscoprire il territorio, ricaricare le energie e sconfiggere lo stress quotidiano, una risata alla volta.
9: E ieri abbiamo inaugurato con grande piacere, con grande divertimento, il secondo percorso ridente al mondo. Questo non è un semplice tracciato, ma bensì un momento di aggregazione, di divertimento, di benessere fisico e soprattutto un modo per attrarre più turismo all'interno della nostra amata Valle Imagna.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
10: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondo Flex fa la differenza.
11: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
12: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lana Del Rey 007 First Light.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone. Mentre andiamo in onda, il pontefice ha appena iniziato a parlare al Parlamento, poco prima la visita al premier spagnolo Sanchez, che ha donato a Leone un bonsai di ulivo di 13 anni, simbolo universale di pace, dialogo, comprensione, valori condivisi dalla Spagna e dal Vaticano, ha spiegato un comunicato del governo iberico. Nel Golfo è ripreso il conflitto tra Israele ed Iran. L'esercito di Tel Aviv ha annunciato stamane di aver portato a termine una serie di attacchi contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Da parte sua Teheran aveva lanciato diversi missili in direzione Israele, dove a più riprese sono risuonate le sirene d'allarme. Al momento ai raid non parteciperebbero ufficialmente gli Stati Uniti, con Trump che ieri aveva chiesto a Netanyahu di non rispondere agli attacchi di Teheran, convinto che l'accordo per la pace fosse in dirittura d'arrivo. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Callas, ha esortato alla calma dopo la ripresa degli attacchi. Non abbiamo bisogno di un'escalation, ha affermato. Intanto il ministro degli esteri turco Fidan ha avuto un colloquio telefonico con il collega iraniano Araghchi, al quale ha chiesto di contenere la reazione iraniana per mantenere in vita la trattativa di pace con gli Stati Uniti. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito della guerra elettromagnetica russa, lo ha annunciato la forza armata lettone. Ieri intanto a Londra Starmer, Merz e Macron hanno ricevuto Zelensky ed elaborato un piano di 5 punti. La guerra non si ferma dopo gli attacchi russi, oggi i raid di risposta delle forze di Kiev. Sale a 15 il bilancio dei morti, delle vittime causate dal terremoto che ha colpito nelle ultime ore le Filippine. Più di 100 persone risultano al momento ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Il ballottaggio, e rientriamo in Italia, per le amministrative si vota fino alle 15, di seguito lo spoglio delle schede, operazioni che riguardano in tutto 12 regioni e 41 comuni, di cui 6 sono capoluoghi di provincia. Un test per i partiti con il voto ad Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Nella giornata di ieri l'affluenza nettamente in calo, 39.8%, 7 punti in meno rispetto alla tornata precedente.
0: Spot, spot.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La tazzina!
7: Con la tazza di
6: ciottina, bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
7: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Di Ciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
6: Con la tazza di Ciottina bevi il latte la mattina.
7: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Di Ciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Di Ciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
6: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
3: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
6: Radio Alta,
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

cerchi segue il vento come una colonna, cambio ogni stagione, io no.

0: Radio Alta. Spot, spot. Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio, Radio Alta. Radio Alta. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.
3: Poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni, su Radio Alta. Somber, Potential.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Matteo De Sanctis, Radio Alta. Luca Viscardi, RTL 102.5.
1: Ogni battito del cuore bergamasco è per la Dea.
2: Ogni partita è una storia da vivere, da soffrire, da esultare.
0: Tutte le partite in Radio Cronaca Diretta.
1: Radio Alta, la tradizione, la Radio Cronaca raccontata fin dagli esordi.
3: Prima e dopo partita con ospiti, commenti in diretta con gli ascoltatori. Fabrizio Pirola vi aspetta.
0: In diretta su Radio Alta ed RTL 102.5. Radio Alta. Sono le 12.

nostra ansia, non troppo, onor del vero, dell'esame e la voglia di libertà e di progettare il futuro. Firma su contratti capestro anziani, fratelli raggirati per

0: il caso denunciato ai carabinieri sul tavolo anche di Adiconsum. Risorse contro le firme, solo il 22% contro le frane, solo il 22% la prevenzione. Nella Bergamasca 55.000 edifici in zone a rischio alluvionale, secondo posto in Lombardia per pressione franosa, la gran parte delle risorse usate però per gestire soltanto le emergenze. La montagna bergamasca più digitale, ma nei piccoli paesi punti scoperti, nelle valli intercettati quasi 25 milioni di euro per oltre 900 progetti contro lo spopolamento. Dopo il boom mancano tecnici, risorse per i canoni, ora la sfida è mantenere la rete creando sinergie tra tutti i comuni. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. E dunque è arrivato il giorno dell'ultima campanella nelle scuole anche della provincia bergamasca. Abbiamo sentito un po' il bilancio di questo anno appunto al liceo Falcone, parlando proprio con gli studenti maturandi che sì, è vero, finisce l'anno scolastico ma sono già pronti all'esame.
1: L'anno è andato bene, ormai siamo agli sgoccioli prima della maturità, è stato faticoso però siamo contenti di aver finito.
2: Quest'anno è stato un po' travagliato, molto intenso perché appunto è l'ultimo anno, però è stato anche molto interessante dal punto di vista degli argomenti che abbiamo affrontato, molto divertente, e anche per quanto riguarda la preparazione della maturità i nostri insegnanti ci hanno aiutato molto.
3: Sicuramente si è sentito anche il distacco rispetto agli altri anni, e sicuramente è stato difficile anche se è la fine di un lungo percorso, ma è stato anche soddisfacente.
4: E quest'anno è stato veloce e bello perché le materie sono molto più interessanti, però veramente volato, quindi non l'ho sentito molto.
2: E anche per quanto riguarda la preparazione della maturità i nostri insegnanti ci hanno aiutato molto, e quindi diciamo mi sento pronta per affrontare questo esame.
1: Non ho particolari preoccupazioni, mi sento preparato, comunque i professori ci hanno dato molti consigli e quindi siamo tranquilli.
3: Sicuramente c'è l'ansia per la fine di un lungo percorso, però tutto sommato sono abbastanza tranquillo, diciamo.
4: Sono preoccupata per le aspettazioni magari dei commissari esterni, mentre per quelli interni conosco i professori, quindi sono tranquilla.
1: Quest'estate sì, abbiamo già organizzato un viaggio con alcuni della classe e poi un po' di relax in privato.
3: O in vacanza per rilassarmi, poi c'è sicuramente anche da prepararsi per l'università e per il futuro, che è sempre più vicino.
4: Ho intenzione di andare per una settimana a Roma con le mie amiche e poi lavorare, fare la patente, i test d'ingresso, quindi insomma un'estate un po' pesante.
2: Diciamo che dovrò aspettare un po' perché devo sostenere l'esame per una borsa di studio a metà luglio, ma non appena avrò finito con quello partirò con le mie amiche per un viaggio a Vienna.
0: Il territorio bergamasco tra i più a rischio frane e alluvioni rispetto alle altre province lombarde. Arrivano sì delle risorse, ma il 22% sono destinate all'emergenza, quindi a far fronte al problema in quel momento, e poco quindi si spende per la prevenzione. Un edificio e un'impresa su cinque nella Bergamasca sono esposti al rischio di frane e alluvioni. La fotografia scattata dal primo position paper del Centro Studi Omega mette in luce una fragilità strutturale che non riguarda soltanto i borghi isolati, ma investe il cuore economico e infrastrutturale della provincia, dove si contano oltre 55.000 immobili e più di 21.000 attività economiche in zone potenzialmente pericolose. I dati raccolti, incrociando diverse fonti pubbliche, ridisegnano le priorità del territorio. Secondo quanto riportato dall'Eco di Bergamo, la provincia orobica si colloca al secondo posto in Lombardia per pressione franosa, un nuovo indicatore che misura il reale impatto dei dissesti sulla superficie utilizzabile. I numeri del rischio parlano di oltre 9.000 residenti esposti ad una minaccia da frana elevata o molto elevata, mentre sono circa 196.000 i cittadini che convivono con il rischio alluvione, una vulnerabilità che si accentua nei comuni vallari durante i picchi del turismo stagionale. Il nodo cruciale resta la gestione dei fondi. Nonostante i miliardi stanziati negli ultimi anni tra piani ministeriali e PNRR, la maggior parte delle risorse continua ad inseguire i danni invece di prevenirli. Matteo Riani, tra gli autori del report, sottolinea lo sbilanciamento economico di questa strategia, evidenziando che su 100 euro destinati storicamente al dissesto idrogeologico, ben 78 sono stati assorbiti dall'emergenza e soltanto 22 sono andati alla prevenzione. Una dinamica inefficiente. Ogni euro investito per anticipare il rischio ne farebbe risparmiare quasi 5 in future ricostruzioni. La sfida per i prossimi anni si gioca quindi sulla capacità di programmare la resilienza delle valli. Per accedere ai finanziamenti nazionali serve però una progettazione iniziale, un passo che per i piccoli comuni montani rappresenta spesso una barriera insormontabile per carenza di personale e risorse. L'impatto degli eventi climatici estremi rischia di presentare un conto insostenibile per l'economia dell'intero territorio. E parliamo dell'ennesimo raggiro ai danni di persone anziane, in questo caso si tratta di due fratelli di 79 e 86 anni, raggirati da due società che hanno costretto, ma in realtà raggirando proprio questi anziani, portati a firmare dei contratti capestro. Sentiamo.
5: C'è un accordo dopo che purtroppo erano un po' tanti, finché non, in banca mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda che qua c'è qualcosa che non va bene. E purtroppo qua ti ha fregato.
0: Un meccanismo spietato ha spinto due anziani fratelli di 79-86 anni nel baratro del sovraindebitamento. I due pensionati, che vivono in forte fragilità e isolamento familiare, sono rimasti intrappolati nella rete di due società di vendita diretta. Soltanto nell'ultimo anno sono stati loro estorti oltre 107.000 euro per l'acquisto di presidi medici dai costi esorbitanti e definiti miracolosi, ma rimasti inutilizzati in casa poiché gli anziani non sono in grado di usarli e il medico curante ne ha sconsigliato l'impiego. A far emergere il raggiro, iniziato nel 2019, è stato il direttore della banca dove i due fratelli hanno il conto corrente, insospettito dai continui movimenti a debito. Il direttore ha allertato l'assistente sociale del territorio, che ha subito attivato le tutele. Diversi venditori si sono alternati nel tempo alla porta degli anziani, inducendoli a firmare contratti capestro. Il fratello minore ha riferito di aver incontrato moltissimi agenti diversi, un dettaglio che fa ipotizzare l'esistenza di una rete criminale dedita allo scambio di nominativi di soggetti vulnerabili. L'impatto economico è devastante. A fronte di pensioni complessive per 2.590 euro al mese, i finanziamenti attivi sul conto generano addebiti mensili per oltre 4.500 euro, prosciugando i risparmi di una vita.
5: Tutti i mesi devo pagare e dovrò pagare per sempre.
0: Per tutelare i due anziani, Adiconsum, a cui si sono rivolti, ha inviato una formale diffida alle società per chiedere l'annullamento dei contratti sottoscritti, quantomeno per il 2025.
6: Allora, in passato ne sono già arrivate di persone anche presso la nostra struttura e siamo riusciti a bloccarle. E come è stata bloccata anche da parte dell'assistente un altro caso. Quindi queste società sono già attenzionate.
0: Il caso è stato denunciato ai carabinieri ed è stato inoltre trasmesso all'antitrust per violazione del codice del consumo. Oltre al pesante danno economico, resta un grave danno esistenziale per le continue pressioni psicologiche subite dalle vittime all'interno della propria abitazione.
6: Sono nel primo caso e quindi siamo in presenza di persone che vanno alla ricerca di persone fragili per fregarle tutto lì.
0: E ci colleghiamo proprio con Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo. Ben ritrovata, Mina, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno.
0: Allora, purtroppo casi come questi sono all'ordine del giorno, perché ne raccontiamo davvero parecchi nei nostri telegiornali. Noi continuiamo ad insistere sperando che il messaggio di massima prudenza e attenzione arrivi davvero nelle case delle persone che ci seguono e possono fare anche un passaparola. Qua siamo di fronte, secondo anche Adiconsum, ad un raggiro mirato.
6: Sì, esatto, perché queste due persone sono chiaramente delle persone fragili. Gli hanno venduto questi prodotti millantando miracoli, ma come si fa a vendere in continuazione prodotti a persone di quell'età lì che non c'è neanche il consumo? E poi hanno venduto dei prodotti medicali che non sanno neanche utilizzare, neanche noi forse non saremmo in grado di utilizzare quegli apparecchi, senza tener conto che quando si vendono delle magnetoterapie o prodotti vari bisogna anche capire le patologie delle persone. Questi sono anche, infatti il medico ha sconsigliato l'utilizzo di questi. Guardi, tutti i mesi si presentavano a casa di queste persone e gli hanno fatto ben 10 fatture in un anno, tra l'altro replicando più volte i prodotti. Ho visto lenzuola da 2.000 euro, materassi da 9.000, cioè magnetoterapia che va da 4.000 a 11.000, perché gliene hanno vendute 4 o 5, probabilmente per ogni arto gli vendevano una magnetoterapia. E poi gli hanno fatto, oltre ad aver pagato in contanti quasi 70.000 euro, gli hanno fatto dei finanziamenti, ma le persone non hanno in mano neanche i contratti, neanche i contratti di finanziamento. Quindi adesso noi procediamo alla denuncia, a tutte le denunce necessarie, a chiedere la restituzione di quello che è stato pagato e l'annullamento dei contratti di finanziamento per pratiche scorrette.
0: Senta, lei ritiene che ci sia praticamente un giro di persone che approfittano di alcune famiglie, di alcune persone, soprattutto anziani, che ritengono vulnerabili proprio per, e facendo una sorta di passaparola tra le diverse società?
6: Esatto, se guardo il caso specifico analizzando l'estratto conto che ci è stato consegnato, addirittura ho visto 4 cambi di gestore di utenze in quell'anno lì, nel 2025. In più quel signore lì in questi giorni ha ricevuto anche una telefonata da un sedicente carabiniere che lo invitava a spostare i soldi. Ma non è il primo caso questo, ne abbiamo affrontato uno non più di 10 giorni fa, più o meno con lo stesso problema, ma certamente non li avevano coinvolti per più di 100.000 euro, perché qua stiamo parlando di 109.000 euro e abbiamo degli impegni finanziari mensili verificati sul mese di aprile di 4.400 a fronte di pensioni che arrivano tra loro due a 2.700, quindi di fatto hanno creato una situazione di sovraindebitamento.
0: Quindi qual è l'appello che possiamo fare alle persone che ci seguono da casa, soprattutto gli anziani, ma non soltanto?
6: Prima di tutto di non ricevere in casa le persone se si è da soli, perché questi sono troppo bravi, ti vendono di tutto e di più. Quindi se però ho accettato di ricevere una persona per una dimostrazione, chiedo almeno a un amico o a un familiare. In questo caso era difficile perché sono privi di rete familiare. Però comunque mai ricevere le persone, mai dare credito alle telefonate. Quindi se mi chiamano perché vogliono un appuntamento, che hanno un prodotto da propormi, gli rispondo semplicemente non sono interessato. Come si fa ad andare a vendere a delle persone di 86 anni, gli hanno cambiato il letto, il materasso, lenzuola da 2.000 euro, poi alla fine nella fattura leggi che gli regalano il cuscino?
0: Assurdo davvero, questa è una cosa davvero vergognosa, perché abbiamo incontrato
6: questa roba,
0: signore, una persona davvero fragile, quindi hanno proprio approfittato della fragilità,
6: sì, hanno approfittato,
0: di questa persona,
6: sì.
0: E quindi questo proprio per lanciare l'ennesimo messaggio, lo vogliamo fare insistendo proprio a chi ci segue, assolutamente meglio un no grazie piuttosto di trovarsi incappate in situazioni come queste.
6: Avete
0: sentito, parliamo di oltre 100.000 euro di persone che non hanno fatto nulla nella vita se non lavorare e quindi ora sono in pensione, e tutti quei soldi che hanno raccimolato in tutta la loro vita praticamente se ne stanno andando via, sono stati praticamente prelevati senza la loro piena consapevolezza.
6: Esatto.
0: Grazie davvero a Mina
6: Prego.
0: Musi, noi seguiremo questo caso se ci sono degli aggiornamenti. Grazie. In un caso il trucco, a proposito appunto di reagire di truffe, in un caso il trucco delle monetine cadute a terra, nell'altro la scusa della macchina rigata con il carrello del supermercato. È capitato dunque di nuovo, questa volta nel parcheggio dell'Esselunga di via Corridoni in città. Una signora è stata distratta da uno sconosciuto così da consentire ad un complice di portarle via dall'auto la borsa con i documenti e i soldi. È accaduto sempre qualche giorno fa, alle 9 del mattino, il primo episodio, oppure quello verificatosi in un parcheggio dell'Esselunga, ma in via San Bernardino si era concluso con l'arresto di una 52enne di origini cubane. Nel secondo invece la signora prima ha coraggiosamente provato a inseguire i due malviventi, poi ha sporto denuncia. Il suo cellulare è stato ritrovato in un cestino di via dei Caniana, mentre il bancomat e tessera sanitaria sono stati recuperati nel parcheggio dell'Istituto Palazzolo di Bergamo. Parliamo ora della digitalizzazione dei comuni, 25 milioni per 900 progetti del PNRR in terra bergamasca. Nelle valli bergamasche la transizione digitale non è una scelta, ma lo scudo più forte contro lo spopolamento. I dati parlano chiaro: su oltre 100 comuni montani, che rappresentano circa la metà del territorio provinciale, il tasso di adesione ai bandi digitali del PNRR ha toccato il 99%. Un esercito di piccoli enti che ha intercettato quasi 25 milioni di euro per oltre 900 progetti, ormai quasi tutti liquidati o addirittura d'arrivo. La mappa dei finanziamenti fotografa una capillarità straordinaria. La Valle Seriana guida per volume economico, seguita a ruota dalla Valle Brembana, dai Laghi Bergamaschi, dalla Valle Imagna e dalla Val di Scalve. A terra l'infrastruttura si consolida con oltre 16.000 civici connessi alla banda ultralarga, decine di nuovi siti radiomobili per il 5G e ben 89 punti digitale facile per assistere i cittadini meno tecnologici. Dietro i successi della piattaforma pubblica amministrazione digitale 2026, la realtà presenta però un conto salato. La copertura corre ancora a macchia di leopardo, lasciando al buio le frazioni isolate, i rifugi e i distretti artigianali. Esaurita la spinta dei contributi europei, i piccoli municipi si trovano senza personale informatico e con i bilanci sotto pressione per l'esplosione dei costi correnti per canoni cloud, licenze e cyber security. La sfida bergamasca si sposta adesso sulla sostenibilità. Per non disperdere i traguardi raggiunti, la via d'uscita è l'aggregazione, superando i singoli campanili attraverso uffici digitali di valli coordinati dalle comunità montane. Il futuro passa da un modello flessibile che integri fibra, ponti radio e satelliti a bassa orbita, trasformando la tecnologia in uno strumento concreto per la telemedicina, il turismo smart, la sicurezza territoriale, dal monitoraggio delle frane alla protezione civile. La comunità di Gazzaniga in festa per l'oratorio completamente riqualificato.
7: È l'ultimo grande dono che il parroco Don Luigi Zanoletti lascia alla sua comunità, lui che a settembre diventerà delegato diocesano per la riorganizzazione delle RSA di ispirazione cristiana. L'oratorio di Gazzaniga è lì dove è sempre stato, ma è completamente rinnovato, con un grande lavoro durato circa un anno e mezzo per un valore di 3 milioni di euro. All'inaugurazione ha partecipato il vescovo Monsignor Francesco Beschi, che ha presieduto la messa in parrocchiale che ha preceduto il corteo verso la nuova struttura per il taglio del nastro.
8: È necessario che la comunità esprima tutta la sua forza, quella forza che ha espresso nel momento in cui ha generato gli oratori e che oggi è necessaria perché l'oratorio continui a manifestare le sue grandi potenzialità.
7: Già qualche giorno prima era stato inaugurato il campo da calcio alla presenza di Vittorio Bosio, presidente nazionale del CSI, Don Gabriele Bonzi, direttore degli oratori di Bergamo, e il sindaco Angelo Merici, così come accaduto poi per il campo di volley e basket con superficie antitrauma. La riqualifica ha riguardato tutta la struttura, che ora ha un nuovo reparto cucina al chiuso, il bar con un nuovo bancone, anche uno spazio giochi 0-3 anni, le aule hanno un'illuminazione che segue la luce del sole per risparmiare energia, al terzo piano il salone a 99 posti. La prossima settimana si concluderà il parco giochi esterno e l'arredo dell'ultimo piano, che ospiterà giovani aderenti al progetto di convivenza Sicomoro. Tutti i locali sono connessi a internet e dotati di domotica. Rifatte anche le facciate e gli ingressi, fruibili anche per persone con disabilità.
9: Una grande soddisfazione, è un'opera attesa da anni, era prevista per prima del Covid, ci siamo dovuti fermare. L'abbiamo ripresa in toto, il logo sono le braccia aperte, braccia che abbracciano, accogliere tutti.
0: In attesa dell'annuncio ufficiale dell'arrivo dell'allenatore designato Sarri con il calendario della nuova stagione, reso noto lo scorso venerdì, gli impegni in Conference League, l'Atalanta si prepara per una breve estate, se ne parlerà questa sera alle 21 in tutta Atalanta. Ci colleghiamo con Carlo Canavesi, questa sera alla guida. Buongiorno.
10: Eccoci, buongiorno. Insomma, gli argomenti, come dicevi Paola, non mancano, perché si attende l'ufficialità dell'arrivo del nuovo allenatore Sarri, ma si attende prima l'ufficialità della separazione con l'allenatore che ha guidato l'Atalanta da novembre 2025 fino alla fine di questa stagione, che è Palladino. L'Atalanta e Palladino sono al lavoro per trovare un accordo, una rescissione consensuale. Se questo accordo nei prossimi giorni non dovesse arrivare, l'Atalanta procederebbe all'esonero di Palladino prima di ufficializzare Sarri come nuovo allenatore. Nel frattempo però chiaramente il calciomercato è già iniziato, perché la stagione inizierà anche un po' in anticipo per via del preliminare di Conference League. Tanti nomi sul tavolo, un'Atalanta che si deve rinforzare soprattutto a centrocampo. Il nome nuovo di oggi è quello di Gudmundsson, in uscita dalla Fiorentina, tra l'altro Fiorentina che deve pagare l'obbligo di riscatto di Brescianini all'Atalanta, e quindi chissà che non possa essere inserito il cartellino di Gudmundsson nella trattativa, che è un attaccante che aveva fatto molto bene al Genoa nelle scorse stagioni, poi un po' meno bene quest'anno alla Fiorentina.
0: Grazie. Allora Carlo Canavesi, diamo l'appuntamento a questa sera, gli ospiti?
10: Assolutamente, dalle 21 questa sera l'appuntamento con tutto Atalanta, ci saranno in studio Cesare Zapperi, giornalista del Corriere della Sera, Mario Bonaldi, Roberto Benigliere della redazione dell'Ecco di Bergamo, il nostro amico Enrico Massa, che ci aiuterà anche a fare un po' i conti in tasca all'Atalanta, qual è la potenza di spesa che può avere in quest'estate di calciomercato.
0: Grazie a Carlo Canavesi, che ritroveremo anche nella prossima edizione del telegiornale. Novità per quanto riguarda i biglietti che consentono di navigare sul lago d'Iseo anche sulla sponda bergamasca. Sentiamo.
11: Bigliettazione elettronica per la navigazione, a breve si partirà anche sulla costa bergamasca.
12: Tra poco verrà installato anche nel comune di Sarnico presso la pensilina, in modo che chi deve acquistare i biglietti di navigazione possa farlo ancora più comodamente senza fare code in biglietteria o sulle imbarcazioni.
11: Novità già in funzione da aprile agli attracchi di Iseo, Sulzano e Sale Marasino. Successivamente sarà valutata anche la possibilità di un'estensione del nuovo servizio anche all'Overe. Nel frattempo la stagione di navigazione Lago d'Iseo entra nel vivo con l'introduzione dell'orario estivo in vigore dal 15 giugno e che garantirà più corse e più disponibilità di motonavi per navigare sul lago anche dai 7 attracchi bergamaschi: Sarnico, Predore, Tavernola, Riva di Solto, Castro, L'Overe e Costa Volpino. Attualmente la flotta è composta da 16 navi di varie dimensioni fino a un massimo di 400 persone.
0: Oltre 100 persone di tutte le età hanno preso parte alla camminata solidale Il Sorriso di Gaia, partita ieri mattina dal villaggio degli Sposi a Bergamo. L'appuntamento giunto alla sua 7ª edizione, organizzato in memoria di Gaia Gherardi, che nel 2016 morì a causa di un male inguaribile. Il lungo periodo trascorso dalla bambina nel reparto di pediatria del Papa Giovanni XXIII fornì alla famiglia l'occasione di entrare in contatto con l'associazione Con Giulia, creata in memoria di Giulia Gabrieli, scomparsa nel 2011 a 14 anni per un sarcoma. Le due tragedie hanno dato vita ad un sodalizio che continua tutt'oggi, che tra gli impegni condivisi e attività di sostegno del reparto dell'ospedale cittadino, insomma, stanno portando davvero dei grandissimi risultati. Il ricavato della camminata di ieri mattina sarà interamente devoluto alle iniziative dell'associazione Con Giulia Onlus. Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
13: Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì, quando ci sarà via via un cedimento all'alta pressione sull'Italia settentrionale. Temporali informazioni su Alpi, Prealpi e localmente limitrofe zone pianeggianti nella seconda parte del giorno. Sulla medio-bassa pianura ancora sole e caldo, massime più o meno attorno ai 30 gradi, grado in più, grado in meno. Andiamo a vedere la previsione però nel dettaglio. Per la provincia di Bergamo sole e caldo, anche se durante il pomeriggio scoppieranno di temporali sulle Orobie. Andiamo invece a vedere la tendenza per il giorno successivo, mercoledì 10, proprio con un vero cedimento all'alta pressione, arriva aria più fresca oceanica, lo scoppio dei temporali non solo sui monti ma anche in pianura. E questa volta le temperature tenderanno un po' a calare, quindi valori più contenuti in vista proprio di metà settimana. Ma nel weekend ci sarà un graduale rimonta dell'alta pressione, quindi una ripresa sia delle temperature. Notate, nel weekend torniamo a toccare i 27-28 gradi, ma ci attendiamo anche un weekend nuovamente stabile e soleggiato. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
14: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
15: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
14: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
16: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
1: Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brembate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
3: Radio

0: Ninetta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. E dunque è arrivato il giorno dell'ultima campanella nelle scuole anche della provincia bergamasca. Abbiamo sentito un po' il bilancio di questo anno appunto al liceo Falcone, parlando proprio con gli studenti, i maturandi, che sì, è vero, finisce l'anno scolastico, ma sono già pronti all'esame.
2: L'anno è andato bene, ormai siamo agli sgoccioli prima della maturità, è stato faticoso, però siamo contenti di aver finito.
3: Quest'anno è stato un po' travagliato, molto intenso, perché appunto è l'ultimo anno, però è stato anche molto interessante dal punto di vista degli argomenti che abbiamo affrontato, molto divertente, e anche per quanto riguarda la preparazione della maturità i nostri insegnanti ci hanno aiutato molto.
2: Sicuramente si è sentito anche il distacco rispetto agli altri anni, e sicuramente è stato difficile, anche se è la fine di un lungo percorso, ma è stato anche soddisfacente.
4: E quest'anno è stato veloce e bello, perché le materie sono molto più interessanti, però veramente volato, quindi non l'ho sentito molto.
3: E anche per quanto riguarda la preparazione della maturità i nostri insegnanti ci hanno aiutato molto, e quindi diciamo mi sento pronta per affrontare questo esame.
2: Non ho particolari preoccupazioni, mi sento preparato, comunque i professori ci hanno dato molti consigli e quindi siamo tranquilli. Sicuramente c'è l'ansia per la fine di un lungo percorso, però tutto sommato sono abbastanza tranquillo, diciamo.
4: Sono preoccupata per le aspettazioni magari dei commissari esterni, mentre per quelli interni conosco i professori, quindi sono tranquilla.
2: Quest'estate sì, abbiamo già organizzato un viaggio con alcuni della classe e poi un po' di relax in privato.
5: O in vacanza per rilassarmi, poi c'è sicuramente anche da prepararsi per l'università e per il futuro, che è sempre più vicino.
4: Ho intenzione di andare per una settimana a Roma con le mie amiche e poi lavorare, per la patente e test d'ingresso, quindi insomma un'estate un po' pesante.
3: Diciamo che dovrò aspettare un po', perché devo sostenere l'esame per una borsa di studio a metà luglio, ma non appena avrò finito con quello partirò con le mie amiche per un viaggio a Vienna.
1: Il territorio bergamasco tra i più a rischio frane e alluvioni rispetto alle altre province lombarde. Arrivano sì delle risorse, ma il 22% sono destinate all'emergenza, quindi a far fronte al problema in quel momento, e poco, quindi si spende per la prevenzione.
6: Un edificio e un'impresa su 5 della bergamasca sono esposti al rischio di frane e alluvioni. La fotografia scattata dal primo position paper del Centro Studi Omega mette in luce una fragilità strutturale che non riguarda soltanto i borghi isolati, ma investe il cuore economico e infrastrutturale della provincia, dove si contano oltre 55.000 immobili e più di 21.000 attività economiche in zone potenzialmente pericolose. I dati raccolti, incrociando diverse fonti pubbliche, ridisegnano le priorità del territorio. Secondo quanto riportato dall'Eco di Bergamo, la provincia orobica si colloca al secondo posto in Lombardia per pressione franosa, un nuovo indicatore che misura il reale impatto dei dissesti sulla superficie utilizzabile. I numeri del rischio parlano di oltre 9.000 residenti esposti ad una minaccia da frana elevata o molto elevata, mentre sono circa 196.000 i cittadini che convivono con il rischio alluvione, una vulnerabilità che si accentua nei comuni vallari durante i picchi del turismo stagionale. Il nodo cruciale resta la gestione dei fondi. Nonostante i miliardi stanziati negli ultimi anni tra piani ministeriali e PNRR, la maggior parte delle risorse continua ad inseguire i danni invece di prevenirli. Matteo Riani, tra gli autori del report, sottolinea lo sbilanciamento economico di questa strategia, evidenziando che su 100 euro destinati storicamente al dissesto idrogeologico, ben 78 sono stati assorbiti dall'emergenza e soltanto 22 sono andati alla prevenzione. Una dinamica inefficiente. Ogni euro investito per anticipare il rischio ne farebbe risparmiare quasi 5 in future ricostruzioni. La sfida per i prossimi anni si gioca quindi sulla capacità di programmare la resilienza delle valli. Per accedere ai finanziamenti nazionali serve però una progettazione iniziale, un passo che per i piccoli comuni montani rappresenta spesso una barriera insormontabile per carenza di personale e risorse. L'impatto degli eventi climatici estremi rischia di presentare un conto insostenibile per l'economia dell'intero Rio.
1: E parliamo dell'ennesimo raggiro ai danni di persone anziane. In questo caso si tratta di due fratelli di 79 e 86 anni, raggirati da due società che hanno costretto, ma in realtà raggirando proprio questi anziani, portati a firmare dei contratti capestro. Sentiamo.
7: C'è un accordo dopo, perché purtroppo erano un po' tanti. Finché non in banca mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda che qua c'è qualcosa che non va bene. E purtroppo qua ti ha fregato.
6: Un meccanismo spietato ha spinto due anziani fratelli di 79 e 86 anni nel baratro del sovraindebitamento. I due pensionati, che vivono in forte fragilità e isolamento familiare, sono rimasti intrappolati nella rete di due società di vendita diretta. Soltanto nell'ultimo anno sono stati loro estorti oltre 107.000 euro per l'acquisto di presidi medici dai costi esorbitanti e definiti miracolosi, ma rimasti inutilizzati in casa poiché gli anziani non sono in grado di usarli e il medico curante ne ha sconsigliato l'impiego. A far emergere il raggiro, iniziato nel 2019, è stato il direttore della banca dove i due fratelli hanno il conto corrente, insospettito dai continui movimenti a debito. Il direttore ha allertato l'assistente sociale del territorio, che ha subito attivato le tutele. Diversi venditori si sono alternati nel tempo alla porta degli anziani, inducendoli a firmare contratti capestro. Il fratello minore ha riferito di aver incontrato moltissimi agenti diversi, un dettaglio che fa ipotizzare l'esistenza di una rete criminale dedita allo scambio di nominativi di soggetti vulnerabili. L'impatto economico è devastante. A fronte di pensioni complessive per 2.590 euro al mese, i finanziamenti attivi sul conto generano addebiti mensili per oltre 4.500 euro, prosciugando i risparmi di una vita.
7: Se tutti i mesi devo pagare, dovrò pagare per sempre.
6: Per tutelare i due anziani, Adicomsum, a cui si sono rivolti, ha inviato una formale diffida alle società per chiedere l'annullamento dei contratti sottoscritti, quantomeno per il 2025.
8: Allora, in passato ne sono già arrivate di persone anche presso la nostra struttura e siamo riusciti a bloccarle, e come è stata bloccata anche da parte dell'assistente un altro caso. Quindi queste società sono già attenzionate.
6: Il caso è stato denunciato ai carabinieri ed è stato inoltre trasmesso all'antitrust per violazione del codice del consumo. Oltre al pesante danno economico, resta un grave danno esistenziale per le continue pressioni psicologiche subite dalle vittime all'interno della propria abitazione.
8: Non è il primo caso e quindi siamo in presenza di persone che vanno alla ricerca di persone fragili per fregarle.
1: In un caso il trucco, a proposito appunto di reagire di truffe, in un caso il trucco delle monetine cadute a terra, nell'altro la scusa della macchina rigata con il carrello del supermercato. È capitato dunque di nuovo, questa volta nel parcheggio dell'Esselunga di via Corridoni in città. Una signora è stata distratta da uno sconosciuto così da consentire ad un complice di portarle via dall'auto la borsa con i documenti e i soldi. È accaduto sempre qualche giorno fa, alle 9 del mattino, il primo episodio, oppure quello verificatosi in un parcheggio dell'Esselunga, ma in via San Bernardino, si era concluso con l'arresto di una 52enne di origini cubane. Nel secondo, invece, la signora prima ha coraggiosamente provato a inseguire i due malviventi, poi ha sporto denuncia. Il suo cellulare è stato ritrovato in un cestino di via dei Caniana, mentre il bancomat e tessera sanitaria sono stati recuperati nel parcheggio dell'Istituto Palazzolo di Bergamo. Parliamo ora della digitalizzazione dei comuni. 25 milioni per 900 progetti del PNRR in terra bergamasca.
6: Nelle valli bergamasche la transizione digitale non è una scelta, ma lo scudo più forte contro lo spopolamento. I dati parlano chiaro: su oltre 100 comuni montani, che rappresentano circa la metà del territorio provinciale, il tasso di adesione ai bandi digitali del PNRR ha toccato il 99%. Un esercito di piccoli enti che ha intercettato quasi 25 milioni di euro per oltre 900 progetti, ormai quasi tutti liquidati o addirittura d'arrivo. La mappa dei finanziamenti fotografa una capillarità straordinaria. La Valle Seriana guida per volume economico, seguita a ruota dalla Valle Brembana, dai laghi bergamaschi, dalla Valle Imagna e dalla Val di Scalve. A terra l'infrastruttura si consolida con oltre 16.000 civici connessi alla banda ultralarga, decine di nuovi siti radiomobili per il 5G e ben 89 punti digitale facile per assistere i cittadini meno tecnologici. Dietro i successi della piattaforma pubblica amministrazione digitale 2026, la realtà presenta però un conto salato. La copertura corre ancora a macchia di leopardo, lasciando al buio le frazioni isolate, i rifugi e i distretti artigianali. Esaurita la spinta dei contributi europei, i piccoli municipi si trovano senza personale informatico e con i bilanci sotto pressione per l'esplosione dei costi correnti per canoni cloud, licenze e cyber security. La sfida bergamasca si sposta adesso sulla sostenibilità. Per non disperdere i traguardi raggiunti, la via d'uscita è l'aggregazione, superando i singoli campanili attraverso uffici digitali di valli coordinati dalle comunità montane. Il futuro passa da un modello flessibile che integri fibra, ponti radio e satelliti a bassa orbita, trasformando la tecnologia in uno strumento concreto per la telemedicina, il turismo smart, la sicurezza territoriale, dal monitoraggio delle frane alla protezione civile.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
9: Inizia una nuova settimana, benvenuti a Tutto Atalanta News, un cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta. Vorrei partire con un'immagine, grazie a Maurizio Corriga, Riccardo Sanga e a Renato Pedretti. Sulla prima pagina dell'Eco di Bergamo quest'oggi, la 17ª edizione della camminata nerazzurra, festa per oltre 12.000 partecipanti. Serse Pedretti è con noi questa oggi. Che manifestazione è, Serse? Una manifestazione, lo ripetiamo sempre, che tutti ci invidiano. Buongiorno, bonjour innanzitutto.
10: Buongiorno.
9: Come stai?
10: Bene. Serse? Oggi sto molto bene. Non ho fatto la camminata perché sono rientrato troppo tardi sabato notte. È un grande rammarico, peccato, perché la camminata è un esempio mondiale. Io non ho... tutti ce la invidiano, tutti vorrebbero farla, ma nessuno è in grado di organizzarla. Ma sapete perché?
9: Perché?
10: Perché dietro la camminata nero-azzurra c'è Marino Lazzarini, Club Amici, poi c'è il fantasma The Ghost Massimiliano Pezzoni, che è bravissimo, e Massimiliano Pezzoni è il vero organizzatore, quello che coordina tutto, e poi c'è dietro il Club Amici con tutti i volontari, e grazie a questi volontari, grazie al Marino con gli sponsor, grazie all'Atalanta che dà il patrocinio, tutta questa coesione, questo gruppo di persone riesce a fare che Bergamo sia una cosa che non esiste in nessun'altra parte del mondo. A me me l'hanno chiesta a San Gallo, me l'ha chiesta a Losanna, me l'ha chiesta a Ginevra, tutti vorrebbero farla, ma nessuno è capace, non hanno il nostro spirito bergamasco.
9: Hai celebrato nel modo migliore, Serse, questa manifestazione unica. Tra l'altro Marino Lazzarini, la dichiarazione la trovate sulla prima pagina. Questa manifestazione dimostra l'amore vero per la nostra grande Atalanta. È stato un anno difficile, ma siamo ancora in Europa. E non lo so, Serse, potremmo venirti a trovare a Sion? Non lo so, la butto lì.
10: Ma ci sono due possibilità, perché anche il San Gallo, che è in Europa League, però deve fare il preliminare, se non passa il preliminare va in conference. Quindi invece noi con il Sion abbiamo da fare tre partite, sarà dura, però ci speriamo. Beh, il sogno sia del Sion e anche il sogno del San Gallo è incontrare la Dea. Cioè, la Dea, ragazzi, È bella da incontrare,
9: è bella da incontrare. Sei fantastico.
10: Sì, certo.
9: No, lo scrive Matteo Spini, anche perché
10: siamo richiesti.
9: Il concetto è questo, Serse: l'Atalanta è casa tua. E sembra un concetto banale, però io penso sempre anche ad Elio Corbani, la camminata è nel suo cuore, Arturo Zambaldo, che salutiamo sempre con stima e affetto. Però giustamente la regia ci sta proponendo questo titolo. L'articolo è di Matteo Spini e c'è anche lo specchietto che riguarda le squadre dei 5 principali campionati con almeno 9 partecipazioni alle coppe nell'ultimo decennio. In 10 anni una sola assenza, io ti dico Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, PSG, Liverpool, e qui mi fermo perché poi ci sono le squadre italiane. Cioè, hai capito in che contesto siamo arrivati? Qualcuno forse non se ne rende conto, ne parlavamo sempre.
10: No. A cena. Ma basta.
9: Anche con Lado Bonaldi recentemente gli ho detto: Lado, qui qualcuno storce il naso, ma questa è la nostra realtà, eh?
10: No, io penso, caro amico mio, che alcune persone, veramente alcuni tifosi, non si rendano veramente conto di quanto è grande la realtà Atalanta. Nel ranking UEFA l'Atalanta è 16ª, cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, ragazzi, quando andavo io in curva negli anni 90 eravamo ranking 133, non lo so.
9: Eravamo molto indietro.
10: Ma sì, non eravamo neanche nel ranking. E quindi cioè, questo decennio è una cosa pazzesca, inimmaginabile, e dobbiamo godercela tutta e dobbiamo essere felici di tutto quello che ci porta l'Europa, ma orgogliosi. Cioè, la Conference non era, ragazzi, attraversiamo l'olio, andiamo a Brescia.
9: Cioè, hai detto ancora tutto, non infierire, mi raccomando. Ieri hanno perso 3-0 lo spareggio per salire in Serie B. Hai veramente affondato il coltello nel burro, no, come si suol dire.
10: Stavo firmando con l'Ascoli, quindi.
9: Ah, per quello hai fatto questo collegamento commerciale. Intanto c'è questo calciomercato, non è stato ancora ufficializzato. Sarri. C'è Gudmundsson dal Viola, questo islandese, in mediana occhi anche su Coné, scrive sempre Matteo Spini sull'Eco di Bergamo, il regista Gaetano del Cagliari. Ovviamente c'è da risolvere la soluzione con Palladino, come scrive l'Eco di Bergamo o nell'occhiello.
10: Esatto.
9: Però cambierà molto, ne parlavo anche con gli esperti sabato nel tardo pomeriggio alla Coppa Valbrembana a San Pellegrino. Ho incontrato anche Cesare Prandelli, è stato veramente emozionante, e lui stesso dice: bah, beati voi, lui sai è da Orzi Nuovi, è un po' sul confine se vogliamo.
10: Eh sì.
9: Beati voi, e poi gli dice: bah, ci sarà, non dico una rivoluzione, però molte cose cambiano. Giuntoli con Sarri, tanta roba dal mio punto di vista.
10: Sarri, allora, se Palladino, che si è comportato secondo me benissimo, perché Palladino ci ha dato gioie, ma era comunque una scommessa, Sarri è una certezza. Cioè, noi siamo andati a prendere forse uno dei migliori allenatori possibili, ma addirittura secondo me fuori anche dalle nostre quotazioni, forse fin troppo preparato, forte, grande per allenare non la nostra realtà, perché non è che l'Atalanta non sia all'altezza, anzi, ma perché comunque siamo una squadra, una città, un pubblico, una tifoseria che fa passo dopo passo e che ama conquistare le cose poco alla volta con grande umiltà. E prendere Sarri è una bella prepotenza dal mio punto di vista, cioè è vedere, abbiamo calato il carico come si gioca a briscola, cioè dire abbiamo preso Sarri. Io da Sarri mi aspetto grandi certezze, sicuramente grande rivoluzione. Gaetano, bellissimo, un gran bel giocatore, se lo portiamo, poi un suo pupillo, quindi bene. Gudmundsson aveva fatto benissimo al Genoa, Alla Fiorentina non ha fatto benissimo altalenante, però ha avuto anche grossi problemi anche giudiziari per un problema personale, e quindi penso che Bergamo, essendo una città, la città con più campanili in Europa, è la città giusta per redimere questo squilibrato di Gudmundsson. Portiamolo noi bergamaschi.
9: Guarda che se ti ascolta poi Cinquarela, mi raccomando.
10: Vabbè, cioè, tanto per
9: no, è una persona veramente squisita, almeno da quanto mi dicono i colleghi della Viola, prima ancora in quel di Genoa. Però Paolo Mazzucchelli, che ti saluta perché ti segue sulla tua pagina Facebook, è rimasto a bocca aperta. Guarda la regia che regalo ti fa. Serse Pedretti, com'è che ti chiamano lì nel cantone vallese? Il bergamasco.
10: Sersei, allora mi chiamano Sersei Pedretti.
9: Pedretti. Qui dicono che sei un bergamasco che adesso gestisce una società fiorente ed è partito assolutamente
10: dal nulla.
9: Rien, giusto? Ho fatto una traduzione corretta.
10: En, sì, ma questo
9: Rien, nulla, niente, non avevi niente. Rien, sei partito da zero, come si suol dire. Chapeau.
10: In effetti. Grazie. No, questo, tra parentesi, questo è il giornale più importante della Svizzera, è il Blick, e il giornale è un quotidiano nazionale, e mi hanno fatto questo reportage. Io sono felicissimo perché è una pubblicità pazzesca, una grandissima pubblicità, e un anche per me personalmente è un grande riconoscimento. Mi descrivono come un uomo che lavora tanto, che, e che in pochi anni è riuscito a conquistare il calcio svizzero, anche perché in effetti su 12 club della Serie A 10 sono miei clienti.
9: Beh,
10: e
9: poco.
10: Oggi ho portato le marche che io rappresento in Svizzera, la mia e la Macron, l'ho portate a essere i marchi più importanti del mercato. Siamo presenti praticamente sul 35% dei campi sportivi svizzeri, e è tantissimo. Cioè veramente...
9: applausi veramente.
10: Beh, sì,
9: tra l'altro un telespettatore mi ha scritto chiedendoti quanti chilometri hai fatto. Diego Pedrali da Torre Boldone è curioso di sapere, non è che è un rappresentante di una casa automobilistica, però ormai
10: no,
9: sei
10: no.
9: diventato un mito sotto oggi... questo punto di vista, no? Sai, lui è rimasto ai 110.000 chilometri dell'anno scorso. Quest'anno come sei messo?
10: Attualmente siamo a 60.000 e siamo 63.000 fino a ieri.
9: Vabbè, 63.000,
10: oggi,
9: siamo a giugno, potresti battere il record, veramente.
10: Sì,
9: complimenti,
10: record.
9: Complimenti come sempre.
10: Scusa una cosa, Fabrizio.
9: Sì.
10: Guarda che quel servizio lì, tornando sul servizio, io parlo francese e tedesco, ma li parlo malissimo, perché quando non so una parola io dico in bergamasco e mi capiscono tutti. E forse il vero segreto è quello di osare. Io parlo a vanvera e la gente mi ama per quello.
9: Ti ama perché poi sorride, tu sei un buon tempone, sei un po' un bergamasco anomalo in questo, perché hai sempre un grande entusiasmo, oltre che alla grande capacità comunicativa e di lavoro che ti è riconosciuta. C'è un argomento che vorrei discutere con te, perché Roberto Belingheri ha pubblicato qualche giorno fa un articolo che riguarda Gianluca Scamacca. Ne parla come sempre molto dettagliatamente Gianluca Besana, che ragiona su Scamacca e il calcio di Sarri. E se Scamacca restasse, tra l'altro pare che ci sia anche Gasperini che lo sta inseguendo, per cui cioè voglio dire, quelli che a Bergamo molte volte vengono messi in discussione, cioè citiamo D'Amico, cioè, D'Amico,
10: ma io dico una cosa,
9: D'Amico, eccetera eccetera, alla fine va alla Roma, ecco, cioè lei è andato al Ponte San Pietro Mappello, con tutto rispetto per i miei concittadini.
10: C'è da dire innanzitutto che io vedo Scamacca, me lo vedo, lo paragono un po' a un Ciccio Graziani, nel senso, un giocatore forte fisicamente, forte di testa, ha un grandissimo bel tiro. È un giocatore che, a differenza di tante altre punte, non va inserito in una squadra a seconda dell'allenatore che hai, ma va bene per qualsiasi allenatore. Cioè Scamacca è l'attaccante che tutti vorrebbero perché fa salire la squadra per mille situazioni. Quindi Sarri secondo me vorrebbe tenerselo ben stretto, perché avere uno Scamacca in squadra è un valore aggiunto, non è... Quindi se chiunque prenderà Scamacca prenderà un gran bel giocatore, se ce lo portano via per noi sarà una perdita non facile da sostituire, premesso che a me piace tantissimo Cristovic.
9: Anche perché voglio dire, perché? Ederson se n'è andato, addirittura è stato convocato adesso per la nazionale, per cui brasiliana, visto che si è fatto male Wesley. Però Sers, io vorrei ritornare per chiudere, abbiamo ancora poco meno di due minuti, e su questa camminata, perché le foto le trovate anche all'interno dell'Eco di Bergamo, una camminata d'amore, questo è un titolo bellissimo a supporto dell'articolo di Lorenzo Sala. L'Atalanta vi ringrazia, l'avvocato Fabris, bello stare insieme così, Sole, Relax e Sarri, c'è cioè l'articolo di Arturo Zambaldo, insomma giusto ripartire da zero con le foto di alcuni partecipanti. Se tu non c'eri, però l'ennesima grande festa.
10: Non c'ero perché veramente
9: vedi che ho fatto ti ho colpito nuovamente, ho colpito nel segno. Salutami Carlini, no, però... in paradiso nel frattempo, perché poi mi stavo dimenticando, c'è stata l'inaugurazione del campo a Colognola dedicato a Oliviero Carlini.
10: Ma tu pensa, allora innanzitutto camminata nell'azzurra, veramente per me un dolore non esserci, perché è veramente bello vedere la gente che lì non conta niente il risultato, lì è tutta la famiglia nerazzurra, si riuniscono, chi col cane, cioè c'è veramente tanto colore e c'è un'armonia pazzesca, bellissima. Camminata nerazzurra tutta la vita è da fare, è sempre da fare. Per quanto riguarda l'Oliviero Carlini, mea culpa anche lì, io faccio parte dell'organizzazione e poi non mi sono presentato perché avevo un appuntamento a Ginevra con l'ambasciata svizzera.
9: Va bene, la tua vita privata presente. Non la vogliamo conoscere. Serse, io ti ringrazio, sei partito da zero e stai ottenendo dei grandi successi, chapeau veramente da
10: ma
9: tutti.
10: Sono sempre stato un tifoso dell'Atalanta.
9: Quello sicuramente, su questo non ci piove. Au revoir Serse, grazie mille, grazie per essere stato con noi. Vorrei chiudere con questa foto per ringraziare gli amici che ci hanno ospitato. Sabato ci sarà uno speciale nei prossimi giorni, la Coppa Valbrembana Giovani Promesse. Questi sono tutti gli organizzatori, non ne cito uno perché sennò dimentico gli altri. Vi lascio con questo omaggio doveroso, almeno da parte mia. Grazie per avermi seguito, grazie a Maurizio Corriga, Riccardo Sanga e Renato Pedretti. Buona settimana, ci vediamo domani.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
11: Alta Play.
12: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Tutte le emozioni della partita commentate prima e dopo. Tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18:30. Tutto Atalanta News la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus. In streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.
6: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
7: È tempo di grandi classici del rock.
6: It's time of rock classics.
8: Rock Style. Rock Style.
7: Radio Alta. Musica grande.
6: It's time of rock classics.
7: Rock Style.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
0: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli, divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS sulla provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349 79. Sabato, orario continuato.
0: Musica grande.
3: Radio Alta.
0: Radio Alta.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Torna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti.
1: Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco. Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio e il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio
5: Alta. This is replay.
6: This is replay.
7: This is replay.
5: This is replay.
6: Replay. Replay. Replay. Replay. On Radio Alta.
5: Replay.
0: Keep on rocking.
8: Keep on rocking.
0: Vinyl revolution.
8: Keep on rocking.
0: Vinyl revolution.
8: On Radio Alta.
9: Ci sentiamo tanto atletici anche noi oggi, dato che sono aperti i giochi, settimana dei giochi, anche la prossima giocheremo. Beh, insomma, tanti in bocca al lupo a tutti gli azzurri, a tutti gli sportivi, anche quelli che magari vanno solo a camminare. Ci sta anche questo, no, ci sentiamo veramente più in forma, anche perché lo sport lo, diciamo, unisce, non divide, un po' come la musica, deve essere così, la nostra umanità, che bello, poi lo spettacolo, mi è piaciuto, devo dire, tecnicamente perfetti, poi polemiche di qui, polemiche di là, commentatori, ma chi se ne importa, cioè l'immagine che ne è fuori uscita è stata veramente eccezionale, quindi complimenti a tutti gli organizzatori, almeno per quanto riguarda la parte artistica, no, di questa apertura. E poi cercheremo di seguire anche i ragazzi, i nostri azzurri, che porteranno tante medaglie, anche perché poi io oggi ho pensato a delle canzoni che richiamassero un po' questo spirito olimpico tanto acclamato in questi giorni. Questa sa di Olimpiade, secondo me, la canzone dei Simple Minds. Oggi si apre così, Don't You? Wow.

Forget About Me. Era una canzone destinata a Billy Idol, che invece non accettò e quindi la cantarono loro. I Simple Minds con Don't You, ad aprire oggi il nostro viaggio verso il satellite rock and roll. Per cui questo è quello che noi facciamo tutti i giorni alle 14. It's time to keep on rocking, vital revolution. E questo è il programma che voi ascoltate anche alle 17 nella replica. It's time to keep on rocking, vital revolution. Perché noi partiamo con la nostra astronave verso il satellite rock and roll. Satellite. Come si chiama il programma? È questo. Alle 14, alle 17, anche da Mixcloud. Quando voi volete lo potete ascoltare. Vi liberate di tutti i pensieri, quelli negativi. E allora entriamo in classifica. Nuova entrata del Ramona Flowers con That Summer e poi le novità.

0: New Records. Keep on moving.
1: E quando l'abbiamo proposta questa canzone, subito evocava che cosa? La primavera, il caldo, l'estate, anche del summer. E loro stanno funzionando tanto nel resto del mondo, The Ramona Flowers, con questo motivo che è entrato nella nostra classifica ufficiale, nella nostra Rock and Play che abbiamo sentito venerdì scorso. Allora, voglio che voi rimaniate qui in ascolto, anche perché quante volte l'ho programmato lui, cioè sto parlando della voce che secondo me rimane quella proprio originale, bella, alta, quasi alla Motown, con i suoi falsetti. Non avete capito? Lo so, sto parlando di Luigi Grammatico. Dice, chi è Luigi Grammatico? In arte Lou Gramm è stato per anni la voce dei primi grandi successi per i Foreigner. Gustatevi veramente la voce di Lou Gramm. Questa è Young Love.

Questo è il suono che ci piace farvi sentire, ascoltare dalle nostre frequenze, da Keep On Rocking, la freschezza. Ed è paradossale, freschezza, parlare di un artista che ha 75 anni, questo ragazzo che si chiama Lou Graham. Allora, dunque, è giusto dire che sono canzoni che Lou Graham, cioè la voce dei Foreigner, ha registrato negli anni 80. Tra l'altro con l'aiuto di Vivian Campbell, che è uno dei componenti dei Def Leppard, ha ripreso queste canzoni che lui aveva già inciso negli anni 80 e le ha risuonate, ricantate, sono state corrette. Ecco, questa è diciamo, la giusta informazione che dobbiamo dare per quanto riguarda Lou Graham. Però sta per pubblicare un nuovo disco, il titolo è Released, con questi inediti, cioè con queste canzoni che nessuno ha mai ascoltato. Tra queste c'è il primo singolo che abbiamo ascoltato, che avete sentito qui da Keep On Rockin' Young Love con Lou Graham. Credo che l'ascolteremo ancora, anche perché vorremmo dargli quella spinta giusta. Lou Graham non è stato fortunato nella sua vita privata, ha avuto dei problemi seri di salute e quindi in questo momento della sua esistenza credo sia giusto poterlo omaggiare appunto con le sue canzoni e fargli capire che veramente è un grande. Lou Graham, Young Love, prima novità, la seconda è questa. Questa è Rock and Roll Country Blues, The Black Keys. Sentite questa canzone quanto è bella. Il titolo You Got to Lose.

0: quanto blues si respira in questa canzone. È una cover, è un disco di Ike Turner e poi è stata ripresa da questi due che fanno per mille, si chiamano The Black Keys. Anche questa straordinaria di canzone. Tra l'altro viene pubblicato l'album dei Black Keys il 1° di maggio, quindi dobbiamo aspettare qualche mese. Peaches, questo è il titolo del nuovo album, e questa è una canzone datata 2026, You Got to Lose, appunto, dei Black Keys. Le due novità di oggi, molto belle, interessanti. Avete voglia di riascoltare Young Love, la nuova canzone di Lou Gramm? Bella, vero? Poi con quella solo in mezzo, classicissimo disco classico rock che piace a noi, e poi questa You Got to Lose che abbiamo sentito oggi. Se vi piacciono, o comunque se vi piace una delle due canzoni, votatela al 334-6254-414. It's time to keep on rocking.
1: It's time to keep on rocking. Vinyl Revolution.
2: Get it. Keep on rocking. Vinyl Revolution.
0: E infatti dal vinile andiamo a prendere questa canzone. Ve l'ho detto, oggi evochiamo un pochino lo spirito olimpico, deve essere così anche con i suoni. Vediamo se ricordate questa canzone. Il titolo è No Way Out, la voce di Mickey Thomas. Loro sono Jefferson Starship.

Beh, oggi possiamo dire denominatore comune la bellezza di voce dai Simple Minds, Ramona Flowers, Lou Graham, gli stessi Black Keys, e questa voce limpidissima, quella di Mickey Thomas, Jefferson Starship con No Way Out. Extra time. Potrei anche stupirvi con la prossima canzone, diciamo, l'originale, però l'originale. Allora, ci sono delle motivazioni importanti per la quale ho scelto questa canzone. Un po' perché bisogna avere l'occhio di tigre, credo sia fondamentale. Seconda cosa, la resilienza. Per un gruppo ucraino sono Daria e Sershen, Sershen e Tsariskaya, che hanno ripreso questo disco da Occhio di Tigre, the Eye of the Tiger, versione ovviamente nuova, è una cover di un grande successo dei Survivor. Anche qua, torniamo appunto alla sopravvivenza, loro sono ucraini. Eye of the Tiger, il mio extra time.

0: Questa è la canzone dei Survivor, Eye of the Tiger, anni 80. A parte che hanno deciso anche di riprendere questi brani, perché cosa dice Daria Zariskaya? Molti ragazzi, soprattutto nella sua nazione, non conoscono i motivi, le canzoni degli anni 80 e noi serviamo a quello. Ecco perché ho scelto questa canzone. Pensate la costrizione di non poter suonare dal vivo. Loro sono ucraini, continuano comunque a fare musica, per certi versi attraverso la tecnologia riescono a far sapere che ci sono, che esistono ancora, aspettando la fine di questo conflitto. E poi immaginate, ecco, l'occhio di tigre che loro invocano, è una, come dire, una perdita enorme, ecco, in questo momento storico del mondo. Lo sport non c'entrerebbe assolutamente nulla. Eye of the Tiger, quindi la canzone di Sershen and Zariskaya, che speriamo di poter vedere dal vivo, perché fanno spettacoli veramente straordinari. Allora, questo è Keep on Rockin', questa è Radio Alta, la musica grande. Fra poco c'è Alta Play, Yesterday, poi Today, poi l'Omino Funk, anche lui aprirà olimpicamente la sua trasmissione, cioè Discovery Funk. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domani. Se volete riascoltare, ovviamente c'è Mixcloud. Domani ore 14 sarà ancora Keep on Rockin'.
1: Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori VG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
2: Discovery Funk.
3: Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
4: Alle 4 del pomeriggio si entra nella terra del funk. Accendiamo i riflettori sul meglio della musica black globale. Un concentrato di ritmo puro che non ha

0: Universal.
1: Discovery Funk.
0: Spot, spot.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.
4: Alta

0: Affacciati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
1: Spot, spot.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
1: La musica grande.

Lemmy pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of Beginning.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 14 e 58 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. E dunque è arrivato il giorno dell'ultima campanella nelle scuole anche della provincia bergamasca. Abbiamo sentito un po' il bilancio di questo anno appunto al liceo Falcone, parlando proprio con gli studenti, i maturandi, che sì, è vero, finisce l'anno scolastico, ma sono già pronti all'esame.
3: L'anno è andato bene, ormai siamo agli sgoccioli prima della maturità, è stato faticoso, però siamo contenti di aver finito.
4: Quest'anno è stato un po' travagliato, molto intenso, perché appunto è l'ultimo anno, però è stato anche molto interessante dal punto di vista degli argomenti che abbiamo affrontato, molto divertente, e anche per quanto riguarda la preparazione della maturità i nostri insegnanti ci hanno aiutato molto.
3: Sicuramente si è sentito anche il distacco rispetto agli altri anni, e sicuramente è stato difficile, anche se è la fine di un lungo percorso, ma è stato anche soddisfacente.
5: E quest'anno è stato veloce e bello, perché le materie sono molto più interessanti, però veramente volato, quindi non l'ho sentito molto.
4: E anche per quanto riguarda la preparazione della maturità i nostri insegnanti ci hanno aiutato molto, e quindi diciamo mi sento pronta per affrontare questo esame.
3: Non ho particolari preoccupazioni, mi sento preparato, comunque i professori ci hanno dato molti consigli e quindi siamo tranquilli.
6: Sicuramente c'è l'ansia per la fine di un lungo percorso, però tutto sommato sono abbastanza tranquillo, diciamo.
5: Sono preoccupata per le aspettazioni magari dei commissari esterni, mentre per quelli interni conosco i professori, quindi sono tranquilla.
3: Quest'estate sì, abbiamo già organizzato un viaggio con alcuni della classe e poi un po' di relax in privato.
6: O in vacanza per rilassarmi, poi c'è sicuramente anche da prepararsi per l'università e per il futuro, che è sempre più vicino.
5: Ho intenzione di andare per una settimana a Roma con le mie amiche e poi lavorare, fare la patente e test d'ingresso, quindi insomma un'estate un po' pesante.
4: Diciamo che dovrò aspettare un po', perché devo sostenere l'esame per una borsa di studio a metà luglio, ma non appena avrò finito con quello partirò con le mie amiche per un viaggio a Vienna.
2: Territorio bergamasco tra i più a rischio frane e alluvioni rispetto alle altre province lombarde. Arrivano sì delle risorse, ma il 22% sono destinate alle emergenze, quindi a far fronte al problema in quel momento, e poco quindi si spende per la prevenzione.
7: Un edificio e un'impresa su 5 della Bergamasca sono esposti al rischio di frane e alluvioni. La fotografia scattata dal primo position paper del Centro Studio Mega mette in luce una fragilità strutturale che non riguarda soltanto i borghi isolati, ma investe il cuore economico e infrastrutturale della provincia, dove si contano oltre 55.000 immobili e più di 21.000 attività economiche in zone potenzialmente pericolose. I dati raccolti, incrociando diverse fonti pubbliche, ridisegnano le priorità del territorio. Secondo quanto riportato dall'Eco di Bergamo, la provincia orobica si colloca al secondo posto in Lombardia per pressione franosa, un nuovo indicatore che misura il reale impatto dei dissesti sulla superficie utilizzabile. I numeri del rischio parlano di oltre 9.000 residenti esposti ad una minaccia da frana elevata o molto elevata, mentre sono circa 196.000 i cittadini che convivono con il rischio alluvione, una vulnerabilità che si accentua nei comuni vallari durante i picchi del turismo stagionale. Il nodo cruciale resta la gestione dei fondi. Nonostante i miliardi stanziati negli ultimi anni tra piani ministeriali e PNRR, la maggior parte delle risorse continua ad inseguire i danni invece di prevenirli. Matteo Riani, tra gli autori del report, sottolinea lo sbilanciamento economico di questa strategia, evidenziando che su 100 euro destinati storicamente al dissesto idrogeologico, ben 78 sono stati assorbiti dall'emergenza e soltanto 22 sono andati alla prevenzione. Una dinamica inefficiente. Ogni euro investito per anticipare il rischio ne farebbe risparmiare quasi 5 in future ricostruzioni. La sfida per i prossimi anni si gioca quindi sulla capacità di programmare la resilienza delle valli. Per accedere ai finanziamenti nazionali serve però una progettazione iniziale, un passo che per i piccoli comuni montani rappresenta spesso una barriera insormontabile per carenza di personale e risorse. L'impatto degli eventi climatici estremi rischia di presentare un conto insostenibile per l'economia dell'intero Rio.
2: E parliamo dell'ennesimo raggiro ai danni di persone anziane. In questo caso si tratta di due fratelli di 79 e 86 anni, raggirati da due società che hanno di fatto, non dico costretto, ma in realtà raggirando proprio questi anziani, portati a firmare dei contratti capestro. Sentiamo.
8: C'è un accordo dopo che purtroppo erano un po' tanti, finché non in banca mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda che qua c'è qualcosa che non va bene. E purtroppo qua ti ha fregato.
7: Un meccanismo spietato ha spinto due anziani fratelli di 79 e 86 anni nel baratro del sovraindebitamento. I due pensionati, che vivono in forte fragilità e isolamento familiare, sono rimasti intrappolati nella rete di due società di vendita diretta. Soltanto nell'ultimo anno sono stati loro estorti oltre 107.000 euro per l'acquisto di presidi medici dai costi esorbitanti e definiti miracolosi, ma rimasti inutilizzati in casa poiché gli anziani non sono in grado di usarli e il medico curante ne ha sconsigliato l'impiego. A far emergere il raggiro, iniziato nel 2019, è stato il direttore della banca dove i due fratelli hanno il conto corrente, insospettito dai continui movimenti a debito. Il direttore ha allertato l'assistente sociale del territorio, che ha subito attivato le tutele. Diversi venditori si sono alternati nel tempo alla porta degli anziani, inducendoli a firmare contratti capestro. Il fratello minore ha riferito di aver incontrato moltissimi agenti diversi, un dettaglio che fa ipotizzare l'esistenza di una rete criminale, dedita allo scambio di nominativi di soggetti vulnerabili. L'impatto economico è devastante. A fronte di pensioni complessive per 2.590 euro al mese, i finanziamenti attivi sul conto generano addebiti mensili per oltre 4.500 euro, prosciugando i risparmi di una vita.
8: Se tutti i mesi devo pagare, devono pagare per sempre.
7: Per tutelare i due anziani, Adiconsum, a cui si sono rivolti, ha inviato una formale diffida alle società per chiedere l'annullamento dei contratti sottoscritti, quantomeno per il 2025.
9: Allora, in passato ne sono già arrivate di persone anche presso la nostra struttura e siamo riusciti a bloccarle, e come è stata bloccata anche da parte dell'assistente un altro caso, quindi queste società sono già attenzionate.
7: Il caso è stato denunciato ai carabinieri ed è stato inoltre trasmesso all'antitrust per violazione del codice del consumo. Oltre al pesante danno economico, resta un grave danno esistenziale per le continue pressioni psicologiche subite dalle vittime all'interno della propria abitazione.
9: Sono nel primo caso e quindi siamo in presenza di persone che vanno alla ricerca di persone fragili per fregarle.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
10: Un'invasione di colori. Da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
11: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS, sulla provinciale per la Val Gandino, prima del semaforo di Leffe. 035-734979. Sabato, orario continuato.
1: Radio Alta, la musica grande.
12: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday.
0: Gli anni 80.

0: musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play.
1: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la visita del Papa in Spagna. Stamane il pontefice ha parlato al Parlamento spagnolo subito, in diretta da Madrid, il nostro Paolo Fucili.
5: Tanti applausi per il primo Papa della storia Leone a parlare stamattina della sede del Parlamento spagnolo ai parlamentari, rammentando loro il valore della dignità umana, fondamento di ogni società giusta, e pienamente giusta non è la società che lascia nell'ombra bambini non nati, anziani, malati. Sono parole di Leone, che ha citato anche il tragico dramma migratorio di oggi che interpella la coscienza delle nazioni. Si dice preoccupato per il riarmo presentato come risposta inevitabile alla situazione di oggi, e poi il tema fede politica in quella sede, naturalmente. E la fede non pretende di imporsi con coercizioni e privilegi, dice il Papa, ma neanche può essere relegata al silenzio come fosse rilevante per la vita pubblica. Successivamente Leone è andato nella conferenza, nella sede della Conferenza Episcopale Spagnola, a parlare ai vescovi del paese, e ricordando che aveva pronunciato un chiaro no all'ossessione per quello che si lascia anziché aprirsi alle novità dello spirito. Poi una menzione del tema abusi nella Chiesa, piaga a cui rispondere con ascolto, verità, giustizia, riparazione e più impegno, sempre e ancora di più per la prevenzione e la cultura della cura. Da Madrid è tutto.
4: Grazie a Paolo Fucili. Come avete sentito dai titoli, torna il conflitto nel Golfo. Nelle ultime ore, serie di raid incrociati tra Israele e Iran. Marco Burini.
6: Guerra, sempre e solo guerra in Medio Oriente. Dopo più di 100 giorni la crisi non trova sbocchi e gli attacchi incrociati riprendono furiosi. Iran contro Israele, Israele contro Iran e Libano e Gaza. Gli Stati Uniti tagliati fuori. Trump chiede di calmarsi ma nessuno se lo fida. Teheran e Tel Aviv continuano a scambiarsi missili e minacce. Stamattina sirene d'allarme al centro e nel nord Israele, mentre Tzal dice che lo scambio di colpi con i Pasdaran durerà giorni, annunciando una mobilitazione su vasta scala dei riservisti. In queste ore a Teheran e in altre città sentite forti esplosioni. Dallo Yemen intervengono gli Houthi, fedeli alleati dell'Iran, lanciano missili su Jaffa e minacciano di colpire le navi israeliane nel Mar Rosso. Gli Stati Uniti sono responsabili per le aggressioni del regime sionista, accusa il Ministero degli Esteri di Teheran, riferendosi agli attacchi di ieri su Beirut, cui è seguito il lancio di missili iraniani su Israele. Ritorsioni militari e contorsioni diplomatiche alimentano il conflitto. Marco Burini, linea allo studio.
4: E un drone sorvolava la Lettonia ed è stato abbattuto da un aereo della NATO. Intanto sono 3 le vittime in Ucraina per gli attacchi della Russia. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito.
0: Spot, spot.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: La musica grande.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 15 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: In un caso il trucco, a proposito appunto di reagire di truffe, in un caso il trucco delle monetine cadute a terra, nell'altro la scusa della macchina rigata con il carrello del supermercato. È capitato dunque di nuovo, questa volta nel parcheggio dell'Esselunga di via Coridoni in città. Una signora è stata distratta da uno sconosciuto così da consentire ad un complice di portarle via dall'auto la borsa con i documenti e i soldi. È accaduto sempre qualche giorno fa, alle 9 del mattino, il primo episodio, oppure quello verificatosi in un parcheggio dell'Esselunga, ma in via San Bernardino, si era concluso con l'arresto di una 52enne di origini cubane. Nel secondo, invece, la signora prima ha coraggiosamente provato a inseguire i due malviventi, poi ha sporto denuncia. Il suo cellulare è stato ritrovato in un cestino di via dei Caniana, mentre il bancomat e tessera sanitaria sono stati recuperati nel parcheggio dell'Istituto Palazzolo di Bergamo. Parliamo ora della digitalizzazione dei comuni, 25 milioni per 900 progetti del PNRR in terra bergamasca.
2: Nelle valli bergamasche la transizione digitale non è una scelta, ma lo scudo più forte contro lo spopolamento. I dati parlano chiaro: su oltre 100 comuni montani, che rappresentano circa la metà del territorio provinciale, il tasso di adesione ai bandi digitali del PNRR ha toccato il 99%. Un esercito di piccoli enti che ha intercettato quasi 25 milioni di euro per oltre 900 progetti, ormai quasi tutti liquidati o addirittura d'arrivo. La mappa dei finanziamenti fotografa una capillarità straordinaria. La Valle Seriana guida per volume economico, seguita a ruota dalla Valle Brembana, dai Laghi Bergamaschi, dalla Valle Imagna e dalla Val di Scalve. A terra l'infrastruttura si consolida con oltre 16.000 civici connessi alla banda ultralarga, decine di nuovi siti radiomobili per il 5G e ben 89 punti digitale facile per assistere i cittadini meno tecnologici. Dietro i successi della piattaforma pubblica Amministrazione Digitale 2026, la realtà presenta però un conto salato. La copertura corre ancora a macchia di leopardo, lasciando al buio le frazioni isolate, i rifugi e i distretti artigianali. Esaurita la spinta dei contributi europei, i piccoli municipi si trovano senza personale informatico e con i bilanci sotto pressione per l'esplosione dei costi correnti per canoni cloud, licenze e cyber security. La sfida bergamasca si sposta adesso sulla sostenibilità. Per non disperdere i traguardi raggiunti, la via d'uscita è l'aggregazione, superando i singoli campanili attraverso uffici digitali di valli coordinati dalle comunità montane. Il futuro passa da un modello flessibile che integri fibra, ponti radio e satelliti a bassa orbita, trasformando la tecnologia in uno strumento concreto per la telemedicina, il turismo smart, la sicurezza territoriale, dal monitoraggio delle frane alla protezione civile.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berli.
0: Spot, spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

0: Discovery Funk.
1: Lo sguardo sul calendario ci dà subito una panoramica molto chiara della situazione. Inizia una nuova settimana e come di consueto ci ritroviamo su Radio Alta Musica Grande attorno alle 4 del pomeriggio nella terra del funk.
0: Discovery Funk. Fantastic voyage to the
1: land of funk. In realtà il calendario ci dice anche che ci stiamo avvicinando al finale di stagione. Concluderemo il 26 di giugno, ve lo anticipo, senza una particolare gioia. Siamo già pronti a festeggiare un bel compleanno, quello di Mick Hucknall di Simple Red. E allora, Something Got Me Started.

portò direttamente alla prima posizione della classifica britannica, quella degli album, e l'album è Stars. Questa è una canzone che si chiama Something Got Me Started. Abbiamo iniziato così la puntata di oggi celebrando il compleanno del leader di questa grande band, che in quel momento era il 1991, era veramente ai massimi livelli. Allora, tanti auguri a Mick Cracknell, quest'oggi 66 anni.

continua ad esprimere massima efficacia questa canzone anche dopo tanti ascolti. Io credo che questo sia un segno estremamente positivo. Stiamo parlando del terzo album di MF Robots, uscito ormai da alcune settimane, e questa è la canzone di punta a livello planetario. Si

0: chiamate a Discovery Funk. Loro si chiamano The Sacred Soul, gruppo poco conosciuto a livello così mainstream, ma certamente negli ambiti che sono quelli più strettamente black and soul sono particolarmente quotati. Questo è il nuovo singolo che si chiama Any Old Fool, nel fantastico viaggio nella terra del funk.
1: Hi, it's Robbie Love on Discovery Funk with Luciano Berry

È tornata Robbie Love, una delle nostre voci del cuore. Non perdiamo occasione di sottolineare la sua grande capacità espressiva. Tra l'altro lo stiamo ascoltando anche con un'altra canzone, perché è voce anche di un altro progetto, quello di Julian Jonah, con il quale ha raggiunto in un attimo la prima posizione della UK Soul Chart. Questa però è una canzone tutta sua, estratta da Just Robbie, il suo nuovo EP, e si chiama When Love's

un altro ingrediente di primo piano di Discovery Funk è certamente tutta la produzione che ruota attorno al nome di Georgie B e il suo progetto The Groove Association. Questa è la nuova canzone tratta da My Time to Shine, il suo recente album Girls.

La linea di basso di questa canzone è una vera leggenda ed è stata scritta, suonata da Ronald Prend, bassista storico dei Commodores che ci ha lasciato lo scorso 30 maggio. Allora lo salutiamo così con questa canzone di nome Brick House. È tutto per oggi, manca la traccia Logout e celebriamo un altro compleanno, quello di Boss Cass, quest'oggi 82 anni per lui. Allora un'altra canzone leggendaria contenuta in un album che celebra i suoi 50 anni. E allora Lowdown.

0: Spot Spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
3: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la visita del Papa in Spagna. Stamane il pontefice ha parlato al Parlamento spagnolo subito, in diretta da Madrid, il nostro Paolo Fucili.
5: Tanti applausi per il primo Papa della storia Leone a parlare stamattina della sede del Parlamento spagnolo ai parlamentari, rammentando loro il valore della dignità umana, fondamento di ogni società giusta. E pienamente giusta non è la società che lascia nell'ombra bambini non nati, anziani, malati. Sono parole di Leone, che ha citato anche il tragico dramma migratorio di oggi che interpella la coscienza delle nazioni. Si dice preoccupato per il riarmo presentato come risposta inevitabile alla situazione di oggi. E poi il tema fede politica in quella sede, naturalmente, e la fede non pretende di imporsi con coercizioni e privilegi, dice il Papa, ma neanche può essere relegata al silenzio come fosse rilevante per la vita pubblica. Successivamente Leone è andato nella conferenza, nella sede della Conferenza Episcopale Spagnola, a parlare ai vescovi del paese, e ricordando che aveva pronunciato un chiaro no all'ossessione per quello che si lascia anziché aprirsi alle novità dello spirito. Poi una menzione del tema abusi nella Chiesa, piaga a cui rispondere con ascolto, verità, giustizia, riparazione e più impegno, sempre e ancora di più per la prevenzione e la cultura della cura. Da Madrid è tutto.
4: Grazie a Paolo Fucili. Come avete sentito dai titoli, torna il conflitto nel Golfo. Nelle ultime ore, serie di raid incrociati tra Israele e Iran. Marco Burini.
6: Guerra, sempre e solo guerra in Medio Oriente. Dopo più di 100 giorni la crisi non trova sbocchi e gli attacchi incrociati riprendono furiosi. Iran contro Israele, Israele contro Iran e Libano e Gaza. Gli Stati Uniti tagliati fuori. Trump chiede di calmarsi, ma nessuno se lo fida. Teheran e Tel Aviv continuano a scambiarsi missili e minacce. Stamattina sirene d'allarme al centro e nel nord di Israele, mentre Tzal dice che lo scambio di colpi con i Pasdaran durerà giorni, annunciando una mobilitazione su vasta scala dei riservisti. In queste ore a Teheran e in altre città sentite forti esplosioni. Dallo Yemen intervengono gli Houthi, fedeli alleati dell'Iran, lanciano missili su Jaffa e minacciano di colpire le navi israeliane nel Mar Rosso. Gli Stati Uniti sono responsabili per le aggressioni del regime sionista, accusa il Ministero degli Esteri di Teheran, riferendosi agli attacchi di ieri su Beirut, cui è seguito il lancio di missili iraniani su Israele. Ritorsioni militari e contorsioni diplomatiche alimentano il conflitto. Marco Burini, linea allo studio.
4: E un drone sorvolava la Lettonia ed è stato abbattuto da un aereo della NATO. Intanto sono 3 le vittime in Ucraina per gli attacchi della Russia. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito.
7: Spot Spot.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
9: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo,

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Classic. Musica senza tempo.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot Spot. Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori Vigile nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
1: Materassi in memory da 250 euro. Materassi in lattice da 300 euro. Reti a doghe da 120 euro. Topper da 100 euro. È un sogno? No, è il sottocosto EICOS. Prodotti a prezzi di fabbrica ma naturali e certificati. Non ti basta? Hai la consegna e il ritiro usato a domicilio gratuiti. EICOS sulla provinciale per la Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato, orario continuato.
0: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Radio Alta. Sono le 17. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco.
1: Spot, spot.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Replay.
1: Replay. Replay. Replay. Replay. On Radio Alta.
0: Replay.
2: Keep on rocking.
3: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
3: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
3: On Radio Alta.
4: Oggi voglio rivolgermi a quelle corfine, a quei corfini che 11 anni fa si sono sintonizzati sulla nostra radio, cioè Radio Alta, Musica Grande, e hanno ascoltato questo programma che è stato rivoluzionario ai suoi tempi, perché abbiamo deciso di trasmettere ancora il vinile, no? Uno a uno, vinile, non digitale, ma semplicemente con il vinile. È stata per certi versi una rivoluzione, anche perché noi proseguiamo ancora a farlo e tante emittenti ci hanno seguiti. Allora, siccome vogliamo proseguire con questa tradizione rivoluzionaria, ecco, sentite una voce in questo momento, perché voglio dare il benvenuto oggi a DJ Copy, che sarà con noi. Ciao DJ Copy, tutto a posto?
5: Eccomi, ciao, tutto alla grande, grazie per questo benvenuto così caloroso. Sono pronto a lanciarmi in questa nuova avventura da DJ Copy. Allora, iniziamo a far divertire il nostro pubblico?
4: Ma certo che dobbiamo farlo divertire, anche perché oggi pensavo di aprire con un motivo degli Zay Zay Top di Tash. Ti va l'idea, DJ Copy?
5: Assolutamente sì, mi sembra un'ottima idea. Aprire con un bel pezzo dei ZZ Top dà subito quella carica giusta, no? Allora via con la chitarra e facciamolo partire.
4: E facciamolo partire, sì, il disco, anche perché questo gira sul vinile, è una canzone del 1975, quindi un po' di anni sono passati, però sentite quanto è ancora fresca. E questo è il nostro tappeto rosso.

come annunciato da DJ Copy, la canzone degli ZZ Top. È incredibile se pensate che questo è un brano del 1975. Rimaniamo sempre negli anni 70, anche perché questa canzone dura circa 2 minuti, quindi doppio tappetone rosso oggi con un altro mito. Il gruppo è quello dei Kennedy in Keep on Rockin', Let's Walk Together.

0: di rock and roll, un po' di blues con questa canzone dei Kenny Deet. Tra l'altro Kenny Deet, che sono coloro i quali hanno scritto la canzone On the Road Again, che poi è stata rilanciata negli anni 70, nel 78, dai Rockets. Volevo chiedere a DJ Copy, perché mi piacerebbe fare uno speciale sui Rockets. Che ne pensi, DJ Copy?
1: Ottima idea, mi piace. Facciamo così. Mi immergo un po' nel mondo dei Rockets e mettiamo insieme uno special che mischi un po' di quella vibrazione anni 70 e

0: questa è la voce limpida, graffiante anche, di Lou Gramm. Ti ho già spiegato settimana scorsa, questo è un lavoro di canzoni inedite di Lou Gramm, registrate fra gli anni 80 e anni 90. Sono state riprese, verranno pubblicate in release questo nuovo album per una delle voci a mio parere più interessanti nel panorama della musica rock. Lui, voce dei Foreigner, Lou Gramm, che adesso è nuova entrata in classifica in Rock and Play Mainstream con questa canzone intitolata Young Love in Keep On Rocking.
1: Keep On Rocking, New Records.
2: Keep On Rocking, New Records.
0: Ah, poi mi dovete dire se DJ Copy vi fa piacere averla qua in studio anche oggi. L'abbiamo messa un pochino da parte in questo momento e poi magari la richiamiamo. Però datemi un vostro feedback alla 334-625-4414, anche perché vi servirà per le canzoni che stiamo per sentire. Ci fermiamo in Germania oggi. Vi ricordate Fury in the Slaughterhouse? Siamo stati un po' i primi a mettervi questa band da Hannover. Loro sono veramente forti e la canzone che stiamo per sentire è meravigliosa. Primo disco di oggi in Keep On Rocking, si intitola Nine Lives.

0: Questo è il primo ascolto che stiamo facendo, cari Corfini, sul gruppo dei Fury and Slaughterhouse da Hannover con Nine Lives, questo motivo che speriamo insomma, possa piacervi. Anzi, volevo chiedere a DJ Copy se ha delle notizie che riguardano questo gruppo da Hannover, Fury and the Slaughterhouse.
1: Ah, certo, sono qui apposta. Allora, mi piace questo punto di partenza, ma potremmo anche raccontarci qualche curiosità su di loro o magari suonare qualcos'altro del loro repertorio.
0: Volevamo sapere un po' di più sulla band che arriva da Hannover, appunto Fury and the Slaughterhouse, da quanto tempo esiste, se ne sai qualcosa, DJ Copy?
1: Assolutamente sì, posso raccontarti un po'. I Fury and the Slaughterhouse sono in giro dalla metà degli anni Ottanta, quindi parliamo di una band con una bella storia alle spalle. Hanno attraversato diverse fasi, si sono presi anche in qualche pausa, ma hanno sempre mantenuto un seguito fedelissimo, in Germania non solo. Insomma, sono una di quelle band che hanno trovato il modo di restare rilevanti nel tempo.
0: Ok, dopo ti chiediamo qualcosa d'altro su questa band, ma anche su altre band, anche perché io l'ho detto, ci fermiamo in Germania oggi, quindi da Hannover ci spostiamo invece a Berlino. Questa è una ballata, una canzone che dura circa 6 minuti. Vi invito ad ascoltarla, a giudicarla poi, anche perché come sapete c'è il nostro sondaggio aperto al 334-6254-414. Si chiamano Astra Gold con Waiting is the Hardest Part. How's

matrice rimane blues anche con questa canzone. Loro arrivano da Berlino. Il motivo è stato pubblicato il 6 febbraio, quindi da pochissimo tempo. Il titolo di questa canzone è Waiting is the Hardest Part, e si chiamano Astra Gold, quindi dalla Germania. Oggi due canzoni, da Hannover con Fury in the Slaughterhouse, Ninth Lives, e poi questa, Waiting is the Hardest Part. Sono canzoni da votare al 334-6254-414, potete farlo ovviamente già da questo momento qui in Keep On Rocking da Radio Alta, la musica grande. Keep on rocking, vinyl revolution. Devo dire, non solo vinile rivoluzione, che noi abbiamo fatto un po' di cose, vi stiamo ospitando anche di DJ Copy, anzi voglio sapere da voi cosa ne pensate di DJ Copy. Satellite, stiamo arrivando verso il satellite, sul satellite rock and roll. Questa è la trasmissione che state ascoltando, si chiama Keep On Rocking, esiste da 11 anni qui in Radio Alta, musica grande. Io sono Teo Mangione. Vogliamo entrare ancora nella nostra classifica? Io pensavo che loro fossero di Las Vegas, almeno dal suono che fanno, invece no, sono della Plumbea, Gran Bretagna, le Ramona Flowers.

0: That Summer. Ci piace sempre di più questa canzone con The Ramona Flowers. Keep on rocking. Extra time. Rieccoci. Allora c'è DJ Copy che sta parlando, anche perché stavamo disquisendo sulla prossima canzone, cioè su questo Extra Time. Anzi, dato che ha così voglia di parlare, ci dici qualche cosa in più che non sappiamo ancora, che riguarda un motivo iconico di un artista che non possiamo dimenticare, che è David Bowie con Space Oddity. Che cosa ci puoi raccontare su questa canzone che non sappiamo ancora, DJ Copy?
1: Certo, volentieri. Space Oddity è davvero un'icona. È una cosa che forse non tutti sanno, che questa canzone è stata pubblicata nel 1969, proprio pochi giorni prima dell'allunaggio della Apollo 11. Quindi c'era questo tempismo incredibile che ha contribuito a rendere il brano ancora più iconico.
0: No, adesso sai che cosa facciamo? Adesso l'ascoltiamo questa canzone appunto di David Bowie, e come appunto ha detto DJ Copy, una canzone che nasce proprio per quei viaggi che si facevano negli anni 60 andando sulla Luna, cosa che magari potrà ripetersi, anche perché sembra che Elon Musk sia più propenso a costruire una città sulla Luna piuttosto che su Marte. Space Oddity, Extra Time.

0: Major Tom. Mamma mia. È da tempo che volevo farvi sentire questa canzone. Allora, DJ Copy ci ha detto, qualche aneddoto, era il periodo che si facevano questi viaggi sulla Luna, ma c'è qualcos'altro che vuoi dirci su David Bowie, su questa canzone? Dai, qualche altra curiosità, vogliamo saperla, DJ Copy.
1: Assolutamente, Space Oddity di David Bowie è stata davvero una pietra miliare, uscita proprio nel 69 quando... tutti avevano la testa rivolta alle stelle e alla lunaccia. Una curiosità carina è che la BBC l'ha usata durante la copertura della lunaggio di Apollo 11, quindi è diventata una sorta di colonna sonora spaziale.
0: Ok, ciao DJ Copy, grazie per averci tenuto compagnia oggi in questa prima tappa verso il satellite rock and roll, perché anche noi amiamo viaggiare fra le stelle.
1: Ma certo, è stato davvero un piacere essere con voi in questa piccola missione galattica e vi auguro di continuare a viaggiare tra le stelle del rock. Quindi quando avete voglia di un altro viaggio musicale io ci sono. Ciao ciao e alla prossima.
0: Ok, ciao DJ Copy. Allora, siamo rivoluzionari davvero. Che ne pensate? Vi piace la compagnia di DJ Copy? Allora, è stato un po' difficoltoso, lo dico, questo viaggio, questa prima tappa verso il satellite rock and roll. Domani altre novità, altre cose. Fra poco c'è Altaplay, Yesterday, Today e poi il nostro Mino Funk. Chissà chi ci porterà Mino Funk in Discovery Funk. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, musica grande. Salutiamo DJ Copy, appuntamento domani ore 14, sarà ancora Keep On Rockin'.
2: Affari perfetti.
3: Approfitta della promo presaldi con sconti esclusivi su una selezione di modelli. Divani, letti, poltrone disponibili nei nostri showroom e pronti per arrivare a casa tua. Vuoi un modello personalizzato? Ordinalo entro il 15 giugno per riceverlo prima delle vacanze di agosto. Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei punti vendita di Osio Sopra, Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua nuova auto. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Alta, musica grande. È in DAB Plus Digital Radio.
6: Spot, spot.
7: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, anni 70.
10: Ah, ah, ah.

0: Yesterday. Ancora tu.
1: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

Radio Alta. Radio Alta. Alta Play Yesterday. La musica grande degli anni 70.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Le docce e Barbati Bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: La musica grande. La musica grande. Radio.

atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta. Sono le 17:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. E dunque è arrivato il giorno dell'ultima campanella nelle scuole anche della provincia bergamasca. Abbiamo sentito un po' il bilancio di questo anno appunto al liceo Falcone, parlando proprio con gli studenti, i maturandi, che sì, è vero, finisce l'anno scolastico, ma sono già pronti all'esame.
3: L'anno è andato bene, ormai siamo agli sgoccioli prima della maturità, è stato faticoso, però siamo contenti di aver finito.
4: Quest'anno è stato un po' travagliato, molto intenso, perché appunto è l'ultimo anno, però è stato anche molto interessante dal punto di vista degli argomenti che abbiamo affrontato, molto divertente, e anche per quanto riguarda la preparazione della maturità i nostri insegnanti ci hanno aiutato molto.
3: Sicuramente si è sentito anche il distacco rispetto agli altri anni, e sicuramente è stato difficile, anche se è la fine di un lungo percorso, ma è stato anche soddisfacente.
5: E quest'anno è stato veloce e bello, perché le materie sono molto più interessanti, però veramente volato, quindi non l'ho sentito molto.
4: E anche per quanto riguarda la preparazione della maturità i nostri insegnanti ci hanno aiutato molto, e quindi diciamo mi sento pronta per affrontare questo esame.
3: Non ho particolari preoccupazioni, mi sento preparato, comunque i professori ci hanno dato molti consigli e quindi siamo tranquilli.
6: Sicuramente c'è l'ansia per la fine di un lungo percorso, però tutto sommato sono abbastanza tranquillo, diciamo.
5: Sono preoccupata per le aspettazioni magari dei commissari esterni, mentre per quelli interni conosco i professori, quindi sono tranquilla.
3: Quest'estate sì, abbiamo già organizzato un viaggio con alcuni della classe e poi un po' di relax in privato.
6: O in vacanza per rilassarmi, poi c'è sicuramente anche da prepararsi per l'università e per il futuro, che è sempre più vicino.
5: Ho intenzione di andare per una settimana a Roma con le mie amiche e poi lavorare per la patente e test d'ingresso, quindi insomma un'estate un po' pesante.
4: Diciamo che dovrò aspettare un po' perché devo sostenere l'esame per una borsa di studio a metà luglio, ma non appena avrò finito con quello partirò con le mie amiche per un viaggio a Vienna.
2: Territorio bergamasco tra i più a rischio frane e alluvioni rispetto alle altre province lombarde. Arrivano sì delle risorse, ma il 22% sono destinate all'emergenza, quindi a far fronte al problema in quel momento, e poco quindi si spende per la prevenzione.
7: Un edificio e un'impresa su 5 della bergamasca sono esposti al rischio di frane e alluvioni. La fotografia scattata dal primo position paper del Centro Studio Mega mette in luce una fragilità strutturale che non riguarda soltanto i borghi isolati, ma investe il cuore economico e infrastrutturale della provincia, dove si contano oltre 55.000 immobili e più di 21.000 attività economiche in zone potenzialmente pericolose. I dati raccolti, incrociando diverse fonti pubbliche, ridisegnano le priorità del territorio. Secondo quanto riportato dall'Eco di Bergamo, la provincia orobica si colloca al secondo posto in Lombardia per pressione franosa, un nuovo indicatore che misura il reale impatto dei dissesti sulla superficie utilizzabile. I numeri del rischio parlano di oltre 9.000 residenti esposti ad una minaccia da frana elevata o molto elevata, mentre sono circa 196.000 i cittadini che convivono con il rischio alluvione, una vulnerabilità che si accentua nei comuni vallari durante i picchi del turismo stagionale. Il nodo cruciale resta la gestione dei fondi. Nonostante i miliardi stanziati negli ultimi anni tra piani ministeriali e PNRR, la maggior parte delle risorse continua ad inseguire i danni invece di prevenirli. Matteo Riani, tra gli autori del report, sottolinea lo sbilanciamento economico di questa strategia, evidenziando che su 100 euro destinati storicamente al dissesto idrogeologico, ben 78 sono stati assorbiti dall'emergenza e soltanto 22 sono andati alla prevenzione. Una dinamica inefficiente. Ogni euro investito per anticipare il rischio ne farebbe risparmiare quasi 5 in future ricostruzioni. La sfida per i prossimi anni si gioca quindi sulla capacità di programmare la resilienza delle valli, Per accedere ai finanziamenti nazionali serve però una progettazione iniziale, un passo che per i piccoli comuni montani rappresenta spesso una barriera insormontabile per carenza di personale e risorse. L'impatto degli eventi climatici estremi rischia di presentare un conto insostenibile per l'economia dell'intero Rio.
2: In attesa dell'annuncio ufficiale dell'arrivo dell'allenatore designato Sarri con il calendario della nuova stagione, reso noto lo scorso venerdì, gli impegni in Conference League, l'Atalanta si prepara per una breve estate, se ne parlerà questa sera alle 21 in tutta Atalanta. Ci colleghiamo con Carlo Canavesi, questa sera alla guida. Buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno. Insomma, gli argomenti, come dicevi Paola, non mancano, perché si attende l'ufficialità dell'arrivo del nuovo allenatore Sarri, ma si attende prima l'ufficialità della separazione con l'allenatore che ha guidato l'Atalanta da novembre 2025 fino alla fine di questa stagione, che è Palladino. L'Atalanta e Palladino sono al lavoro per trovare un accordo, ma rescissione consensuale. Se questo accordo nei prossimi giorni non dovesse arrivare, l'Atalanta procederebbe all'esonero di Palladino prima di ufficializzare Sarri come nuovo allenatore. Nel frattempo però chiaramente il calciomercato è già iniziato, perché la stagione inizierà anche un po' in anticipo per via del preliminare di Conference League. Tanti nomi sul tavolo, un'Atalanta che si deve rinforzare soprattutto a centrocampo. Il nome nuovo di oggi è quello di Gudmundsson, in uscita dalla Fiorentina. Tra l'altro Fiorentina che deve pagare l'obbligo di riscatto di Brescianini all'Atalanta, e quindi chissà che non possa essere inserito il cartellino di Gudmundsson nella trattativa, che è un attaccante che aveva fatto molto bene al Genoa nelle scorse stagioni, poi un po' meno bene quest'anno alla Fiorentina.
2: E allora Carlo Canavesi, diamo l'appuntamento a questa sera, gli ospiti?
1: Assolutamente, dalle 21 questa sera l'appuntamento con tutto Atalanta. Ci saremo in studio Cesare Zapperi, giornalista del Corriere della Sera, Amato Bonaldi, Roberto Belinghieri della redazione dell'Eco di Bergamo, il nostro amico Enrico Massa, che ci aiuterà anche a fare un po' i conti in tasca all'Atalanta, qual è la potenza di spesa che può avere in questa estate di calciomercato.
2: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
8: Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni di Travi Meteo per la giornata di martedì, quando ci sarà via via un cedimento all'alta pressione sull'Italia settentrionale. Temporali informazioni su Alpi, Prealpi e localmente limitrofe zone pianeggianti nella seconda parte del giorno. Sulla medio-bassa pianura ancora sole e caldo, massime più o meno attorno ai 30 gradi, grado in più, grado in meno. Andiamo a vedere la previsione però nel dettaglio. Per la provincia di Bergamo sole e caldo, anche se durante il pomeriggio scoppieranno dei temporali sulle Orobie. Andiamo invece a vedere la tendenza per il giorno successivo, mercoledì 10, proprio con un vero cedimento ad alta pressione, arriva aria più fresca oceanica, lo scoppio dei temporali non solo sui monti ma anche in pianura. E questa volta le temperature tenderanno un po' a calare, quindi valori più contenuti in vista proprio di metà settimana. Ma nel weekend ci sarà un graduale rimonta dell'alta pressione, quindi una ripresa sia delle temperature. Notate, nel weekend torniamo a toccare i 27-28 gradi, ma ci attendiamo anche un weekend nuovamente stabile e soleggiato. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
9: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
10: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
12: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Stop Lying Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Riecco in Eugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matto Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio
0: Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
5: Inizia una nuova settimana, benvenuti a Tutto Atalanta News, un cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta. Vorrei partire con un'immagine, grazie a Maurizio Corriga, Riccardo Sanga e a Renato Pedretti. Sulla prima pagina dell'Eco di Bergamo quest'oggi, la 17ª edizione della camminata a Nerazzurra, festa per oltre 12.000 partecipanti. Serse Pedretti è con noi questa oggi. Che manifestazione è, Serse? Una manifestazione, lo ripetiamo sempre, che tutti ci invidiano. Buongiorno, bonjour innanzitutto.
6: Buongiorno.
5: Come stai?
6: Oggi sto molto bene. Non ho fatto la camminata perché sono rientrato troppo tardi sabato notte. È un grande rammarico, peccato, perché la camminata è un esempio mondiale. Io non ho, tutti ce la invidiano, tutti vorrebbero farla, ma nessuno è in grado di organizzarla. Ma sapete perché?
5: Perché?
6: Perché dietro la camminata nerazzurra c'è Marino Lazzarini, Club Amici, poi c'è il fantasma The Ghost Massimiliano Pezzoni, che è bravissimo, e Massimiliano Pezzoni è il vero organizzatore, quello che coordina tutto, e poi c'è dietro il Club Amici con tutti i volontari, e grazie a questi volontari, grazie al Marino con gli sponsor, grazie all'Atalanta che dà il patrocinio, tutta questa coesione, questo gruppo di persone riesce a fare che Bergamo sia una cosa che non esiste in nessun'altra parte del mondo. A me me l'hanno chiesta a San Gallo, me l'ha chiesta a Losanna, me l'ha chiesta a Ginevra, tutti vorrebbero farla, ma nessuno è capace, non hanno il nostro spirito bergamasco.
5: Hai celebrato nel modo migliore, Serse, questa manifestazione unica. Tra l'altro Marino Lazzarini, la dichiarazione la trovate sulla prima pagina. Questa manifestazione dimostra l'amore vero per la nostra grande Atalanta. È stato un anno difficile, ma siamo ancora in Europa. E non lo so, Serse, potremmo venirti a trovare a Sion? Non lo so, la butto lì.
6: Ma ci sono due possibilità, perché anche il San Gallo, che è in Europa League, però deve fare il preliminare. Se non passa il preliminare, va in conference. Quindi, invece, noi con il Sion abbiamo da fare 3 partite, sarà dura, però ci speriamo. Beh, il sogno sia del Sion e anche il sogno del San Gallo è incontrare la Dea. Cioè, la Dea, ragazzi, è bella da incontrare.
5: Sei fantastico.
6: Sì, certo.
5: No, lo scrive siamo Matteo Spini.
6: Siamo richiesti.
5: Il concetto è questo, Serse. L'Atalanta è casa tua. E sembra un concetto banale, però io penso sempre anche ad Elio Corbani, la camminata è nel suo cuore, Arturo Zambaldo, che salutiamo sempre con stima e affetto, però giustamente la regia ci sta proponendo questo titolo, l'articolo di Matteo Spini, e c'è anche lo specchietto che riguarda le squadre dei 5 principali campionati con almeno 9 partecipazioni alle coppe nell'ultimo decennio. In 10 anni una sola assenza, io ti dico Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, PSG, Liverpool, e qui mi fermo perché poi ci sono le squadre italiane. Cioè, hai capito in che contesto siamo arrivati? Qualcuno forse non se ne rende conto, ne parlavamo sempre.
6: No, no.
5: A cena. Ma basta. Anche con Lado Bonaldi recentemente gli ho detto: Lado, qui qualcuno storce il naso, ma questa è la nostra realtà, eh?
6: No, io penso, caro amico mio, che alcune persone, veramente alcuni tifosi, non si rendano veramente conto di quanto è grande la realtà Atalanta. Nel ranking UEFA l'Atalanta è 16ª, cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, ragazzi, quando andavo io in curva negli anni 90, eravamo ranking 133, non lo so.
5: Eravamo molto indietro.
6: Ma sì, non eravamo neanche nel ranking. Quindi, cioè, questo decennio è una cosa pazzesca, inimmaginabile, e dobbiamo godercela tutta e dobbiamo essere felici di tutto quello che ci porta l'Europa, ma orgogliosi. Cioè, la Conference non era, ragazzi, attraversiamo l'olio, andiamo a Brescia. Cioè,
5: hai detto
6: ancora
5: tutto, non infierire, mi raccomando. Ieri hanno perso 3-0 lo spareggio per salire in Serie B. Hai veramente affondato il coltello nel burro, come si suol dire.
6: Stavo firmando con l'Ascoli, quindi.
5: Ah, è per quello hai fatto questo collegamento commerciale. Intanto c'è questo calciomercato, non è stato ancora ufficializzato. Sarri. C'è Gudmundsson dal Viola, questo islandese, in mediana occhi anche su Coné, scrive sempre Matteo Spini sull'Eco di Bergamo, il regista Gaetano del Cagliari. Ovviamente c'è da risolvere la soluzione con Palladino, come scrive l'Eco di Bergamo, o nell'occhiello.
6: Esatto.
5: Però cambierà molto, ne parlavo anche con gli esperti sabato nel tardo pomeriggio alla Coppa Valbrembana a San Pellegrino. Ho incontrato anche Cesare Prandelli, è stato veramente emozionante, e lui stesso dice: bah, beati voi, lui sai è da Orzi Nuovi, è un po' sul confine, se vogliamo.
6: Sì.
5: Beati voi, e poi lui dice: bah, ci sarà, non dico una rivoluzione, però molte cose cambiano. Giuntoli con Sarri, tanta roba dal mio punto di vista.
6: Sarri, allora, se Palladino, che si è comportato secondo me benissimo, perché Palladino ci ha dato gioie, ma era comunque una scommessa, Sarri è una certezza. Cioè, noi siamo andati a prendere forse uno dei migliori allenatori possibili, ma addirittura secondo me fuori anche dalle nostre quotazioni, forse fin troppo preparato, forte, grande per allenare non la nostra realtà, perché non è che l'Atalanta non sia all'altezza, anzi, ma perché comunque siamo una squadra, una città, un pubblico, una tifoseria che fa passo dopo passo e che ama conquistare le cose poco alla volta con grande umiltà. E prendere Sarri è una bella prepotenza dal mio punto di vista, cioè è dire: abbiamo calato il carico come si gioca a briscola, cioè dire abbiamo preso Sarri. Io da Sarri mi aspetto grandi certezze, sicuramente grande rivoluzione. Gaetano, bellissimo, un gran bel giocatore, se lo portiamo, poi un suo pupillo, quindi bene. Gudmundsson aveva fatto benissimo al Genoa, alla Fiorentina non ha fatto benissimo altalenante, però ha avuto anche grossi problemi anche giudiziari per un problema personale, e quindi penso che Bergamo, essendo una città, la città con più campanili in Europa, è la città giusta per redimere questo squilibrato di Gudmundsson. Portiamolo noi bergamaschi.
5: Guarda che se ti ascolta poi Cicuarella, mi raccomando.
6: Vabbè, cioè, tanto per
5: no, è una persona veramente squisita, almeno da quanto mi dicono i colleghi della Viola, prima ancora in quel di Genoa. Però Paolo Mazzucchelli, che ti saluta perché ti segue sulla tua pagina Facebook, è rimasto a bocca aperta. Guarda la regia che regalo ti fa. Serse Pedretti, com'è che ti chiamano lì nel cantone vallese? Il bergamasco?
6: Sersei, allora mi chiamano Sersei Pedretti.
5: Pedretti. Qui dicono che sei un bergamasco che adesso gestisce una società fiorente ed è partito assolutamente da nulla. Rien, giusto? Ho fatto una traduzione corretta. En,
6: sì, ma questo
5: Rien, nulla, niente, non avevi niente. Sei partito da zero, come si suol dire. Chapeau.
6: Bene, infatti. Grazie. No, questo, tra parentesi, questo è il giornale più importante della Svizzera, è il Blick, è il giornale, è un quotidiano nazionale. E mi hanno fatto questo reportage, io sono felicissimo perché è una pubblicità pazzesca, una grandissima pubblicità, e un anche per me personalmente è un grande riconoscimento. Mi descrivono come un uomo che lavora tanto e che in pochi anni è riuscito a conquistare il calcio svizzero, anche perché in effetti su 12 club della Serie A 10 sono miei clienti.
5: Beh,
6: e
5: poco.
6: Oggi ho portato le marche che io rappresento in Svizzera, la mia e la Macron, l'ho portate a essere i marchi più importanti del mercato. Siamo presenti praticamente sul 35% dei campi sportivi svizzeri. È tantissimo, c'è cioè veramente.
5: Applausi veramente.
6: Sì,
5: tra l'altro, un telespettatore mi ha scritto chiedendoti quanti chilometri hai fatto. Diego Pedrali da Torre Boldone è curioso di sapere. Non è che è un rappresentante di una casa automobilistica, però ormai sei diventato un mito sotto
6: oggi
5: questo punto di vista, no? Sai, lui è rimasto ai 110.000 chilometri dell'anno scorso. Quest'anno come sei messo?
6: Attualmente siamo a 60.000 e siamo 63.000 fino a ieri.
5: Vabbè, 63.000, siamo a giugno, potresti battere il record, veramente.
6: Sì,
5: complimenti come
6: sempre. Scusa una cosa, Fabrizio.
5: Sì.
6: Guarda che quel servizio lì, scusate un attimo sul servizio, io parlo francese e tedesco, ma li parlo malissimo, perché quando non so una parola io dico in bergamasco e mi capiscono tutti. E forse il vero segreto è quello di osare. Io parlo a vanvera e la gente mi ama per quello.
5: Ti ama perché poi sorride, tu sei un buon tempone, sei un po' un bergamasco anomalo in questo, perché hai sempre un grande entusiasmo oltre che alla grande capacità comunicativa e di lavoro che ti è riconosciuta. C'è un argomento che vorrei discutere con te, perché Roberto Belingheri ha pubblicato qualche giorno fa un articolo che riguarda Gianluca Scamacca. Ne parla come sempre molto dettagliatamente Gianluca Besana, che ragiona su Scamacca e il calcio di Sarri. E se Scamacca restasse, tra l'altro pare che ci sia anche Gasperini che lo sta inseguendo, per cui cioè voglio dire, quelli che a Bergamo molte volte vengono messi in discussione, cioè citiamo D'Amico,
6: ma io dico una cosa,
5: D'Amico, eccetera eccetera, alla fine va alla Roma, ecco, cioè lei è andato al Ponte San Pietro Mappello, con tutto rispetto per i miei concittadini.
6: C'è da dire innanzitutto che io vedo Scamacca, me lo vedo, lo paragono un po' a un Ciccio Graziani, nel senso, un giocatore forte fisicamente, forte di testa, ha un grandissimo bel tiro. È un giocatore che, a differenza di tante altre punte, non va inserito in una squadra a seconda dell'allenatore che hai, ma va bene per qualsiasi allenatore. Cioè, Scamacca è l'attaccante che tutti vorrebbero perché fa salire la squadra, per mille situazioni. Quindi Sarri, secondo me, vorrebbe tenerselo ben stretto, perché avere uno Scamacca in squadra è un valore aggiunto. Non è... Quindi se chiunque prenderà Scamacca prenderà un gran bel giocatore, se ce lo portano via per noi sarà una perdita non facile da sostituire, premesso che a me piace tantissimo Cristo,
5: anche perché voglio dire perché? Ederson se n'è andato, addirittura è stato convocato adesso per la nazionale, per cui brasiliana, visto che si è fatto male Wesley. Però Sersi, io vorrei ritornare per chiudere, abbiamo ancora poco meno di due minuti, e su questa camminata, perché le foto le trovate anche all'interno dell'Eco di Bergamo, una camminata d'amore, questo è un titolo bellissimo a supporto dell'articolo di Lorenzo Sala. L'Atalanta vi ringrazia, l'avvocato Fabris, bello stare insieme così, Sole, Relax e Sarri, c'è cioè l'articolo di Arturo Zambaldo, insomma giusto ripartire da zero con le foto di alcuni partecipanti. Serse, tu non c'eri, però l'ennesima grande festa.
6: Non c'ero perché veramente vedi che ho fatto
5: ti ho colpito nuovamente, ho colpito nel segno. Salutami Carlini, no, però... in paradiso nel frattempo, perché poi mi stavo dimenticando, c'è stata l'inaugurazione del campo a Colognola dedicato a Oliviero Carlini.
6: Ma tu pensa, allora innanzitutto camminata nell'azzurra, veramente per me un dolore non esserci, perché è veramente bello vedere la gente. Che lì non conta niente il risultato, lì è tutta la famiglia nerazzurra, si riuniscono chi col cane, chi cioè, c'è veramente tanto colore e c'è un'armonia pazzesca, bellissima. Camminata nerazzurra tutta la vita è da fare, è sempre da fare. Per quanto riguarda l'Oliviero Carlini, mea culpa anche lì, io faccio parte dell'organizzazione e poi non mi sono presentato perché avevo un appuntamento a Ginevra con l'ambasciata svizzera.
5: Va bene, la tua vita privata non la vogliamo conoscere. Serse, io ti ringrazio, sei partito da zero e stai ottenendo dei grandi successi, chapeau veramente da
6: tutti. Ma sono sempre stato un tifoso dell'Atalanta.
5: Quello sicuramente, su questo non ci piove. Au revoir Serse, grazie mille, grazie per essere stato con noi. Vorrei chiudere con questa foto per ringraziare gli amici che ci hanno ospitato. Sabato ci sarà uno speciale nei prossimi giorni, la Coppa Valbrembana Giovani Promesse. Questi sono tutti gli organizzatori, non ne cito uno perché sennò dimentico gli altri. Vi lascio con questo omaggio doveroso, almeno da parte mia. Grazie per avermi seguito, grazie a Maurizio Corriga, Riccardo Sanga e Renato Pedretti. Buona settimana, ci vediamo domani.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot. Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per

Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole "dici che resti", allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.

fame, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is Discovery Funk.

0: Discovery Funk.
1: Lo sguardo sul calendario ci dà subito una panoramica molto chiara della situazione. Inizia una nuova settimana e come di consueto ci ritroviamo su Radio Alta Musica Grande attorno alle 4 del pomeriggio nella terra del funk.
0: Discovery Funk. Fantastic voyage to the
1: land of funk. In realtà il calendario ci dice anche che ci stiamo avvicinando al finale di stagione. Concluderemo il 26 di giugno, ve lo anticipo, senza una particolare gioia. Siamo già pronti a festeggiare un bel compleanno, quello di Mick Hucknall di Simple Red. E allora, Something Got Me Started.

portò direttamente alla prima posizione della classifica britannica, quella degli album, e l'album è Stars. Questa è una canzone che si chiama Something Got Me Started. Abbiamo iniziato così la puntata di oggi celebrando il compleanno del leader di questa grande band, che in quel momento era il 1991, era veramente ai massimi livelli. Allora, tanti auguri a Mick Cracknell, quest'oggi 66

continua ad esprimere massima efficacia questa canzone anche dopo tanti ascolti. Io credo che questo sia un segno estremamente positivo. Stiamo parlando del terzo album di MF Robots, uscito ormai da alcune settimane, e questa è la canzone di punta a livello planetario, si chiama The

0: programmati a Discovery Funk, loro si chiamano The Sacred Soul, gruppo poco conosciuto a livello così mainstream, ma certamente negli ambiti che sono quelli più strettamente black and soul sono particolarmente quotati. Questo è il nuovo singolo che si chiama Any Old Fool, nel fantastico viaggio nella terra del funk.
1: Hi, it's Robbie Love on Discovery Funk with Luciano Berry

Robbie Love, una delle nostre voci del cuore. Non perdiamo occasione di sottolineare la sua grande capacità espressiva. Tra l'altro lo stiamo ascoltando anche con un'altra canzone, perché è voce anche di un altro progetto, quello di Julian Jonah, con il quale ha raggiunto in un attimo la prima posizione della UK Soul Chart. Questa però è una canzone tutta sua, estratta da Just Robbie, il suo nuovo EP, e si chiama When Love's.

ingrediente di primo piano di Discovery Funk è certamente tutta la produzione che ruota attorno al nome di Georgie B e il suo progetto The Groove Association. Questa è la nuova canzone tratta da My Time to Shine, il suo recente album Girl

0: La linea di basso di questa canzone è una vera leggenda ed è stata scritta, suonata da Ronald Prend, bassista storico dei Commodores, che ci ha lasciato lo scorso 30 maggio. Allora lo salutiamo così, con questa canzone di nome Brick House. È tutto per oggi, manca la traccia Logout e celebriamo un altro compleanno, quello di Boss Cass, quest'oggi 82 anni per lui. Allora un'altra canzone leggendaria contenuta in un album che celebra i suoi 50 anni. E allora Lowdown.
1: Discovery Fun.

0: spot. Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
1: Radio Alta.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. E dunque è arrivato il giorno dell'ultima campanella nelle scuole anche della provincia bergamasca. Abbiamo sentito un po' il bilancio di questo anno appunto al liceo Falcone, parlando proprio con gli studenti maturandi che sì, è vero, finisce l'anno scolastico ma sono già pronti all'esame.
2: L'anno è andato bene, ormai siamo agli sgoccioli prima della maturità, è stato faticoso però siamo contenti di aver finito.
3: Quest'anno è stato un po' travagliato, molto intenso perché appunto è l'ultimo anno, però è stato anche molto interessante dal punto di vista degli argomenti che abbiamo affrontato, molto divertente, e anche per quanto riguarda la preparazione della maturità i nostri insegnanti ci hanno aiutato molto.
2: Sicuramente si è sentito anche il distacco rispetto agli altri anni e sicuramente è stato difficile, anche se è la fine di un lungo percorso, ma è stato anche soddisfacente.
4: E quest'anno è stato veloce e bello perché le materie sono molto più interessanti, però veramente volato, quindi non l'ho sentito molto.
3: E anche per quanto riguarda la preparazione della maturità i nostri insegnanti ci hanno aiutato molto. E quindi diciamo mi sento pronta per affrontare questo esame.
2: Non ho particolari preoccupazioni, mi sento preparato, comunque i professori ci hanno dato molti consigli e quindi siamo tranquilli.
5: Sicuramente c'è l'ansia per la fine di un lungo percorso, però tutto sommato sono abbastanza tranquillo, diciamo.
4: Sono preoccupata per le aspettazioni magari dei commissari esterni, mentre per quelli interni conosco i professori, quindi sono tranquilla.
2: Quest'estate sì, abbiamo già organizzato un viaggio con alcuni della classe e poi un po' di relax in privato.
5: O in vacanza per rilassarmi, poi c'è sicuramente anche da prepararsi per l'università e per il futuro che è sempre più vicino.
4: Ho intenzione di andare per una settimana a Roma con le mie amiche e poi lavorare per la patente e test d'ingresso, quindi insomma un'estate un po' pesante.
3: Diciamo che dovrò aspettare un po' perché devo sostenere l'esame per una borsa di studio a metà luglio, ma non appena avrò finito con quello partirò con le mie amiche per un viaggio a Vienna.
1: Territorio bergamasco tra i più a rischio frane e alluvioni rispetto alle altre province lombarde. Arrivano sì delle risorse, ma il 22% sono destinate alle emergenze, quindi a far fronte al problema in quel momento, e poco quindi si spende per la prevenzione.
6: Un edificio e un'impresa su 5 della bergamasca sono esposti al rischio di frane e alluvioni. La fotografia scattata dal primo position paper del Centro Studio Mega mette in luce una fragilità strutturale che non riguarda soltanto i borghi isolati, ma investe il cuore economico e infrastrutturale della provincia, dove si contano oltre 55.000 immobili e più di 21.000 attività economiche in zone potenzialmente pericolose. I dati raccolti, incrociando diverse fonti pubbliche, ridisegnano le priorità del territorio. Secondo quanto riportato dall'Eco di Bergamo, la provincia orobica si colloca al secondo posto in Lombardia per pressione franosa, un nuovo indicatore che misura il reale impatto dei dissesti sulla superficie utilizzabile. I numeri del rischio parlano di oltre 9.000 residenti esposti ad una minaccia da frana elevata o molto elevata, mentre sono circa 196.000 i cittadini che convivono con il rischio alluvione, una vulnerabilità che si accentua nei comuni vallari durante i picchi del turismo stagionale. Il nodo cruciale resta la gestione dei fondi. Nonostante i miliardi stanziati negli ultimi anni tra piani ministeriali e PNRR, la maggior parte delle risorse continua ad inseguire i danni invece di prevenirli. Matteo Riani, tra gli autori del report, sottolinea lo sbilanciamento economico di questa strategia, evidenziando che su 100 euro destinati storicamente al dissesto idrogeologico, ben 78 sono stati assorbiti dall'emergenza e soltanto 22 sono andati alla prevenzione. Una dinamica inefficiente. Ogni euro investito per anticipare il rischio ne farebbe risparmiare quasi 5 in future ricostruzioni. La sfida per i prossimi anni si gioca quindi sulla capacità di programmare la resilienza delle valli. Per accedere ai finanziamenti nazionali serve però una progettazione iniziale, un passo che per i piccoli comuni montani rappresenta spesso una barriera insormontabile per carenza di personale e risorse. L'impatto degli eventi climatici estremi rischia di presentare un conto insostenibile per l'economia dell'intero Rio.
1: E parliamo dell'ennesimo raggiro ai danni di persone anziane, in questo caso si tratta di due fratelli di 79 e 86 anni, raggirati da due società che hanno costretto, ma in realtà raggirando proprio questi anziani, portati a firmare dei contratti capestro. Sentiamo.
7: C'è un accordo dopo, che purtroppo erano un po' tanti, finché non, in banca mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda che qua c'è qualcosa che non va bene. E purtroppo qua ti ha fregato.
6: Un meccanismo spietato ha spinto due anziani fratelli di 79 e 86 anni nel baratro del sovraindebitamento. I due pensionati, che vivono in forte fragilità e isolamento familiare, sono rimasti intrappolati nella rete di due società di vendita diretta. Soltanto nell'ultimo anno sono stati loro estorti oltre 107.000 euro per l'acquisto di presidi medici dai costi esorbitanti e definiti miracolosi, ma rimasti inutilizzati in casa poiché gli anziani non sono in grado di usarli e il medico curante ne ha sconsigliato l'impiego. A far emergere il raggiro, iniziato nel 2019, è stato il direttore della banca dove i due fratelli hanno il conto corrente, insospettito dai continui movimenti a debito. Il direttore ha allertato l'assistente sociale del territorio, che ha subito attivato le tutele. Diversi venditori si sono alternati nel tempo alla porta degli anziani, inducendoli a firmare contratti capestro. Il fratello minore ha riferito di aver incontrato moltissimi agenti diversi, un dettaglio che fa ipotizzare l'esistenza di una rete criminale, dedita allo scambio di nominativi di soggetti vulnerabili. L'impatto economico è devastante. A fronte di pensioni complessive per 2.590 euro al mese, i finanziamenti attivi sul conto generano addebiti mensili per oltre 4.500 euro, prosciugando i risparmi di una vita.
7: Se tutti i mesi devo pagare, devono pagare per sempre.
6: Per tutelare i due anziani, Adiconsum, a cui si sono rivolti, ha inviato una formale diffida alle società per chiedere l'annullamento dei contratti sottoscritti, quantomeno per il 2025.
8: Allora, in passato ne sono già arrivate di persone anche presso la nostra struttura e siamo riusciti a bloccarle. E come è stata bloccata anche da parte dell'assistente un altro caso, quindi queste società sono già attenzionate.
6: Il caso è stato denunciato ai carabinieri ed è stato inoltre trasmesso all'antitrust per violazione del codice del consumo. Oltre al pesante danno economico, resta un grave danno esistenziale per le continue pressioni psicologiche subite dalle vittime all'interno della propria abitazione.
8: Sono nel primo caso e quindi siamo in presenza di persone che vanno alla ricerca di persone fragili per fregarle.
1: In un caso il trucco, a proposito appunto di reagire di truffe, in un caso il trucco delle monetine cadute a terra, nell'altro la scusa della macchina rigata con il carrello del supermercato. È capitato dunque di nuovo, questa volta nel parcheggio dell'Esselunga di via Corridoni in città. Una signora è stata distratta da uno sconosciuto così da consentire ad un complice di portarle via dall'auto la borsa con i documenti e i soldi. È accaduto sempre qualche giorno fa alle 9 del mattino, il primo episodio, oppure quello verificatosi in un parcheggio dell'Esselunga, ma in via San Bernardino si era concluso con l'arresto di una 52enne di origini cubane. Nel secondo invece la signora prima ha coraggiosamente provato a inseguire i due malviventi, poi ha sporto denuncia. Il suo cellulare è stato ritrovato in un cestino di via dei Caniana, mentre il bancomat e tessera sanitaria sono stati recuperati nel parcheggio dell'Istituto Palazzolo di Bergamo. Parliamo ora della digitalizzazione dei comuni, 25 milioni per 900 progetti del PNRR in terra bergamasca.
6: Nelle valli bergamasche la transizione digitale non è una scelta, ma lo scudo più forte contro lo spopolamento. I dati parlano chiaro: su oltre 100 comuni montani, che rappresentano circa la metà del territorio provinciale, il tasso di adesione ai bandi digitali del PNRR ha toccato il 99%. Un esercito di piccoli enti che ha intercettato quasi 25 milioni di euro per oltre 900 progetti, ormai quasi tutti liquidati o addirittura d'arrivo. La mappa dei finanziamenti fotografa una capillarità straordinaria. la Valle Seriana guida per volume economico, seguita a ruota dalla Valle Brembana, dai laghi bergamaschi, dalla Valle Imagna e dalla Val di Scalve. A terra l'infrastruttura si consolida con oltre 16.000 civici connessi alla banda ultralarga, decine di nuovi siti radiomobili per il 5G e ben 89 punti digitale facile per assistere i cittadini meno tecnologici. Dietro i successi della piattaforma pubblica amministrazione digitale 2026, la realtà presenta però un conto salato. La copertura corre ancora a macchia di leopardo, lasciando al buio le frazioni isolate, i rifugi e i distretti artigianali. Esaurita la spinta dei contributi europei, i piccoli municipi si trovano senza personale informatico e con i bilanci sotto pressione per l'esplosione dei costi correnti per canoni cloud, licenze e cyber security. La sfida bergamasca si sposta adesso sulla sostenibilità. Per non disperdere i traguardi raggiunti, la via d'uscita è l'aggregazione, superando i singoli campanili attraverso uffici digitali di valli coordinati dalle comunità montane. Il futuro passa da un modello flessibile che integri fibra, ponti radio e satelliti a bassa orbita, trasformando la tecnologia in uno strumento concreto per la telemedicina, il turismo smart, la sicurezza territoriale, dal monitoraggio delle frane alla protezione civile.
1: La comunità di Gazzaniga in festa per l'oratorio completamente riqualificato.
9: È l'ultimo grande dono che il parroco Don Luigi Zanoletti lascia alla sua comunità, lui che a settembre diventerà delegato diocesano per la riorganizzazione delle RSA di ispirazione cristiana. L'oratorio di Gazzaniga è lì dove è sempre stato, ma è completamente rinnovato, con un grande lavoro durato circa un anno e mezzo per un valore di 3 milioni di euro. All'inaugurazione ha partecipato il vescovo Monsignor Francesco Beschi, che ha presieduto la messa in parrocchiale che ha preceduto il corteo verso la nuova struttura per il taglio del nastro.
10: È necessario che la comunità esprima tutta la sua forza, quella forza che ha espresso nel momento in cui ha generato gli oratori e che oggi è necessaria perché l'oratorio continui a manifestare le sue grandi potenzialità.
9: Già qualche giorno prima era stato inaugurato il campo da calcio alla presenza di Vittorio Bosio, presidente nazionale del CSI, Don Gabriele Bonzi, direttore degli oratori di Bergamo, e il sindaco Angelo Merici, così come accaduto poi per il campo di volley e basket con superficie antitrauma. La riqualifica ha riguardato tutta la struttura, che ora ha un nuovo reparto cucina al chiuso, il bar con un nuovo bancone, anche uno spazio giochi 0-3 anni, le aule hanno un'illuminazione che segue la luce del sole per risparmiare energia, al terzo piano il salone a 99 posti. La prossima settimana si concluderà il parco giochi esterno e l'arredo dell'ultimo piano, che ospiterà giovani aderenti al progetto di convivenza Sicomoro. Tutti i locali sono connessi a internet e dotati di domotica. Rifatte anche le facciate e gli ingressi, fruibili anche per persone con disabilità.
11: Una grande soddisfazione, è un'opera attesa da anni, era prevista per prima del Covid, ci siamo dovuti fermare. L'abbiamo ripresa in toto, il logo sono le braccia aperte, braccia che abbracciano, accogliere tutti.
1: In attesa dell'annuncio ufficiale dell'arrivo dell'allenatore designato Sarri, con il calendario della nuova stagione reso noto lo scorso venerdì, gli impegni in Conference League, l'Atalanta si prepara per una breve estate, se ne parlerà questa sera alle 21 in tutta Atalanta. Ci colleghiamo con Carlo Canavesi, questa sera alla guida. Buongiorno.
12: Eccoci, buongiorno. Insomma, gli argomenti, come dicevi Paola, non mancano, perché si attende l'ufficialità dell'arrivo del nuovo allenatore Sarri, ma si attende prima l'ufficialità della separazione con l'allenatore che ha guidato l'Atalanta da novembre 2025 fino alla fine di questa stagione, che è Palladino. L'Atalanta e Palladino sono in lavoro per trovare un accordo, una rescissione consensuale. Se questo accordo nei prossimi giorni non dovesse arrivare, l'Atalanta procederebbe all'esonero di Palladino prima di ufficializzare Sarri come nuovo allenatore. Nel frattempo però chiaramente il calciomercato è già iniziato, perché la stagione inizierà anche un po' in anticipo per via del preliminare di Conference League. Tanti nomi sul tavolo, un'Atalanta che si deve rinforzare soprattutto a centrocampo. Il nome nuovo di oggi è quello di Big Mudmundsson in uscita dalla Fiorentina, tra l'altro Fiorentina che deve pagare il diritto, l'obbligo, scusate, di riscatto di Brescianini all'Atalanta, e quindi si sa che non possa essere inserito il cartellino di Gudmundsson nella trattativa, che è un attaccante che aveva fatto molto bene al Genoa nelle scorse stagioni, poi un po' meno bene quest'anno alla Fiorentina.
1: E allora Carlo Calavesi, diamo l'appuntamento a questa sera? Gli ospiti?
12: Assolutamente, dalle 21 questa sera l'appuntamento con tutto Atalanta, ci saremo in studio Cesare Zapperi, giornalista del Corriere della Sera, Amato Bonaldi, Roberto Belindieri della redazione dell'Ecco di Bergamo, il nostro amico Enrico Massa che ci aiuterà anche a fare un po' i conti in tasca all'Atalanta, qual è la potenza di spesa che può avere in questa estate di calciomercato.
1: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
13: Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì, quando ci sarà via via un cedimento ad alta pressione sull'Italia settentrionale. Temporali informazioni su Alpi, Prealpi e localmente limitrofe zone pianeggianti nella seconda parte del giorno. Sulla medio-bassa pianura ancora sole caldo, massime più o meno attorno ai 30 gradi, grado in più, grado in meno. Andiamo a vedere la previsione però nel dettaglio. Per la provincia di Bergamo sole caldo, anche se durante il pomeriggio scoppieranno di temporali sulle Orobie. Andiamo invece a vedere la tendenza per il giorno successivo, mercoledì 10, proprio con un vero cedimento ad alta pressione, arriva aria più fresca oceanica, lo scoppio dei temporali non solo sui monti ma anche in pianura. E questa volta le temperature tenderanno un po' a calare, quindi valori più contenuti in vista proprio di metà settimana. Ma nel weekend ci sarà un graduale rimonta dell'alta pressione, quindi una ripresa sia delle temperature, notate nel weekend torniamo a toccare i 27-28 gradi, ma ci attendiamo anche un weekend nuovamente stabile e soleggiato. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
14: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
15: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
16: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: Yei e Meich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, E.I.M.H. End of Beginning.

Radio Alta. Sono le 19:59. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 21. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Sono le 22 e un minuto. Night Shift. Radio Alta.

Larga, grande. Radio Alta.

0: Radio Alta.
1: Sono le 23.
0: Night Shift.

la musica grande, Radio Alta. Radio Alta. Sono le 23 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.